0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tieni il viso sempre verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Walt Whitman.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sogna ciò che ti va. Va dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paulo Coelho.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Dan Brown.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'anima non potrà vedere alcun arcobaleno se prima gli occhi non avranno pianto. Proverbio degli indiani nativi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La salute non è tutto, ma senza la salute tutto è niente. Arthur Schopenhauer.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia. Jean de La Fontaine.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini mutano sentimenti e comportamento con la stessa rapidità con cui si modificano i loro interessi. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si vive per anni accanto a un essere umano senza vederlo. Un giorno ecco che uno alza gli occhi e lo vede. In un attimo, non si sa il perché, non si sa come, qualcosa si rompe, una diga fra due acque. I due sorti si mescolano, si confondono e precipitano. Boris Pasternak.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: con te. Io pensavo più luglio, però era più per mettersi avanti col lavoro, così fra 15 giorni eravamo in ferie e tutto a posto. Buongiorno. Laura Ghislandi.
1: Buongiorno Max Parisi, buongiorno Mattia Brena, buongiorno a voi là fuori. Buongiorno
0: che
1: eroi,
0: minaccia, che deve...
1: eroi del giovedì, coloro che si alzano con un entusiasmo proprio in impennata, coloro che sono croccantissimi dal mattino.
0: Io voglio vederli quelli con entusiasmo, comunque che si alzano alle 5.
1: No, vabbè, poi lascia perdere, vero, finto, sì, non è un problema.
0: Però insomma, metti la maschera, cerchi di avere quella faccia di uno che dice sì, mi devo alzare, mi alzo effettivamente, e tu ne sei qualcosa, vero?
1: Sì, soprattutto
0: in questi giorni, quanti impegni col caldo, il sonno e quante cose che ci succedono, ma noi sappiamo che c'è un punto di riferimento, Caffè Latte con te ogni mattina dalle 5, che vi sente, come dire, vi rende
1: vicini.
0: La giornata, sì,
1: vi sente vicini,
0: vi sente vicini, sì,
1: quella roba lì.
0: Partiamo con un po' di musica, signori, e poi iniziamo a chiacchierare perché abbiamo delle notizie di un certo spessore.
1: Maestro, prego.

0: proposito di tempo che passa, perché pensavo a luglio io? Perché già comunque, come dire, iniziamo a lavorare per il compleanno, i 13 anni di lui, di esso, del principino.
1: Il figlio di tutti noi, il nipote che ognuno vorrebbe avere in casa, il compagno di giochi che andrà anche nella scuola di suo padre, adesso è stata confermata, ovvero il principe George.
0: Io preferirei avere l'eredità del principe George, però se uno poi vuole avere in casa anche lui va bene lo stesso. Comunque, 13 anni il 22 luglio, lo diciamo perché cominciamo adesso il giubileo, praticamente da qua fino al 22 luglio è tutto un giorno di festa.
1: No, il giubileo io lo faccio solo per la regina e il papa. Del resto proprio
0: io voglio anche se, anche mi, se mi pagano anche per il piccolo Giorgio. Allora, c'è questa notizia che in effetti devo dire, io ringrazio sentitamente Rebecca Papi, la nostra redazione, che lavora ogni giorno. Lei sa, perché ci ha sottolineato che il principino Giorgio si comporta già da Windsor anche in questa giovane età, mostrando davanti al pubblico quello che è un segno distintivo della famiglia.
1: È un'andatura, esatto, molto distinta, caratterizzata da un passo preciso e sicuro. Si chiama Windsor Walk, ovviamente stava a Sandir, voglio dire, come la vuoi chiamare, la camminata della casata del Windsor. Mano sinistra in tasca e l'altra che oscilla sul fianco, praticamente fa un defilé.
0: Sì, praticamente devi camminare un po' come
1: sì,
0: allora, però poverino, c'ha 13 anni, cammina già come un adulto, cioè, fra un po' gli metteranno già i vestiti da cerimonia.
1: No, allora,
0: che vita.
1: Battute a parte, in realtà vengono cresciuti, specialmente poi i primogeniti, con questo rigore che appartiene anche comunque a suo papà, se pensiamo a William e suo fratello invece Harry, che hanno avuto una vita pur
0: complessa,
1: diversa, e credo che sentano anche, abbiano sentito una pressione completamente all'opposto. Forse noi non ce la immaginiamo neanche.
0: Hanno avuto tutto un altro tipo di vicissitudini, diciamo che il principino George è un pochino più tutelato, però tu mi dicevi che adesso è stato iscritto ufficialmente a Eton.
1: A Eton.
0: C'era questa questione della retta che non sapevano bene se riuscivano a pagarla, arrivare a fine mese, adesso non è risolto.
1: Perché hanno accettato i franchi svizzeri.
0: Pensavo di essere accettato il mutuo, più che altro.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E quanti camminatori alla Principino Giorgio che abbiamo al 342-41-41762 che dicono tutti è la camminata tipica della persona un po' così disinvolta,
1: no? Jack proprio, sì, sì.
0: A proposito di cose importanti, signori, parliamo di previsioni del tempo.
1: Ma lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando tempo stabile e un'ondata di caldo intensa e duratura. Oggi cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e del nord-est. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso. Nel Principato cielo sereno e una temperatura massima di 26 gradi, venti deboli. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie agli amici di meteo.it. Nuovo aggiornamento per quanto riguarda le previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Adesso novità musicale.

0: e grazie. No, grazie per signore, i messaggi, grazie. Signore, grazie. No, io dico approfittate, avete già pochi giorni di vacanza ormai, pochi modi per staccare e in quel periodo lì non staccate? Io non sono d'accordo, amici.
1: È uno spreco.
0: È uno spreco. Buongiorno. Caffè latte,
2: caffè latte con te. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli

0: Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: di classifiche, direi che per chiudere questa prima
1: cosa. Scusa, no, mi aspettavo di nuovo gli amici di meteo.it.
0: No, qua facciamo una classifica di bellezza, perché ogni tanto ci dobbiamo anche occupare di cose un po' superficiali. Lo sai che noi tra le 5 e le 6, insomma, sì, abbiamo un po' più
1: sfoghiamo,
0: il polso leggero.
1: Sfoghiamo tutto.
0: Ah, qui parliamo di bellezza maschile.
1: C'è qualcuno che si è fatto una domanda: il fascino è una questione di geografia? Secondo le ultime tendenze che circolano sul web, sembrerebbe di sì.
0: Sì, è stata stilata una sorta di classifica degli uomini più belli
1: del pianeta,
0: ovviamente relativa al fatto che ci sono delle nazioni che evidentemente hanno una percentuale di bellezza più marcata rispetto ad altre.
1: Eh beh, a guidare questa classifica è la Spagna, perché a quanto pare gli uomini spagnoli non sono solo focosci, adesso basta per non parlare naturalmente, perché altrimenti conquistano il primo posto grazie a questo mix, dicono, di stile, carisma e al classico fascino mediterraneo.
0: E fino a qui saremo anche d'accordo. Diciamo che la Spagna è sempre in concorrenza con l'Italia, poi una fazza, una razza, che siamo noi o che siano gli spagnoli, ci va bene, ecco.
1: Non lo so, penserei più al jamón iberico in questo momento, non proprio al maschio spagnolo che è lì.
0: Io posso dirlo, amici che siete all'ascolto, se volete conquistare Laura Ghislandi, sappiate che se mi arrivate col panino al prosciutto, secondo me fate un figurone.
1: Sì. Pani, quindi, tomate, quello che volete.
0: Sono d'accordo. Allora, tra l'altro la Spagna, insomma, c'ha anche dei buoni piatti. Quello che mi sorprende è il secondo posto.
1: La Svezia. Beh, però
0: un po' freddini, no?
1: Dei Marcantoni. Beh, adesso vai a guardare il carattere, freddini, focosi, quello non c'entra nulla, nonostante l'abbiano scritto nella...
0: Qualcuno si chiede l'Italia?
1: Terzo posto.
0: Siamo belli, ma siamo al terzo posto.

0: belli che siete lì, state, non vi allontanate, no, parlavo ai belli dell'Italia, cioè dobbiamo lavorare per salire al primo posto. Ah, belli, torniamo fra poco perché abbiamo una seconda ora.
1: Con gli amici di TGCOM 24, state qui.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump ha firmato il memorandum d'intesa con l'Iran, accordo già in vigore. Il presidente ha siglato l'accordo durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna la cerimonia ufficiale. Se l'Iran non rispetta l'intesa, torneremo a bombardare, sottolinea l'inquilino della Casa Bianca. Il memorandum prevede una nuova fase negoziale di 60 giorni per arrivare a un accordo quadro definitivo. Immediata riapertura di Hormuz. Washington ritirerà le sanzioni a Teheran e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Gli ayatollah accettano di diluire sotto controllo della IEA le scorte di uranio arricchito. Nuovi raid russi sull'Ucraina nella notte, missili su Kiev, udite diverse esplosioni. Ieri colloquio tra Zelensky e il segretario NATO Rutte per nuovi aiuti militari. Al G7 cambio di direzione per Trump, che dice la Russia è forte ma l'Ucraina se la cava bene. Mosca perde più uomini, faccia un accordo. Ricoverata in rianimazione per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco, potrebbe averli assunti volontariamente con l'intento di togliersi la vita. L'avvocato Liborio Cataliotti, campanello d'allarme, è il momento di abbassare i toni. Al via oggi la nuova maturità, 527.000 gli studenti coinvolti. Si parte dalla prova di italiano con le sue 7 tracce. Cambiano le commissioni, 5 i membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Per chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale, scatta la bocciatura automatica. Mondiali di calcio, beffa per il Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra lotta e vince 4-2 con la Croazia. Il Ghana vince 1-0 su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia con tempo stabile e una nuova ondata di caldo intensa e duratura. Oggi cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e del nord-est. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso. Venti deboli con brezze lungo le coste. Nel Principato cielo sereno e una massima di 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.

0: latte con te.
1: Entusiasmo, signori, 6-4 minuti, buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con te, qui su Radio Monte Carlo, in esclusiva abbiamo ancora una volta Laura Ghislandi.
2: In esclusiva, proprio.
1: Certo, solo noi ce l'abbiamo.
2: L'entusiasmo va motivato, buongiorno di nuovo Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brenna che si occuperà di pigiare tutti quei tasti che fanno parte della regia, senza il quale tra l'altro non potremmo neanche andare in onda.
1: No, perché se lo metti così sembra solo un pigiatasti, in realtà è un tecnico di alto profilo, voglio dire, non è che parliamo di persone che stanno lì a guardare un vetro e soprattutto a fissare noi qua che siamo belli croccanti.
2: Sa va a dire, figurati, poi Mattia Brenna vive qui dentro, certo. È l'unico che ha l'appartamento nella maison di Radio Monte Carlo, vedi tu.
1: È fatto in microchip, non so se lo sapete, ma comunque
2: lui?
1: È elettronico, sì, come del resto noi abbiamo la fortuna di avere sempre un bel accompagnamento ogni mattina dalle 6 alle 7.
2: Mattia Venini Leto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per il bello.
1: No, bello non era, era a rappresentare la redazione di TGCom 24 oggi.
2: Scusa, cosa c'hai stamattina? Fammi
1: capire.
2: Adesso
1: qua si esaltano, vengono qua belli, brutti, bravi.
2: Allora io vorrei salutare tutti i croccantissimi ascoltatori, voglio vedere come la commenti questa.
1: No, questa no, perché i nostri ascoltatori sono croccanti, tanti che hanno già scritto già da questa mattina alle 5 al 342 41 41 762.
2: Vabbè,
1: meritano
2: dai.
1: Tutta la nostra attenzione e la nostra stima.
2: E siamo anche fortunati ad avere così tanti ascoltatori. Com'è che l'abbiamo rinominato? Audience a un certo
1: audience.
2: Punto.
1: Sì.
2: Pensate un po'. Vabbè, dai.
1: L'ho dimenticato.
2: Lasciamo spazio alla musica, che comunque è una delle grandi protagoniste di questa radio, e quindi ripartiamo con Sade, Love is Stronger Than Pride.

0: Che atmosfere rarefatte, mi verrebbe da dire. Sade, love is stronger than pride.
1: Ma sai che con Sade io entro in un'ipnosi regressiva, sì, che non si capisce dove mi porta ogni volta.
0: E condivido, vabbè, con te questa sensazione.
1: Comunque abbiamo un sacco di ascoltatori, come abbiamo detto all'inizio, a 342-4141-762. C'è qualcuno da Roma, non mi ricordo
0: Enzo,
1: il nome.
0: Mi sembra Enzo,
1: perfetto,
0: Enzo,
1: che sta camminando.
0: Bello, a quest'ora già essere in
1: coraggioso
0: movimento con la musica di Radio Monte Carlo nelle orecchie. Ma Mattia Venini Letto, è il momento adesso di vedere un po' quali sono i titoli principali di oggi sui quotidiani in edicola.
2: I titoli dei quotidiani oggi puntano molto ovviamente sul famoso memorandum d'intesa già siglato da Stati Uniti e Iran
0: digitalmente
2: firmato da Trump ieri sera mentre era a cena con Macron a Versailles, insomma, quindi
1: che meraviglia,
2: occasione
1: però
2: importante. Esatto, Iran, i 14 punti dell'accordo, subito la firma. Trump avverte: ora rispettino gli impegni o bombardo, così il Corriere della Sera. Repubblica anche: Iran, Stati Uniti, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo, più tardi ne parleremo. Da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio, sono tanti i punti da approfondire, molto interessanti. Stati Uniti Iran intesa in 14 punti anche il Messaggero. La Stampa invece dà una lettura che può interessare anche di più ai nostri ascoltatori, ai cittadini: la pace non ridurrà le bollette.
0: Perché il tema è anche quello.
1: Esatto,
2: eravamo tutti speranzosi, ma in realtà il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen ci mette in guardia e dice: il prezzo del gas sarà alto per anni, ora serve un piano per l'elettrificazione.
1: No, però scusate, ce l'hanno alzate per colpa di tutta la situazione, adesso che
0: funziona
1: comunque
0: così, cara,
1: ma
0: Laura,
1: perché?
0: Anche negli anni 70 lo shock petrolifero
1: giusto.
0: Lo so che non è giusto, ma sono regole dell'economia che purtroppo non controlliamo noi, ma difficile che si recuperi tutto il terreno che abbiamo perso in questi mesi.
2: Il giornale invece apre con un'altra notizia di giornata di ieri, cioè il via libera dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri, quindi porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e hub terzi. Vi riporto un'altra notizia che è in prima pagina sui quotidiani, una notizia di cronaca legata al caso Garlasco, perché abbiamo sentito che ieri la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, ancora da capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno. E poi vi voglio riportare, per chi oggi avrà intenzione di comprare il Corriere della Sera e magari vedere la prima pagina, c'è una bellissima vignetta di Vannacci che ruba una fiamma dal vecchio simbolo del movimento sociale.
0: Peraltro ieri sono circolato molto nella conferenza stampa post G7 le parole della Premier Meloni proprio sul tema, insomma, del conflitto a destra con il nuovo movimento di Vannacci.
1: Tornerei su cose un
0: sulla
1: pochino
0: benzina?
1: No, per carità, lasciamela lì.
0: Ci diamo fuoco più che altro.
1: Ma no, farei un saluto anche a Roberta che dice: anch'io cammino ma resto umile, giustamente.
0: Condividiamo, ci piace questa idea. Peraltro chi cammina, devo dire che ha quell'umiltà proprio per alzarsi presto e fare delle cose. Va bene, infatti una bella novità musicale qui su Radio Monte Carlo, si chiama Somber e The Potential.

0: stai girando i dischi? Ogni tanto vedo i gesti di Laura Ghislandi su questo Somber, la vedevo particolarmente impegnata.
1: Il DJ immaginario, un po' come il coro muto, di cui sono tra l'altro tripla classe A, fenomeno.
0: Signori, questo è Caffè Latte con Te, lo capite anche dalla simpatia, dalla croccatezza di Laura Ghislandi. Tanti ascoltatori pronti anche a seguirci a 342-41-41762.
1: Vogliamo fare un saluto, un in bocca al lupo anche ai genitori che in questo momento stanno accompagnando.
0: Facciamolo.
1: I ragazzi che affronteranno l'esame di maturità,
0: perché poi alla fine a volte la tensione è più addosso ai genitori,
1: sì,
0: che ai figli, ecco, perché dovete subirvi tutto quello che succede durante il periodo di preparazione. Fra poco parleremo anche dei famosi ormai 14 punti del memorandum Iran-Stati Uniti, ma ascolteremo anche un gran bel brano dei Commodores, sempre qui su Radio Monte Carlo.
1: A fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Deghi aprire la pagina deghi.it.
14: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi deghi solo cliccare.
14: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: classicone dei Commodores, Easy, su Radio Monte Carlo, 1977.
1: Senti comunque come ti rimette in pace, cioè una canzone proprio delicata.
0: Un po' come la tisana quando non hai digerito bene. Allora, Mattia Veniletto, entriamo nel tema caldo di questa giornata, questi famosi 14 punti, il memorandum che appunto sostiene questa tregua di 60 giorni, ci ha tenuto a specificare ancora una volta ieri Donald Trump.
2: Esatto, il memorandum che per ora è stato siglato digitalmente dalle parti, come abbiamo detto prima Trump lo ha firmato ieri sera mentre era a cena a Versailles con il presidente francese Macron, grandissima eleganza. Poi invece domani ci sarà la cerimonia ufficiale a Lucerna in Svizzera con i vari delegati e rappresentanti. Trump ha detto che non sa ancora se andrà perché forse non è richiesta
1: la Svizzera, non è proprio
2: la sua presenza. Sì, esatto. Vabbè, ma sta di fatto che memorandum che contiene 14 punti, alcuni molto importanti in cui insomma abbiamo parlato tanto di questi tempi, il nucleare, lo stretto di Hormuz, insomma proverò a riassumerli in pochi minuti. Ovviamente col memorandum si decide la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso anche il Libano, quindi tutta la situazione con Israele di cui si è tanto parlato. Stati Uniti e Iran si impegnano a negoziare e raggiungere l'accordo finale appunto entro 60 giorni, estendibili se c'è un accordo reciproco. Gli Stati Uniti inizieranno subito la rimozione del blocco navale, qui si sottintende nello stretto di Hormuz, e ne porranno fine entro 30 giorni. L'Iran invece consentirà il passaggio sicuro di navi commerciali senza pedaggi, però solo per 60 giorni, questo è il famoso tema, cioè lo stretto di Hormuz tornerà a essere navigabile gratuitamente solo per 60 giorni, poi l'Iran si impegna a dialogare con l'Oman e con le altre forze del Golfo per definirne l'amministrazione, quindi sarà un po' ancora tutto da vedere quello che succederà nello stretto di Hormuz. Un altro fatto che ha fatto tanto discutere da quando è emerso è questo fondo privato da 300 miliardi di dollari stanziato dagli Stati Uniti per la ricostruzione, la rifondazione della Repubblica Islamica. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a porre fine ad ogni tipo di sanzione, anche quelle delle Nazioni Unite promulgate nei decenni scorsi nei confronti dell'Iran. Un altro punto molto importante, questo è un po' quello che voleva se vogliamo Trump dall'inizio, il motivo per il quale ha scatenato tutto il conflitto: l'Iran non acquisirà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato di risolvere la questione del materiale arricchito accumulato dall'Iran attraverso un meccanismo che verrà concordato tra di loro, il cui metodo di base sarà il declassamento dell'arricchimento dell'uranio effettuato sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0: Anche se su quello che è stato arricchito fino adesso non c'è ancora chiarezza di intenti.
2: Tanti,
1: è già
2: tanti
1: sparito quello, non si trova
0: insomma,
1: più.
0: Non si sa dove è andato a finire. Beh, grazie per la sintesi Mattia Veniletto, è il momento adesso di parlare di previsione del tempo.
1: Con gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Meteo. Con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, Meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia portando tempo stabile e un'ondata di caldo intensa e duratura. Oggi cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e del nord-est. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso. Nel Principato cielo sereno e una temperatura massima di 26 gradi, venti deboli. Con questo è tutto, buona giornata.
1: Grazie sempre agli amici di Meteo.it. 6:31, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo e Caffè Latte con te. Mattia, traffico per forza.
2: Il traffico che c'è stamattina sulla 4, rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, spostandoci invece nel centro Italia, un chilometro di coda sempre per traffico tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare sulla 1 di ramazione Roma Sud e sulla A24 Roma Teramo, coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est.
0: Ovviamente avrete altri aggiornamenti nel corso della giornata con Autotraffic qui su Radio Monte Carlo, pronti anche a dare il benvenuto all'estate che ormai si approssima anche dal punto di vista astronomico.
1: E lo facciamo grazie anche all'ultimo singolo di Levante, dalla Sicilia con furore, Canzone d'estate.

0: balliamola quest'estate. Canzone d'estate Levante su Radio Monte Carlo, all'interno di Caffè Latte con te. Sono le 6:35 minuti. Amici,
1: quest'estate che si prospetta per gli italiani sicuramente molto interessante,
0: anche calda devo dire.
1: Vabbè dai,
0: perché tu volevi parlare di mondiali?
1: No. Ma io lo evito, come piuttosto, scusami, il giro de Suisse.
0: Tra l'altro, visto che c'è Pogacar che ci avverte sempre, giustamente il nostro Andrea Mercù, di dirlo in maniera corretta, che ha spazzolato tutti, dando insomma minuti ormai a chiunque.
1: Non c'era dubbio, sinceramente, ha fatto una grande prestazione.
0: Qualche dubbio ce l'avevo, ma poi giusto quando li vedi sui pedali, poi ti passa tutto.

0: GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento e puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
14: devi andare su deghi.it.
15: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
16: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
13: E poi devi cucinare per 16.
15: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
14: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare. Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
19: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
18: E la mia ha fino a 7 posti.
19: Anche la mia.
18: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: tuffo nella memoria con questo 99 i Toto su Radio Monte Carlo. Salutiamo anche Luigi di Verona che insomma grazie a questa canzone ha rivissuto un momento intenso della sua esistenza. 6:44 minuti, signori. Adesso davvero ci sono le mamme che lasciano i figli, ancora si accompagnano i figli alla maturità.
1: Ancora
0: presto però, vabbè.
1: Ma insomma, il giorno della maturità io sono arrivata 2 ore e mezza
0: un po' prima devi arrivare. Se c'è
2: quella arrivavi in dritta.
1: Certo.
0: No, è vero. Con la macchina in classe è arrivata. Allora, Mattia, vieni in letto. Numeri e situazione di questa maturità 2026.
2: Ultima ora e 45 di attesa per i 527.747 maturandi che oggi iniziano gli esami di maturità alle 8:30, la prima prova.
1: Futuri
2: italiano,
1: pensionati,
2: come
1: scusa.
2: Sempre, sì, futuri.
1: Forse.
0: Quando mai?
2: Prima prova d'italiano, come di consueto, 7 tracce, quest'anno 2 di letteratura, 2 di attualità e 3 di tipo argomentativo.
0: Dalla Svizzera arriva qualcosa, perché ai miei tempi era la Svizzera, cioè la Svizzera italiana aveva il tema 24 ore prima, quindi si girava questa voce nei corridoi.
2: Quest'anno tra l'altro invece c'è tutto un sistema molto particolare, perché le tracce sono state custodite in una chiavetta del ministro Valditara, tenuta in un bunker dentro il Ministero dell'Istruzione. So che sembra una barzelletta, ma è così. Ma voglio spiegarvi un po' in che cosa consiste quest'anno l'esame di maturità, che è stato oggetto di una profonda riforma, che per prima cosa ha riportato il nome esame di maturità, quindi abbiamo abbandonato la fredda dicitura esame di Stato. Le prove scritte appunto sono uguali a sempre, quindi oggi italiano, domani matematica, lo scientifico, latino al classico. La novità più importante è che riguarda l'orale, per il quale non si porteranno più tutte le materie come negli scorsi anni, ma si ritorna a delle materie selezionate che saranno 4, le 2 di indirizzo più 2 decise da Valditara stesso, dal ministro, e già comunicate a gennaio. Ovviamente poi gli scettici hanno già alzato la questione sul fatto che gli studenti durante questi ultimi mesi hanno già cominciato a studiare solo le materie di esame, anche perché Valditara stesso ha detto che a suo tempo aveva fatto proprio così, no? Aveva rischiato anche l'esclusione dall'esame di Stato perché non aveva studiato
0: le altre materie.
2: Ma andiamo avanti, i commissari hanno le mani legate, quindi da questo punto di vista, nel senso che non si può uscire da quelle 4 materie lì, tipo il professore di latino non può fare domande di greco e così via. Novità assoluta, per la prima volta verrà valutato quest'anno il grado di maturazione personale, quindi non solo quello che uno sa e che ha studiato, ma anche chi è. Anche chi è, insomma, anche questa è una
0: figura proprio dello studente,
2: umana, una pretesa che ha suscitato diverse perplessità anche questa. L'anno scorso, se vi ricorderete, c'erano stati diversi episodi di protesta di alcuni alunni che avevano fatto scena muta all'orale. Bene, quest'anno tolleranza zero, bocciatura per chi farà scena muta, perché l'esame sarà ritenuto valido solo se il candidato avrà regolarmente svolto tutte le prove. Il colloquio, tra l'altro, cioè l'esame orale, partirà da una breve riflessione del candidato sul percorso, sul proprio percorso personale, cioè uno deve fare un po' di deve scavare dentro se stesso,
0: raccontarsi,
2: esatto, raccontare che cosa ha significato per lui il percorso scolastico. Altra novità è che quest'anno ci sarà il famoso curriculum digitale dello studente, quindi più che un esame orale sembrerà quasi un colloquio di lavoro con cui uno presenta il curriculum e verrà valutato, quindi, in base a questo.
0: Ci saranno tante novità, cosa c'è?
1: Ma no, se fossi uno studente ad oggi va bene essere giudicati per i risultati. Cosa c'è?
2: Volevo chiudere con una piccola curiosità
0: veloce.
2: Che tra i 527.000 studenti ci sarà anche Pupo quest'anno, che ha 70 anni.
0: Pupo il cantante.
1: E verrà giudicato per chi è anche lui.
2: Esatto,
1: ma lì volevo arrivare.
0: Ma sarà maturo?
2: Scusami, ho tagliato.
1: Ma figurati, hai fatto bene. Pupo può tutto comunque.
0: Pupo può, lui può. Cool and the Gang.

0: brano dei Kool & the Gang, Pezzone, Celebration, Pezzone.
1: Buon primo gennaio 2027, sì, amici.
0: Abbiamo fatto il trenino, trenino che adesso ci porta invece ai mondiali di calcio, dove anche questa notte sono affastellati i risultati.
2: Sì, trenino che non avrà fatto sicuramente Cristiano Ronaldo,
1: Insomma,
2: aspettava la reazione di CR7 alla tripletta di Messi, reazione che non è arrivata per il Portogallo. Il Portogallo si è fermato sull'1-1 contro il Congo, invece pioggia di gol tra Inghilterra e Croazia, 4-2, nella notte Ghana-Panama 1-0, Uzbekistan-Colombia 1-3, partita che è finita a ridosso del nostro
0: perché
2: programma.
0: Perché ci interessa l'Uzbekistan a noi?
2: Ci interessa perché è guidato da Fabio Cannavaro, il nostro ultimo capitano campione del mondo, ce lo ricordiamo. Queste partite mettono fine alla prima giornata della fase a gironi. Oggi inizia la seconda giornata alle 18 ore italiane, ricordiamo sempre Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera Bosnia, a mezzanotte Canada Qatar e alle 3 Messico Corea del Sud.
0: E qui ci sono delle specifiche cose.
1: Esatto.
2: C'è un interessante aneddoto sul Messico, perché il governo ha emanato un decreto per ordinare il lavoro a distanza e la sospensione delle lezioni scolastiche a Città del Messico e nell'area metropolitana di Guadalajara per tutte le partite che verranno giocate dal Messico in questo mondiale. Insomma, un provvedimento che era già stato preso in occasione della cerimonia di apertura, che era coincisa appunto con Messico-Sudafrica, partita inaugurale, e che a quanto pare andrà avanti per tutte le partite del Messico. Quindi saranno contenti
0: allora, gli studenti. Diciamo, la logica vuole che sia per questioni, diciamo, logistiche, nel senso, per evitare che ci siano intasamenti del traffico.
2: Esatto.
0: Poi diciamo che come viene comodo anche perché i tifosi così godono meglio di questa partita.
1: Che poi è la percezione che ha il cittadino, insomma.
0: Minima, va bene, signori, chiudiamo
1: male.
0: Così. Grazie Mattia di venire.
2: Grazie
0: anche
2: a voi.
0: Per oggi. E adesso un gran bel brano di Lucio Dalla.
1: Ah, se io fossi un angelo.
3: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: Vabbè. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo, canzone del 1985, ma che è ancora attualissima sia nel testo ovviamente, ma poi anche nella musica.
1: I messaggi che portano le canzoni, abbiamo un ascoltatore che ha mandato un vocale, purtroppo non è firmato, che dice: grazie a questa canzone, lui dirige un gruppo di lavoro,
0: sì,
1: di
0: 20, è un responsabile,
1: 20-25 persone, dice: ho capito con questa canzone, che fa anche rima, che gratificare le persone sicuramente è meglio che umiliarle. Beh, chiuderei così, con
0: grazie.
1: Una frase arrivata dal nostro...
0: Ci è piaciuto anche il concetto.
1: Amico.
0: Grazie Mattia Viniletto.
2: Grazie a voi. Grazie a voi,
0: grazie a tutta
2: ragazzi.
0: La redazione di TGCOM24 che ogni giorno ci aiuta. Grazie Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie ovviamente anche a Mattia Brena e grazie a tutti voi. Torniamo domani però,
0: sì.
1: Puntuali alle 5.
0: Sì, domani è venerdì, torniamo per forza. Beh, ciao, buona giornata.
1: Ciao. Buongiorno. Caffè latte
3: con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
11: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump brucia i tempi e firma il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena con Macron a Versailles. Domani a Lucerna resta confermata la cerimonia ufficiale con qualche lamentela di Teheran per l'accelerazione. Se l'Iran viola l'intesa torneremo a bombardare, minaccia il presidente americano. L'accordo prevede 60 giorni per raggiungere un'intesa definitiva. Hormuz riaprirà subito e Washington ritirerà truppe e sanzioni. Americani e partner stabiliranno un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione mentre l'Iran diluirà sotto controllo della IEA le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev che risponde con droni nella regione di Mosca, colpita una grossa raffineria. Dal G7 Trump ammette: i russi sono molto forti ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, Mosca perde più uomini, deve fare un accordo. Ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. Il ricovero per un overdose di farmaci, forse assunti volontariamente. Il marito punta il dito sui messaggi d'odio ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Alle 8.30 la prima prova di maturità, quella di italiano. Ad attendere le 7 tracce sono 527.000 studenti. Debuttano le nuove commissioni di 5 membri, 2 interni, 2 esterni più il presidente. Da quest'anno chi rifiuta i risultati dello scritto o fa scena muta all'orale verrà automaticamente bocciato. Mondiali di calcio, Portogallo fermato sull'1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo, Ronaldo non riesce a brillare. L'Inghilterra lotta e batte 4-2 la Croazia, il Ghana supera per 1-0 Panama, male l'esordio mondiale di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Ah! E se non caricano streaming?
16: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
17: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
20: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
8: Radio Monte Carlo. Meteo.
21: Una buona giornata da Martin Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone nordafricano domina l'Italia con tempo stabile e una nuova ondata di caldo intensa e duratura. Oggi cielo in prevalenza sereno su tutta l'Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi e Appennino centrale, con fenomeni che in serata potranno coinvolgere i rilievi lombardi e del nord-est. Temperature in aumento con massime comprese tra i 29 e i 35 gradi e un clima afoso. Venti deboli con brezze lungo le coste. Nel Principato cielo sereno, una massima di 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali a rilento tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, rallentamenti per un incidente sulla A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Napoli, infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo traffico rallentato per lavori tra Villa Grazia di Carini e Cinisi in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: I genitori sono più in apprensione rispetto ai figli. Li vedo lì in macchina, genitori che portano i figli all'esame di maturità. O forse è presto a quest'ora.
1: No, saranno a casa.
0: Però si stanno preparando.
1: Tutti in fibrillazione, dice. Te lo dico io. Magari qualcuno è già passato in chiesa. Altri stanno pregando a casa.
0: A quest'ora.
1: Certo.
2: Vabbè, andai con la mia macchina per l'esame di maturità.
0: Io ho accompagnato dagli amici che vennero a vedersi lo spettacolo.
1: Ma dai.
0: quello orale.
1: Cioè, anche allora scroccavi i passaggi. No, va bene.
0: Loro dovettero pagarmi perché veramente fu uno spettacolo il mio esame orale. Ma al di là di tutto.
2: Mamma mia.
0: In bocca al lupo, amici. Oggi la prova scritta avremo modo di parlarne. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
3: Ciao a tutti.
0: Andro Mercù.
3: Buongiorno.
0: Tutta la squadra di Bonjour Bonjour con Mattia Brena, con Monica Tognini e con Claudia De Rio. E dai.
1: Siamo comunque vicino a tutti questi ragazzi, eh? Sono
0: Forza.
1: Tantissimi, più di 500.000.
0: Dai, che fatta la prova di oggi, il più è fatto.
1: Sì.
2: Insomma,
0: sì,
2: vabbè.
0: Dai, si rompe.
2: Se lo dice lei.
0: Kiss in the Pink, la prima di oggi a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo, One Step.

0: Chi si dipinge per iniziare la nostra giornata insieme qui a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno amici, che bello ritrovarsi tutti i giorni, essere qua. So che c'è qualcuno che non si perde mai una nostra puntata.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: quando non riesce perché magari si sveglia tardi o ha altri impegni, ci ascolta in replica sul nostro sito.
0: Guarda che è vero, io ho chiesto a tutte queste persone, ogni tanto ci ascoltano, ci scrivono,
1: vero,
0: e
1: vero,
0: dico
1: vero,
0: ma state bene?
1: Cioè, ecco,
0: anche in replica quando non ci siamo.
2: È una buona domanda questa da fare e da farsi,
1: no,
2: per chi ci ascolta ogni giorno.
1: Stanno benissimo e anzi dovete dirlo a tutti gli altri, continuate ad ascoltarci sempre, tutti i giorni, per quel che ci riguarda dalle 7 alle 10 non perdetevi neanche un minuto. Sai che quando uno ha l'ansia di perdersi qualcosa si dice,
0: sì,
1: ormai abbiamo imparato questa cosa che è la FOMO, no? La paura proprio di essere esclusi, di essere tagliati fuori.
2: Ma anche quando magari c'è un concerto, oddio non sono riuscito a prendere i biglietti, oppure un altro impegno, c'è un'altra cosa contemporaneamente, devo scegliere, mamma mia che ansia, che paura.
1: O le feste, quando c'è una festa e tu non sei invitato e tu dici sono tagliato fuori.
2: Lì non dipende da te.
0: Beh,
2: però.
1: E lo so, però tu stai male perché sei tagliato fuori.
0: Sì, perché ci sono certe persone che soffrono proprio il fatto di non essere invitati,
1: che
0: di non essere coinvolti.
1: Non nasce anche dal cellulare, cioè quando sei fuori campo, non hai rete, anche quella non è una FOMO, non è una paura di essere tagliati fuori dalla connessione.
2: Forse un po' sì, anche perché poi quando la gente va agli eventi, quelli alla page, quelli dove sono tutti, tu lo vedi all'istante,
1: certo,
2: vedi le storie, magari sei a casa tua e dici mamma mia, perché mi sto perdendo questa cosa divertentissima?
1: Devi dimostrarlo con una storia sui social, far capire che sei lì, a chi è escluso, vedi, viene questa cosa che è la FOMO. Ma attenzione, perché ce ne si può liberare. Adesso c'è una nuova tendenza, c'è chi ci ha insegnato che esiste anche la ROMO.
0: E a me piace tantissimo.
1: Cioè il fregarsene di essere tagliati fuori. Il piacere quasi di essere
0: che
1: così.
0: Che meraviglia.
1: Tagliati fuori da tutto, tu dici che me frega a me.
2: Traducendolo in maniera spicciola, se la FOMO è la paura di perdersi le cose, la ROMO è il sollievo di perdersi le cose, essere proprio felici di non essere là dove invece sono quasi tutti.
0: Sì, sono d'accordo, oppure anche di non essere appunto coinvolti in qualche discussione, hai visto una serie, tutti sanno che cosa è successo, tu non l'hai guardata e quindi non puoi partecipare.
1: Però quello è brutto, quando c'è una tavolata di amici e tutti parlano dell'ultimo film che è uscito, tutti sanno tutto, tutti hanno visto la serie e tu sei escluso, dici di che cosa parlo io?
2: No, devi guarire anche da questo, devi guardare i film che vuoi guardare, non quelli che guardano tutti solo perché sono di moda.
0: Ma no, ma ti inventi qualcosa in quel caso.
2: È vero.
0: Dicevo, come vi siete perse quella puntata?
1: No, dai.
2: Sa quante volte l'ho fatto con i libri? Entri in una discussione, tracchete. L'importante è sembrare sicuri.
1: Viva la ROMO, allora, che è il Relief of Missing Out, questo acronimo inglese, a patto che voi non la usiate su Bonjour Bonjour e su Radio Monte Carlo.
0: Mai.
1: Dovete avere la FOMO, la paura di perdervi qualcosa delle puntate di Bonjour Bonjour. Giusto?
2: Infatti, sono tutte scoppiettanti, del resto.
1: Bravo. Morciba su Radio Monte Carlo. Rome wasn't built in a day. You

0: Hanno ragione Morciba, ci vuole tempo per fare le cose belle, mica un giorno, come Roma, città stupenda, ci è voluto per costruirla. Rome was built in a day. Alle 7:15 su Radio Monte Carlo i nostri ascoltatori confermano di avere la FOMO per noi, per Bonjour Bonjour e per la nostra radio. C'è chi dice che non si perde un programma, che non si perde un'occasione, che quando non ci siamo ci ascoltano addirittura in replica.
1: Ma dall'altra parte hanno anche la Romo, quindi
0: esatto.
1: Il sollievo di perdersi qualcosa,
0: non
1: di
0: noi.
1: Non esserci e di stare tranquilli, come ci hanno appena scritto. C'è un ascoltatore che è stato addirittura soprannominato Scheggia, ma così in modo ironico, perché lui dice: io sono talmente poco ansioso che rispondo ai messaggi di invito anche 2 ore dopo che è finito l'evento.
0: Fantastico, proprio non gliene frega nulla. E c'è anche chi ci scrive: ho a casa il paziente zero della Romo e mio marito, lui non va neanche alla cena dove tutti lo invitano.
2: Fratello, amico mio, io sapete che sono da sempre un cultore dell'assenzialismo. È questa filosofia di vita che dice: io non vado in questo posto dove ora sono tutti, ma tra 5 anni nessuno vorrà più andarci. Ma io non c'ero da prima, capito?
0: Però è anche vero che c'è chi lo fa, non è il tuo caso Andreoli, per mettersi in mostra. Mi si nota di più se vado o se non vado,
2: Come disse Nanni Moretti.
0: Appunto.
2: In quel film,
0: quanti lo fanno?
1: A volte se non vado,
0: e soprattutto quando ci sono tutti, ma dove sarà mai quello, come mai non è venuto?
2: Infatti io spero sempre capiti così, brillo.
0: Però,
2: per la mia assenza,
0: questa cosa di poter godere anche del non essere coinvolti in quello che fanno tutti riguarda anche il lavoro. Ce lo ha insegnato Cillian Murphy, già premio Oscar per il film Oppenheimer. Tutti quasi quelli, diciamo così, come lui, sono stati scritturati per il cast di The Odyssey di Christopher Nolan, e lui invece no, e ha detto: a me che me frega, sono contento lo stesso.
2: Ma scusa, Nolan, questo ti ha fatto vincere l'Oscar, ha fatto una prestazione d'attore pazzesca e non gli fai fare neanche un proco, neanche il proco.
0: E invece lui ha detto che non gliene frega nulla. Cillian Murphy ha detto: io in questo caso applico la Romo.
1: Beh, questo è un modo ottimo, direi, per non prendersi. No? Quando sei escluso da qualcosa anche in campo lavorativo, ci sarà un'altra occasione. Come si dice, si chiude una finestra, si apre un portone.
2: La botola. Sì, certo.
0: Si chiude una porta
1: e si apre un portone. Ecco. Vabbè, la finestra è la stessa cosa. Dai.
0: Tu sei peggio di me, comunque, con i detti.
2: Comunque, ragazzi, la bellezza di annoiarsi ogni tanto, ma vogliamo mettere.
0: Ma anche di starsene per i fatti propri. Dove c'è la massa, io non ci sono, vado per i fatti miei. Tu che sei

0: La delicatezza di questo pezzo, Fiori di Maggio, che Fabio Concato ha dedicato a una delle due figlie, quella che si chiama Carlotta.
1: Gran bella canzone. 7:21 Radio Monte Carlo, a proposito di FOMO, la paura di perdersi qualcosa. I nostri ascoltatori ce l'hanno per il quiz, tutte le mattine non vogliono perderselo e sono lì appiccicati alla radio per scoprire quale sarà la canzone che trasmettiamo tra poco.
0: Chi te l'ha detto? Come fai a avere questa certezza?
1: Lo so, quando qualcuno si perde il quiz sta male, li vedi che sbarellano in giro per le città.
2: Come no? È tutta colpa sua, quindi.
1: Esatto. Oggi facciamo un esperimento chiesto a Mattia Brena, regia, di dosare moltissimo le note musicali. Quindi proviamo a sentire che cosa ha partorito la nota di questa canzone. No, è già
2: è ancora troppo.
0: Si capisce già.
1: È già troppo.
2: Un avviso buttato alle ortiche. La conoscono tutti questa nota, pure i sassi. Dai.
1: Che dobbiamo fare? Però è
0: la prima. Che cosa fai? Esatto.
1: Fare di meno è impossibile.
2: Una volta mettiamo l'ultima, così per variare. Che ti devo dire?
1: Non la facciamo più risentire.
2: No, basta.
1: Niente.
2: Basta.
1: Chi c'era. 342-4141-762. Nome del gruppo, facilissimo. Titolo della canzone, ancora più facile. Tra poco l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.
0: Amici, adesso dite la verità. Quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto?
1: Una marea. Dimentichiamoceli. Grazie a Samsung Galaxy S26 Ultra, che ha uno stabilizzatore blocco orizzontale, è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile.
0: E allora scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
3: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro event con Radio Monte Carlo.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
9: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
13: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto allaccia la libertà!
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
24: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
25: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
27: Ci sono partner pronti a darti una mano.
28: Vai!
27: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Il nome dell'album da cui questa canzone è estratta, Brothers in Arms, Walk of Life, i Dire Straits. Bravi gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che hanno indovinato, era facilissimo il quiz di oggi, anche se quella nota iniziale l'abbiamo provata a contenere, però insomma è troppo identificativa.
1: È unica, esatto, si riconosceva subito.
0: Non si può.
2: Era scontato che indovinassero, però insomma a volte anche le cose scontate non sempre succedono tra
0: no,
2: gli amici.
0: No, perché intanto abbiamo visto mondiali di calcio, parliamo di quello, ieri sera il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, ha sofferto il Portogallo, è finita 1-1 la partita.
2: Sì. Sì, 1-1, sì, sì. Cristiano Ronaldo, ricordiamo, 41enne, quindi non più di primo pelo, si muoveva un po' spaesato, non ha mai tirato in porta, brutta partita.
0: Beh,
2: per
0: quasi
2: lui.
0: Simile a quello che è successo tra Spagna e Capoverde qualche giorno fa, sempre ai mondiali, lì finita 0-0, ma c'è chi è sicuro che, ad esempio, squadre più blasonate, come in questo caso la Spagna, possano vincere, tanto che deve avere un sacco di soldi. Questo tizio ha scommesso 1 milione sulla vittoria della Spagna. Poi abbiamo detto, è finita 0-0, sti soldi li ha persi tutti.
1: Sì, guarda caso li ha persi, perché la partita è finita 0-0, era considerata proprio una partita scontatissima.
0: Beh,
1: no, Spagna favorita, lui avrà detto, ma secondo te la Spagna con tutti i campioni che ha può perdere con la Repubblica Democratica del Congo o pareggiare?
0: In questo caso Capoverde hanno pareggiato. Se avesse vinto peraltro avrebbe guadagnato poco più di 85 mila dollari,
2: ma infatti ha rischiato tantissimo per guadagnare poi alla fine un percentuale, quanto è, l'8%?
0: Sì.
2: Cioè nemmeno poi così
0: è andata male. Chi è però, scusate?
3: Mamma!
0: No, Cacciari.
1: Buongiorno professor Cacciari, lei è sempre incavolato la mattina,
3: eh? È evidente, logico. Questo beuta di tifoso spagnolo ha gettato le ottiche, non 50 euro, non 100, 1 milione.
0: Sì, però non si deve arrabbiare, che le viene un coccolone, Cacciari.
3: Ma certo che mi arrabbio, oramai tre quote, scommesse, pronostici, la gente si è bevuta il cervello.
0: Ahimè, così.
3: E questo tizio cosa fa? Rischia i risparmi di una vita su una singola partita. È come attraversare l'autostrada bendati perché hai buone sensazioni. È come tentare di spegnere un incendio con una bomboletta di deodorante. È come iscriversi alla facoltà di medicina perché una volta hai messo un cerotto a un cane. Ma ti sei fuori come un balcone. Gente del genere va rinchiusa, interdetta per sempre dai pubblici uffici.
0: Vabbè, adesso lei come al solito esagera, caro Cacciari.
3: Gli metti una camicia di forza, butti via la chiave, addio, festa finita.
1: Sì, lei continua a esagerare però.
3: La gente non capisce più niente. Ha perso la cognizione del valore del denaro.
0: Questo è vero.
3: Come in quel programma con i concorrenti che dicono: il dottore mi offre 80.000 euro ma io rifiuto. Tengo il pacco numero 12 perché il 12 è il compleanno del mio commercialista. Ma siamo scemi.
0: Succede, succede.
2: Cos'è?
0: Cosa le arriva?
3: Scusate che mi scrivo.

0: Intanto abbiamo visto mondiali di calcio, parliamo di quello. Ieri sera il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, ha sofferto il Portogallo, è finita 1-1 la partita.
1: Sì. Sì, 1-1, sì, Cristiano Ronaldo, ricordiamo, 41enne, quindi non più di primo pelo, si muoveva un po' spaesato, non ha mai tirato in porta, brutta partita.
0: Beh,
1: per
0: quasi
1: lui.
0: Simile a quello che è successo tra Spagna e Capoverde qualche giorno fa, sempre ai mondiali, lì finita 0-0, ma c'è chi è sicuro che, ad esempio, squadre più blasonate, come in questo caso la Spagna, possano vincere, tanto che deve avere un sacco di soldi. Questo tizio ha scommesso 1 milione sulla vittoria della Spagna. Poi abbiamo detto, è finita 0-0, sti soldi li ha persi tutti.
2: Sì, sì, guarda caso li ha persi, perché la partita è finita 0-0, era considerata proprio una partita scontatissima, no? Spagna favorita, lui avrà detto, ma secondo te la Spagna, con tutti i campioni che ha, può perdere con la Repubblica Democratica del Congo o pareggiare?
0: In questo caso Capoverde hanno pareggiato. Se avesse vinto, peraltro, avrebbe guadagnato poco più di $85,000.
1: Ma infatti, cioè, ha rischiato tantissimo per guadagnare poi alla fine un percentuale, quanto è l'8%, sì, cioè nemmeno poi così.
0: È andata male. Chi è però, scusate?
3: No,
0: Cacciari.
2: Buongiorno, professor Cacciari. Lei è sempre incavolato la mattina,
3: È evidente, è logico. Questo beuta di tifoso spagnolo ha gettato le ortiche, non 50 euro, non 100, 1 milione.
0: Sì, però non si deve arrabbiare, che le viene un coccolone, Cacciari.
3: Ma certo che mi arrabbio. Oramai tra quote, scommesse, pronostici, la gente si è bevuta il cervello.
0: Ahimè, così.
3: E questo tizio cosa fa? Rischia i risparmi di una vita su una singola partita. È come attraversare l'autostrada bendati perché hai buone sensazioni. È come tentare di spegnere un incendio con una bomboletta di deodorante. È come iscriversi alla facoltà di medicina perché una volta hai messo un cerotto a un cane. Ma ti sei fuori come un balcontice. Gente del genere va rinchiusa, interdetta per sempre dai pubblici uffici.
0: Vabbè, adesso lei come al solito esagera, caro Cacciari.
3: Gli metti una camicia di forza, butti via la chiave, addio, festa finita.
2: Sì, lei continua a esagerare però.
3: La gente non capisce più niente. Ha perso la cognizione del valore del denaro.
0: Questo è vero.
3: Come in quel programma con i concorrenti che dicono: il dottore mi offre 80.000 euro ma io rifiuto. Tengo il pacco numero 12 perché il 12 è il compleanno del mio commercialista. Ma siamo scemi.
0: Succede.
1: Cos'è?
0: Cosa le arriva?
3: Scusate che mi scrive. No!
0: Cos'è?
3: Ma non è possibile!
2: Cosa sta succedendo?
0: Cacciari!
3: Ma porca miseriaccia!
0: È disperato.
3: Mai una gioia, è arrivato 13° su 13.
2: Mai una gioia? Ma cosa dice? A cosa si riferisce?
3: Ah, è un cavallo sul quale avevo scommesso tutta la conoscita dell'università.
0: Ma scusi, se ci ha appena detto peste e corna sugli scommettitori.
3: Pensate, alla terza curva questo equino deficiente si è fermato a brucare le aiuole.
1: Brucare le
3: aiuole. E me l'aveva anche detto, scommetti su di lui che ti sei a cavallo.
0: Certo.
3: Maledetti, ma mi becopo!
1: Non si fidi.
2: Ai, anche lui ha perso tutti i soldi.
0: Ha scommesso la buona uscita dell'università, ha detto. Io ribadisco però che se uno scommette 1 milione su una partita di calcio ai mondiali, di soldi deve averne un bel
2: ma
0: po'.
2: Ma per me deve avere almeno 15, altrimenti come fai a scommettere 1 milione?
0: Magari ne ha 2 milioni, uno l'ha perso.
1: C'è gente disperata che butta tutto sul piatto della roulette, ragazzi.
0: E finisce male, non facciamolo mai.

0: Teddy Swims su Radio Monte Carlo alle 7:40 minuti. Mr. Know It All, il signor so tutto io, come diremmo noi in italiano.
1: È un sapientino, un sapientone anzi. Buongiorno da noi, i mondiali di calcio li state seguendo sì o no? Ci sono un po' di sorprese, avevo detto, delle squadre, delle nazionali blasonatissime che però magari inciampano o fanno un po' fatica. Portogallo, Spagna, anche la Francia, sebbene poi abbia vinto col Senegal, però comunque l'altra sera ha fatto un po' fatica.
2: Sì, sono solo le prime partite, ci sono state delle sorprese, bisogna aspettare il seguito, soprattutto i risultati, non sto guardando proprio le partite.
1: Noi infatti siamo un po' tiepidi, l'Italia non c'è, in Germania invece sono accanitissimi perché sperano tanto, ci sono tre giocatori che stanno facendo impazzire i tifosi tedeschi e hanno una cosa in comune, nel loro nome c'è la lettera V, tutti vogliono le maglie con i nomi di questi calciatori, sono introvabili perché non hanno finito la lettera V da stampare.
0: Tra tutti c'è la stella della squadra, Kai Havertz, che gioca nell'Arsenal, questa V, siccome le lettere vengono fabbricate, chiaramente stampate, c'è uno stock, sono uscite praticamente di disponibilità, non ce ne sono più.
1: Tu hai citato Havertz con la V appunto, ma c'è anche Undav e poi Pavlovic, anche lui.
0: Quindi però la V non è una lettera, è come a Scarabeo insomma, non è una lettera così comune.
1: In effetti però, forse anche per quello ne avevano stampate poche.
2: Non ci hanno pensato, hanno detto di solito la V si usa poco, stampiamone poche.
1: E adesso dovrò ristamparla, sembra inusuale, ma in Germania chi vuole adesso la maglia con i nomi di questi tre giocatori fa fatica a trovarla.
2: Devono aspettare un po'.
1: A una mia amica è successa una cosa simile, le nasce il figlio a Torino durante gli ATP Finals di tennis, lo chiama Jacopo, la J, cercano un braccialettino con la J d'oro, non lo trovano.
2: Lo so perché posso immaginare. Yannick e Sinner.
1: Tutti a Torino in quel periodo volevano la J di Yannick per il braccialettino.
0: Quindi
1: classico.
0: Sono finite le J.
1: Le J finite.
0: Vabbè, lo chiami Jacopo con la I e risolvi.
1: No, ma ormai l'avevo già chiamato.
0: Ah, ok, già fatto.
1: Però lei diceva, ma chi vorrà mai la J? E invece tutti per Yannick Sinner, penso.

0: mare, sì, che voglia di mare. Luca Carboni in Radio Monte Carlo.
1: Io arrivo mare, arrivo questo weekend, vado al mare.
0: Hai già le pinne, gli occhiali, il costumino, gli occhiali, il fucile, hai già tutto pronto?
1: Ho anche il secchiello con le formine, che bello, quando si era bambini che si partiva con tutta sto.
2: Ma anche tu mi parti da Bologna con la moto usata,
1: no,
2: ma tenuta bene?
1: No, ahimè no. Però comunque, prima o poi faremo anche quello. Anzi, adesso stiamo per farvi una cosa invece ancora migliore, un regalo per Jazz Open Modena, perché da lunedì 13 a sabato 18 luglio c'è questo grande evento proprio lì, e il 17 luglio vi portiamo ad ascoltare Luca Carboni.
0: E allora subito mandate un WhatsApp vocale con il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 4141 762, perché Luca Carboni vi aspetta a Modena venerdì 17 luglio.
1: Mi raccomando, Jazz Open Modena, due biglietti al più veloce.

0: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Che afa, che afa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
6: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€. Le creme viso a 10,99€. Con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: This is the last time, la frase più usata da mamma e papà. Questa è l'ultima volta. Poi passiamo alle vie di fatto. I Kin su Radio Monte Carlo a 5 minuti alle 8. Scopriamo insieme chi è stato il più veloce e andrà il 17 luglio a Modena per il concerto di Luca Carboni durante il Festival Jazz Open Modena, di cui noi Radio Monte Carlo siamo la radio ufficiale.
1: Sono Alessandro, chiamo da Modena. Ah. Io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Bravo Alessandro, sei stato veloce, non devi fare molta strada e potrai anche andare a trovare Claudio Di Leo, perché trasmetterà proprio da lì, dalle 14 alle 16 tutti i giorni, quindi nella nostra postazione, e quindi ci trovi in Largo San Giorgio, proprio in centro a Modena.
0: Dal 13 al 18 luglio in occasione di Jazz Open Modena. Veloce, velocissimo, come più o meno sarà veloce il nuovo volo che partirà a ottobre del prossimo anno, più lungo al mondo, da Sydney in Australia a Londra Heathrow, 22 ore senza scalo. La Qantas Airways ha annunciato questa iniziativa, supererà l'attuale volo più lungo al mondo che dura 26 ore, ma appunto in termini di lunghezza di fatto è molto più breve. Questo è lunghissimo e ci mette anche meno.
2: Ci mette meno perché prima c'erano degli scali, no? Invece questo si vola ininterrottamente in quindi 20-22 ore e arrivi direttamente in Australia, Sydney, Australia.
0: Io ho tanti amici che vorrebbero andare in Australia, ma sono frenati proprio dal fatto che ci vuole tempo, troppi scali. Adesso arriverai a Londra e da lì via, in 22 ore, un attimo, sei arrivato a Sydney.
3: 15.700 km di volo. Per renderlo possibile, questo volo monotratta, sono stati costruiti aerei appositi, anche perché devono ospitare del carburante, diciamo così, non è che puoi farlo giusta la benzina quando parte.
0: Direi di no. Tra l'altro, a proposito di carburante, sembra essere tutto a posto per quest'estate. Finalmente riapre lo stretto di Hormuz, no, perché dopo tutte le preoccupazioni che avevamo avuto appena era stato chiuso, partiremo, non partiremo, ci sarà il carburante per gli aerei, tutto a posto sembra.
2: E anche un po' diminuita la benzina, non l'ho ancora fatta perché aspetto che diminuisca ancora di più.
0: E come fai ad andare con la macchina?
2: Sto andando avanti, in riserva.
3: Scrocca, è ovvio che scrocca.
0: Però perlomeno vedi, per una volta si abbassa il prezzo del petrolio, si abbassa anche il prezzo della benzina. Sembra che stia funzionando.

0: Che classe, che stile, con Tom Jones su Radio Monte Carlo, It's Not Unusual.
1: Dai che andiamo in redazione perché ci sono le news, ma anche il meteo, l'autotraffico e poi ancora noi, quelli di Bonjour Bonjour.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro, fino al 2 luglio, da Comet.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. A Versailles, firma di Trump al memorandum d'intesa con l'Iran. Ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Riapertura immediata di Hormuz. Washington toglierà le sanzioni e stabilirà con i partner un fondo da 300 miliardi per sviluppo e ricostruzione. Teheran diluirà le sue scorte di uranio arricchito. Notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili balistici su Kiev, che nella regione di Mosca colpisce una grossa raffineria. Dal G7 Trump afferma: russi molto forti, ma gli ucraini se la cavano bene, hanno armi migliori, le nostre armi. Il G7 ribadisce il sostegno al paese aggredito. Tra mezz'ora al via alla maturità, in 527.000 attendono di scoprire le 7 tracce della prova d'italiano. Da quest'anno le commissioni hanno 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Bocciatura automatica per chi rifiuta il voto dello scritto e per chi fa scena muta all'orale. Buoni risultati delle università italiane nella classifica QS World Rankings. Su 47 atenei classificati tra i 500 migliori al mondo, 26 hanno migliorato la propria posizione. Spicca il Politecnico di Milano, che balza all'87esimo posto, miglior piazzamento di sempre per il nostro paese. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, così l'avvocato di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco dopo il ricovero in terapia intensiva della madre Daniela Ferrari. La donna è giunta in ospedale per overdose da farmaci, forse assunti volontariamente, non è in pericolo di vita. Mondiali di calcio, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, finisce 1-1, Ronaldo non brilla, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana 1-0 Panama, brutto esordio mondiale per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, la Colombia vince 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano si espande e si consolida sull'Italia, dando il via ad un'ondata di caldo che potrebbe rivelarsi eccezionale per intensità, durata ed estensione geografica. Nei prossimi giorni saranno coinvolte non solo l'Italia, ma gran parte delle nazioni europee. Oggi segnalo soltanto qualche isolato e breve rovescio temporale pomeridiano o serale sulle Alpi, lungo l'Appennino, altrove sole in prevalenza e temperature massime tra i 27 e 34 gradi, con punte di 35-36 gradi al centro-nord e in Sardegna. Sul Principato tempo ben soleggiato e caldo in aumento, con valori vicini ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste. Un chilometro di coda per incidente invece sulla A30 tra Maddaloni e Nola, viaggiando verso Salerno. Un veicolo in avaria crea 2 km di incolonnamenti sulla A24 tra il bivio per il grande raccordo anulare e fine complanare in direzione tangenziale est. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per un incidente all'altezza dell'incrocio San Piero in Bagno, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Ma vedi Roberta che ci scrive: buongiorno intanto da tutti noi di Bonjour Bonjour, in bocca al lupo alla mia cucciola Lara, che oggi affronta la sua maturità.
1: Sono molto più agitati i genitori, in effetti.
0: No, cucciola Lara, ci avrà 18 anni
1: Ma scusami, i figli rimangono per sempre dei bimbi. Tua mamma come ti chiama? Come ti considera?
0: Cucciolo no, però mi dice: vai a dormire presto, cosa fai ancora in giro? Mamma mia, alla mia età, capisci?
1: Ti dice: hai messo la maglia della salute, no, quello non te lo dice.
0: No, perché sa che quella non la metto, già da bambino non la volevo, quindi figurati.
2: Occhi che si prende freddo. Io farei anche un in bocca al lupo a tutti quelli che invece affrontano la maturità ma sono fuori età, perché la vita li ha portati altrove, magari a 50, è 60 vero. E anche più anni si ritrovano sui banchi per questo esame.
0: Ce ne sono tanti. Pupo, ad esempio, ha annunciato che anche lui quest'anno fa la maturità.
2: Pure quello dello spot, quello delle... ha visto? Quel bidello che l'esame. Non lo vede. La TV, lei.
0: Ci ho fatto caso.
2: Sempre in giro lei.
0: Comunque amici, in bocca al lupo davvero a voi, ai figli, ai genitori, a tutti quelli coinvolti.
1: Scusami, anche ai professori, perché no?
0: Aspettiamo anche noi le tracce, vedremo appena escono, vi faremo sapere su che cosa si è puntato quest'anno. Phil Collins ora, Sora di Monte Carlo e Groovy Kind of Love.

0: La dolcezza di questa canzone di Phil Collins, Groovy Kind of Love, su Radio Monte Carlo. Mamme, soprattutto loro, in apprensione ci stanno scrivendo stamattina per gli esami di maturità dei figli. Sabrina dice: sono più emozionata io adesso che sostiene l'esame mio figlio di quando l'ho fatto io. Meno male che ci siete voi alla radio, altrimenti prenderei dei tranquillanti addirittura, dai, amica mia, su! Si può avere così tanto il batticuore?
1: Sì, ma sì, magari vedi il tuo figlio che non ha studiato tutto l'anno e che ha detto: ma sì, io vado, vedrai che poi mi riuscirò a cavarmela.
0: Ma
1: ecco che allora un genitore si preoccupa.
0: Ma se la cavano sti ragazzi.
2: Posso dire come sono cambiati i tempi rispetto a quando facciamo la maturità noi, tornando a casa come se fosse un giorno di scuola qualsiasi. Com'è andata? Ma sì, penso bene, non lo so, adesso vedremo.
0: Infatti, oggi invece c'è molta più apprensione. Però citavamo qualcuno che invece magari ha deciso di completare il ciclo di studi da adulto e sono arrivate un po' di testimonianze.
3: Voglio fare gli auguri a mia sorella Serena, che oggi affronterà l'esame di maturità e alla veneranda età di 58 anni. Ora vabbè, ho sentito Pupo che si presenta agli esami a 70, però insomma, onore e gloria anche a mia sorella.
0: Giusto, meno male che non ha detto alla mia cucciola di sorella 58 anni.
1: Ma lei andrà con tutta tranquillità, si chiama Serena, quindi
0: speriamo.
2: Poco fa ho citato lo spot, quello di Poste Italiane, dove c'è questo bidello che appunto, dopo aver lavorato nella scuola, alla fine di questo spot si presenta insieme agli alunni che lui è abituato a vedere salutare ogni giorno proprio all'esame di maturità, con giacca e cravatta, proprio si è messo il vestito buono.
0: Visto.
2: E comincia a parlare di Elsa Morante, insomma. E anche lì si capisce che la vita non finisce mai, c'è sempre una sfida nuova da affrontare.
0: Fermo, Elsa Morante esce quest'anno, abbiamo delle anticipazioni?
2: Secondo me devi chiedere alle Poste, perché sarebbe veramente un caso.
0: Clamoroso
1: non
0: sarebbe.
1: C'è nessuna anticipazione, però è anche bello, no, arrivare a questo traguardo a una certa età, perché forse, o magari molte volte anche è stato detto, è stato promesso ai genitori, magari i genitori che non ci sono più all'epoca non avevano terminato il percorso di studi e quindi ci arrivano dopo.
0: C'è chi ci scrive e condividiamo: ragazzi che fate la maturità, fate un bel respiro profondo, preparatevi a creare dei ricordi che vi porterete dietro tutta la vita. Anche i sogni dell'esame di maturità, quello ve lo porterete dietro tutta
1: incubi.
0: La vita. Gli incubi di doverlo rifare, perché l'avrò fatto, non l'avrò fatto. Sì, l'avete fatto, ma continuerete a sognarlo.
1: Un incubo ricorrente, tra l'altro, quello.
0: A tutte le età.
2: Però è un periodo che ti resterà impresso per sempre.
0: Senza dubbio. Coldplay ora, Radio Monte Carlo, In My Place.

0: Coldplay, Radio Monte Carlo, ci sono ancora tantissime persone che hanno la carta d'identità cartacea, non quella elettronica.
1: Ma scusa, non hanno detto che dal 3 di agosto non valgono più, bisogna buttarle, bisogna fare
2: no,
1: quelle...
2: No, l'avevano detto.
0: L'avevano detto, invece adesso hanno prolungato il tutto.
1: All'italiana, come al solito. No, perché era uscita questa cosa, secondo la quale il 3 di agosto tutte le carte d'identità cartacee sarebbero state non più valide, quindi tutti a correre a chiedere l'appuntamento all'ufficio anagrafe del proprio comune per poter avere la sostituzione con quella comodissima elettronica plastificata,
0: sì,
1: piccola.
0: Lo
1: finalmente
0: so, però i comuni sono stati presi d'assalto, molti municipi hanno addirittura attivato degli sportelli straordinari.
1: Pure.
0: Però non riescono ad accontentare tutti.
2: Io fui uno dei primi nel mio comune di nascita, Cesena, a chiedere la carta d'identità digitale, quella elettronica, perché quella vecchia mi era finita in lavatrice.
1: Classico.
2: E purtroppo, essendo di carta, era diventata
1: carta straccia,
2: una pappa, una sozzeria
1: sbiadita. Sì, ma ci pensate, noi abbiamo tutti ormai quella già da tempo elettronica, giusto?
0: Sì, sì.
1: Come facevamo con quella carta d'identità? Sapete che una volta per andare in Inghilterra mi hanno fatto storie arrivato in Inghilterra perché l'avevo dovuta mettere insieme con lo scotch. In Italia mi hanno fatto passare. Arrivato in Inghilterra mi hanno fatto storie,
0: sì,
1: e non volevano accettarmi perché pensavano che con lo scotch non fosse valida.
2: Sì, perché piegandola e spiegandola poi alla fine nella parte centrale si consumava e poi alla fine ti trovavi due metà di carta,
1: esatto,
2: d'identità.
0: Sì,
2: come faccio?
0: Sono cambiati anche i portafogli, portadocumenti, e quindi la carta d'identità cartacea non ci sta più dentro e la rovini inevitabilmente.
1: La devi piegare, io la piegavo e anche lì piegandola si rovinava.
2: Vale anche per la patente, tutti quanti abbiamo preso la patente, tranne lei Lentini, la patente rosa piegata in tre che io l'ho conservata,
1: vero,
2: peraltro,
1: vero.
2: E quindi i portafogli erano a misura di documenti, ora tutto si è diventato a formato di carta di credito per fortuna.
1: Meno
2: e quindi
1: male.
2: Sono ricordi che teniamo stretti, ma insomma non è che ci manchi tanto quella patente.
1: Anche
2: lì,
1: perché ormai quasi per molti il portafoglio, ad esempio non ho più un portafoglio, ho un portacarte, ma vedo i ragazzi giovani ad esempio che tengono i documenti tipo la carta d'identità o la patente nella custodia del cellulare,
0: nella
1: magari
0: cover del cellulare,
1: esatto, lì dentro magari con, che so, 50 euro anche lì, e questo è diventato una sorta di,
0: sì,
1: portafoglio.
0: Sì, così se ti portano via il cellulare
1: ti
0: portano tutto via tutto.
2: Io c'ho proprio patente e carta d'identità dentro perché l'app io adesso consente anche di caricare i documenti in maniera digitale.
1: Si smaterializza tutto tranne noi non ci smaterializziamo,
2: pure i soldi sono materializzati proprio perché non ce n'è più,
1: si scioglie tutto come neve al sole,
2: ecco,
1: tranne
2: perché
1: il nostro grasso. Pino Daniele, Radio Monte Carlo.

0: al sole, Pino Daniele, immancabile su Radio Monte Carlo. Quanti nostri ascoltatori hanno ancora la vecchia carta d'identità cartacea? C'è tempo per fare quella elettronica, non c'è più l'obbligo di cambiarla il 3 di agosto, è superata questa cosa, andrà a scadenza quella cartacea, però organizzatevi per tempo, quando vi scade fate quell'altra.
1: Sì, comunque organizzatevi, potete comunque già prenotare, no? Un appuntamento in comune.
0: Però dicevamo che ormai i documenti si stanno smaterializzando, molti li tengono sull'app io del cellulare, ma ci manda il messaggio chi gestisce un albergo, dice: quando le persone vengono a registrarsi, noi siamo obbligati a prendere i documenti, devono essere, secondo la legge, documenti fisici, quelli da toccare, materiali.
1: Non puoi averli soltanto sul cellulare, no. Ma devi presentarli.
2: E la stessa cosa capita quando vai a noleggiare una macchina, ti chiedono la patente, quella cartacea solida, e non va bene se l'hai caricata sull'app.
0: Ma talvolta anche quando vai, che so, a prenotare, ad affittare gli sci, mi viene in mente, ti chiedono la carta d'identità e se la tengono come cauzione, diciamo, te la restituiscono quando tu poi restituisci gli sci. Quindi se hai il cellulare e la
2: gli
0: carta,
2: dai Rolex direttamente, tenetelo voi, poi lo riprendo.
0: Lì ci guadagnano.
3: Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

0: Hey, gli ABC, quelli di Poison Arrow su Radio Monte Carlo, tempo di cinema all'aperto. Quanti, magari anche sotto casa, nel quartiere dove abitano, si concedono una serata, ora che fa caldo, fuori a vedere un film? Ce ne sono tanti in giro per l'Italia, eh?
1: Guarda, è tornato un po' di moda il cinema all'aperto.
0: Bello,
1: perché
0: bello.
1: Tanti anni fa tutti andavano ai cinema all'aperto, poi si sono un po' persi e adesso stanno ritornando.
0: Io li ho riscoperti in vacanza, ogni tanto mi è capitato di andare in alcuni posti di villeggiatura e ritrovarmi poi a dire: stasera che si fa? C'è il cinema all'aperto, andiamo a vedere un film al cinema all'aperto.
1: Anche con le zanzare, quindi, cioè condividi tutto, lo spettacolo del film, le zanzare, le amicizie.
0: C'è però, quando si parla di cinema all'aperto, un evento unico in Italia che riguarda la città di Bologna. Quest'anno compie 40 anni, è il cinema ritrovato, grazie proprio alle pellicole restaurate della Fondazione Cineteca di Bologna. Tutta la città che si mette lì in coda per vedere dei vecchissimi film che vengono restaurati appunto e proiettati come quasi fossero nuovi.
1: Ma che meraviglia, si ritrovano tutti in Piazza Maggiore. Beh. E ci sono stati dei film che hanno raccolto anche più di 4.000 spettatori, quindi è veramente
0: incredibile.
1: Eh sì, è un'iniziativa lodevole questa.
0: Si parla di film vecchissimi, quelli di Buster Keaton, ma anche Machiste, C'era una volta in America, ma anche film un po' più recenti.
2: Eh sì, infatti due giorni fa c'è stato un bagno di folla per Carlo Verdone, che ha presentato la versione restaurata di Bianco, Rosso e Verdone, uno dei suoi grandi capolavori con personaggi immortali. Chi non lo conosce a memoria?
0: Magda?
2: Tu adori?
0: Vedi che la cosa reciproca, è un film incredibile, Bianco, Rosso, Verdone, è proiettato appunto, restaurato a Bologna in Piazza Maggiore per il cinema ritrovato.
2: Proiezioni tutte gratuite. Stasera c'è un film del 1944 di Billy Wilder, La fiamma del peccato, con Barbara Stanwyck.
0: La cosa è incredibile perché davvero tutti i bolognesi ci si buttano. Tu quando sei stato da quelle parti ci sei mai andato?
2: Mi è capitato, e anche per i film visti e stravisti, quella cornice meravigliosa della piazza comunque da loro nuova luce, anche perché diciamolo, il film sullo schermo grande è tutta un'altra
0: è vero,
2: cosa.
0: Verissimo.
1: E poi soprattutto si scoprono delle pellicole che non abbiamo mai visto in vita nostra.
0: Già. E allora, amici di Bologna, voi che avete questa occasione, lì godetevi questi 40 anni di cinema ritrovato.
2: Non tutto succede in piazza, anche nei film, nei cinema della città ci sono altre proiezioni. Insomma, le iniziative sono tantissime, c'è un programma lungo così, andatevelo a cercare.
0: Tutti gli anni d'estate, da metà giugno, e quindi anche in questo periodo. Bello. Adesso vedo se sotto casa mia c'è un cinema all'aperto. Sì.

0: Senna Spyro e i cinema all'aperto piacciono anche agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche Claudia dice: il cinema d'estate all'aperto è bellissimo, si incontrano persone per bene. Perché, scusami, al chiuso non ci sono persone per bene.
1: Ha ragione. Al cinema oggi vedi di tutto: quello che fischia, quello che parla, quello che mangia.
0: E all'aperto non fanno niente invece.
1: Voglio sperare di no.
0: Vabbè, dice anche: è un buon momento per trascorrere la serata se ha la possibilità di guardare dei film che d'inverno, causa pigrizia, causa stanchezza, non si guardano.
1: È vero, c'è questa possibilità. I cinema all'aperto d'estate sono un modo per recuperare dei film che ti sei perso durante la stagione.
2: E soprattutto la bellezza, appunto, di scoprire film magari girati decenni, se non anche addirittura un secolo fa, che non avevi mai intercettato e che queste rassegne restituiscono al mondo e al pubblico.
1: Quella di Bologna, 40 anni di cinema ritrovato con vecchie pellicole restaurate. Ci scrivono da Bologna: 40 anni e anche 40 gradi. Fa caldo d'estate a Bologna la sera.
2: In effetti, devo dire, quello è un problemino che c'è.
1: In Piazza Maggiore mettete dei grandissimi ventilatori per rendere la visione del film all'aperto un po' più fresca.
0: Beh, comunque è un'occasione da non perdere.
1: Senza
0: Io vado
1: dubbio.
0: Pazza per i film degli anni 50 e questa è proprio l'occasione per andarli a vedere.
1: Però si arrabbiano quelli di Narni, perché dicono: anche noi dal 1995 in Umbria facciamo la rassegna del film restaurato ad agosto, quest'anno c'è dal 3 all'8 agosto. Anche lì caldo ad agosto, però a Narni forse un po' meno, però comunque sto vedendo il cinema all'aperto è in una zona molto verde, molto bella, praticamente in mezzo a un bosco.
0: Beh, allora dovrebbe esserci più fresco.
1: Dovrebbe essere così. Tra le altre cose che ci segnalano i nostri ascoltatori, in ogni città ci sono cinema all'aperto dove poter andare a vedere appunto i film, spesso delle stagioni che sono state appunto passate, film che non abbiamo visto.
0: Quindi informatevi, andate a vedere magari sul sito dei comuni e trovate il cinema all'aperto più vicino a voi.
1: È bello anche quando si va in vacanza, ripeto, andare in una località e trovare magari il cinema all'aperto.
2: Molto bello, capita anche al mare sulla riviera romagnola, per dire quello che conosco io. Poi spesso i biglietti sono molto scontati, insomma, se non addirittura gratuiti.
1: È un modo anche magari per rimorchiare mentre sei in vacanza.
2: Al cinema, ma come fai?
0: Beh,
1: al cinema all'aperto.
0: No?
1: Non si abbassano così tanto le luci, lanci delle occhiate, andiamo.
2: Ah, tu dici?
1: Poi dopo.

0: Heartbreaker, che bel messaggio che ci arriva da Mariangela. Oggi vive a Firenze, ma ha vissuto l'esperienza del cinema all'aperto di Bologna. Il cinema ritrovato tutte le estati, ormai da 40 anni con le vecchie pellicole restaurate, dice: seduti sul crescione ancora caldo di sole, alle 9 di tutte le sere. È stata la magia di Bologna per 15 anni della mia vita. Così ho conosciuto il cinema, così ho conosciuto la vita. Andreoli, cos'è il crescione caldo?
1: Allora, il crescione non c'entra, è il crescentone. Forse il correttore ha fatto uno scherzo, che è questo rialzo della piazza di Bologna, dove molta gente si siede.
0: Un rialzo.
1: È un grande gradino, una piattaforma, diciamo così.
0: Un muretto, tipo i ragazzi?
1: No, non proprio.
0: È proprio basso.
1: Marciapiede, più che altro.
0: E Mariangela si sedeva lì. Il crescione caldo per me è la piadina, tipo.
1: No, infatti, quello si mangia in Romagna, è un'altra cosa.
2: Ho pensato subito a quello, ma evidentemente noi pensiamo solo al cibo.
0: Però pensa che bello. Lei dice: ho conosciuto il cinema così, ho conosciuto la vita.
1: Eh beh, il cinema è la vita, del
0: scuola
1: resto.
0: Scuola di vita, il
1: vanno
0: cinema.
1: Di pari passo.
0: Gran belle emozioni.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: coccodrilli di Samuele Bersani a Radio Monte Carlo.
1: Ma il coccodrillo come fa?
0: Il coccodrillo come fa? Non lo sappiamo effettivamente, non ho mai sentito il verso del coccodrillo.
1: Vabbè. Buongiorno da noi, buongiorno, buongiorno, 8.52 come ogni mattina il Geographic, Stefano Andreoli.
2: Basta alla guerra, stanotte Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, lo stretto di Hormuz riapre, il petrolio tornerà a prezzi normali, la benzina uscirà dai rubinetti, sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno. E se l'Iran non si comporta bene, ha aggiunto Trump, torneremo a sganciare bombe sulla loro testa, chiaro e tondo. Oh, Trump può piacere o non piacere, ma questa politica muscolare ogni tanto dà i suoi frutti. Tra l'altro Trump ha anche detto, buttato così lì, a Netanyahu, testuale, senti Ciccio, non è che puoi buttare giù un palazzo pieno di gente ogni volta che hai l'impressione che dentro ci sia un terrorista. Trump è l'unico che può chiamare Netanyahu Ciccio. E poi però Trump non ha resistito e in conferenza stampa ha detto, questo accordo dovrebbe prendere il mio nome, è molto meglio di quello che a suo tempo fece Barack Obama. Insomma, ci ha tenuto una volta in più a ribadire che lui è il migliore di tutti. Per carità, magari è vero, ma io mi chiedo perché noi, soprattutto noi maschi, dobbiamo sempre sentirci in competizione tra noi, con il mondo. Io sono meglio di quell'altro, sono il più forte, sempre con il righello, misurarsi gli accordi, il mio è più grosso del tuo, il mio è più bello, dura di più, eccetera. Gli accordi, parlo degli accordi. Non possiamo smettere di vivere la vita come se fosse il campionato di calcio, siamo sempre in gara, come fossimo cervi che si prendono a cornate. Ci divertiamo proprio, infatti Trump per il suo compleanno cosa ha fatto? Ha allestito un'arena di lotta nel cortile della Casa Bianca e se n'è stato lì per ore a guardare dei tizi che si menavano. Si diverte così. Certo, molti dicono che per ricoprire certi ruoli devi essere fatto in un certo modo. Il presidente dello Stato più potente del mondo non può essere tenero, remissivo, timidino, però insomma esisterà una via di mezzo, mi auguro. Io spero che il maschio del futuro di tutto cuore, ma anche quello del presente, sia un po' diverso di così, un po' meglio di così, anche perché, amici maschi, che ci piaccia o no, il mondo del futuro sarà comandato dalle donne. E prima o poi arriverà anche la prima donna presidente degli Stati Uniti, l'aspettiamo, e forse finalmente ci libereremo da quella millenaria cultura della guerra che da sempre accompagna la storia dell'umanità, sempre a scannarci, sempre a massacrarci. Facciamocene una ragione, governeranno le donne e sarà tutto molto più semplice. Tipo, che so, ragazzi, sapete che vi dico? Da oggi con l'Iran non ci parliamo più.
1: Tengono i musi.
0: Questo ancora non lo sa Trump, infatti ieri ha ribadito, io sono il capo davanti a tutti gli altri.
1: Io voglio sperare che tu abbia ragione, caro Stefano, non che le donne non siano mai in competizione, più che altro.
2: No, no, pure loro, per carità.
1: Sì, va bene. Grazie per il Geographic, ora c'è Ed Sheeran. You should

0: Camera con Ed Sheeran a Radio Monte Carlo, ed è il momento oggi di provare a indovinare il personaggio misterioso di ieri.
1: È quello di ieri, perché non era stato indovinato in tempi utili. I tre indizi, eccoli qua: Pollice, Manuela e Funari.
0: Pollice, Manuela e Funari. Ieri qualcuno ha detto Julio Iglesias da Manuela, ma non è lui, non è Julio Iglesias.
1: No, non è Julio Iglesias.
0: Secondo me con Pollice qualcosa, qualcuno potrebbe accendersi.
2: Qualcuno che fa l'autostop, magari, non so.
0: Come no?
2: Che posso dirlo? Oppure Fonzi, perché faceva ok, è lui
0: che tirava sul pollice?
1: No, non lo so, devono dirlo gli ascoltatori.
0: Provateci, 342-4141-762, ricordiamo i tre indizi di oggi.
1: Pollice, Manuela, Funari.
0: Adesso pensate bene a quale potrebbe essere il personaggio misterioso. Ditecelo, spiegateci anche perché corrispondono questi tre indizi a quello che voi avete pensato essere il personaggio misterioso. Ma ascoltate anche News, Meteo e Autotraffic, soprattutto News, perché attenzione, soprattutto se avete dei figli che fanno l'esame di maturità, sono usciti i temi delle tracce di oggi.
1: Sì.
0: E allora adesso lì nella nostra redazione e poi forse la soluzione al personaggio di oggi.
3: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8:59.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Maturità al via, le tracce della prova di italiano per il testo argomentativo, il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente e un estratto dal libro di Calabresi Alzarsi all'alba. Nell'analisi del testo, la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Pavese e un estratto dai Piaceri di Vitaliano Brancati. E poi un brano dai Confini contano di Frank Furedi, Te lo dico con parole tue, di Piero Bianucci. A Versailles Trump firma l'intesa con l'Iran, ora 60 giorni per l'accordo definitivo. Hormuz riapre, Washington pronta a togliere le sanzioni e a finanziare con i partner un fondo da 300 miliardi per ricostruzione e sviluppo. Teheran, sotto controllo AIEA, diluirà il suo uranio arricchito. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev, 4 abbattuti, oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria alle porte della capitale. Ha passato la notte in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. A portarla in ospedale un overdose da farmaci, forse volontaria. Un campanello d'allarme, ora abbassare i toni, si sfoga l'avvocato del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. Oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Ruini, morto martedì a 95 anni. A celebrare la messa nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone XIV, poi il corpo sarà sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano in provincia di Reggio Emilia. Mondiali di calcio, Ronaldo non brilla e Portogallo Repubblica Democratica del Congo finisce 1-1, 4-2 per l'Inghilterra contro la Croazia, 1-0 del Ghana con Panama. Per Cannavaro esordio mondiale negativo sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto dalla Colombia per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano si espande e si consolida sull'Italia, dando il via ad un'ondata di caldo che potrebbe rivelarsi eccezionale per intensità, durata ed estensione geografica. Nei prossimi giorni saranno coinvolte non solo l'Italia, ma gran parte delle nazioni europee. Oggi segnalo soltanto qualche isolato e breve rovescio temporale pomeridiano o serale sulle Alpi, lungo l'Appennino. Altrove sole in prevalenza e temperature massime tra i 27 e 34 gradi, con punte di 35-36 gradi al centro nord e in Sardegna. Sul Principato tempo ben soleggiato e caldo in aumento, con valori vicini ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 7 km a causa di un incidente tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Napoli. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla 4 tra il bivio per il raccordo tangenziale est di Milano e nodo di Pero viaggiando verso Torino. Sulla 8 coda di 5 km a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio stazione Ferrandina procedendo verso l'incrocio Metaponto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Buongiorno, buon giovedì, il 18 di giugno, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Anche oggi tra le 7 e le 10 a tenervi compagnia e voi protagonisti con il personaggio misterioso da indovinare.
1: Non è più misterioso.
0: Ah, indovinato.
1: Oggi ce l'hanno fatta.
0: Vedi.
1: Lo diciamo subito? Dai, è Giorgio Mastrotta.
0: Il re, uno dei re delle televendite.
1: Uno dei re delle televendite. Allora, abbiamo detto Pollice, Manuela e Funari. Pollice, voi avete mai guardato che pollice ha Giorgio Mastrotta? Ha un pollicione molto grosso che sembra quasi che abbia ricevuto una martellata.
0: È un po' basso e tozzo, però grande. Lui ci ha giocato molto su questa sua, così diciamo, caratteristica fisica. L'ha utilizzato per renderlo protagonista del suo profilo Instagram, che si chiama non a caso il pollicione.
1: Il pollicione.
0: Se andate a vedere lo trovate, ecco.
1: Manuela perché ha partecipato a una famosissima telenovela che si chiama proprio Manuela con Grecia Colmenares.
0: Anni 80 lui faceva una parte in questa telenovela.
1: Sì, perché all'inizio faceva anche fotoromanzi oltre a questo. E poi Funari perché fu proprio Gianfranco Funari a scoprirlo e a dirgli vieni con me che tu hai tante possibilità per entrare nel mondo dello spettacolo.
0: Bravo che hai indovinato Giorgio Mastrotta, personaggio misterioso.
2: Difficilino oggi, oggi e ieri.
0: Però ce la fanno comunque.
2: Tra l'altro ultima ora, attenzione, lui chi è di Monica Sala nelle tracce di maturità. L'hanno messo tra le tracce per complicare la vita
1: perché
2: agli studenti.
1: Perché no, sarebbe da analizzare anche questo.
0: Beh, a dire il vero, guardando le tracce ogni tanto verrebbe da dire ma questo chi è?
2: Ma tra poco ne parliamo.
0: Ci sono anche degli influencer, pensate un po', tra un attimo vi raccontiamo tutto. Ora George Michael su Radio Monte Carlo e Too Funky.

0: Michael, Radio Monte Carlo, sono funky le tracce di maturità di oggi?
1: Non lo so, sto leggendo quelle che almeno già conosciamo e che sono uscite e sto decidendo di quale avrei fatto io.
0: Allora, ce ne sono un po', dai. Soprattutto a beneficio di quei genitori in apprensione, vi raccontiamo tutto. Allora, per l'analisi del testo è uscito Cesare Pavese con le sue opere, lui tra i più importanti scrittori italiani del Novecento, e va bene, pare che possa essere facile, dai.
2: Una poesia dedicata a Roma, a Piazza di Spagna, ma anche Vitaliano Brancati, romanziere del Novecento, forse non proprio tanto studiato, no. Devo dire, con un passo tratto da Il Piacere. Beh.
0: Lui che ha scritto, tra le altre cose, autore del Bell'Antonio.
1: Allora, posso dire, Pavese con Passerò per Piazza di Spagna lo elimino, io non l'avrei fatto.
0: Troppo complicato. Via. Piero Bianucci, invece, che è uno tra i più noti divulgatori scientifici italiani, ha scritto per La Stampa per decenni, c'è una traccia che lo riguarda. Te lo dico con parole tue: la scienza di scrivere per farsi capire, fondamentale, non basta sapere le cose, bisogna anche saperle spiegare.
2: E sostiene Bianucci in questo suo libro, appunto, te lo dico con parole tue, che chi sa scrivere bene sa divulgare qualsiasi concetto, che sia giornalismo, che sia scienza, che sia storia, proprio perché saper scrivere in maniera comprensibile è una cosa che va riscoperta.
1: Interessante questo.
0: Poi c'è un testo di Frank Furedi, che è un saggista britannico di origine ungherese, sui confini. Confini contano, è un tema molto delicato in questo periodo, sappiamo bene, si parla ovviamente di confini tra popoli, di stati, e qui chissà quante polemiche, visto anche comunque che la scelta è stata fatta da un ministro di un governo di destra, e quindi sull'immigrazione e tutto il resto, ma anche i confini che riguardano altri ambiti, la sfera pubblica e quella privata. C'è più confine? Pare di no. Il confine tra uomo e donna, il confine tra i giovani a scuola e l'autorità dei professori.
1: Il confine del rispetto, anche questo è molto importante da inserire.
0: È un tema che potrebbe avere una sua ratio, ma soprattutto farà discutere dal punto di vista politico.
2: Sicuramente sì, non guardi, le polemiche sicuramente partiranno già a minuti. Comunque è un tema molto interessante e molto attuale.
0: Sì, ripeto, perché ad esempio quando parliamo delle violenze tra i giovani, molte volte si dice non ci sono più confini per loro, non hanno più paletti, e questo potrebbe essere uno spunto. Ma c'è una traccia che noi di sicuro avremmo fatto, che è quella di Mario Calabresi. L'ispirazione arriva proprio da lui, giornalista, ex direttore di Stampa e Repubblica. Alzarsi all'alba è il suo saggio, e parla proprio della fatica delle persone, tra cui quelle che si alzano all'alba.
1: Quante cose avremmo da dire questo proposito.
0: Persone che si svegliano molto presto e fanno funzionare il mondo, ma non ci sono solo quelle, ci sono anche quelle che ad esempio assistono persone malate, quelle che lavorano tanto, quelle che si dedicano agli altri,
1: tutti quelli che fanno sacrifici, in pratica.
0: Altra parola sconosciuta insieme a confini.
2: Un po' più importanti di noi queste persone,
0: senza dubbio, ma l'avremmo fatto.

0: Choose in Texas è la Langley su Radio Monte Carlo. Tutti appassionati come sempre a chiedersi: ma io che farei, che cosa avrei fatto tra i temi di maturità che sono usciti oggi? Questa passione per la maturità che non finisce mai.
1: Beh, noi qui all'interno di Bonjour Bonjour forse avremmo scelto proprio il tema dedicato a Calabresi, no? Alzarsi all'alba.
0: Sì, Mario Calabresi, che ha scritto questo libro che è oggi oggetto proprio di temi di maturità, Alzarsi all'alba, per riscoprire i valori del tempo, della pazienza, della costanza, il sacrificio. È un saggio, si parla ad esempio di un giovane allenatore che insegna ai bambini la bellezza di essere tenaci, un marito che da 25 anni si prende cura della moglie malata, un papà che corre le ultramaratone perché solo così ritrova la figlia che ha perduto. Insomma, temi forti, però secondo me i ragazzi di oggi possono scrivere delle cose belle.
1: Beh, certo, perché è anche un insegnamento, no? A tutti quelli che fanno sacrifici nella vita, adesso, a parte l'alzarsi all'alba.
0: E no, tra di loro ci sono anche, per Calabresi, tutti quelli che fanno parte della pattuglia dell'alba che fa funzionare il mondo.
2: Insomma, piccole storie quotidiane che però fanno parte del, appunto, del vissuto di ciascuno di noi, in cui ognuno di noi si può identificare. Secondo me sarà un tema molto molto scelto.
0: Abbiamo detto che c'è Cesare Pavese, c'è Vitaliano Brancati, scrittore siciliano, c'è anche Saragat, giusto?
1: Sì, potete anche analizzare, cari studenti, l'assemblea costituente, che è praticamente il discorso dell'insediamento di Giuseppe Saragat, uno dei presidenti della Repubblica, proprio il fondatore della Costituente, quinto presidente italiano.
0: Primo socialdemocratico. Ma attenzione, perché abbiamo anche detto che c'è uno spunto che arriva da una influencer. Francesca Amara è una influencer che ha centinaia di migliaia di follower, che racconta un po' di vita quotidiana, il rapporto tra la comunicazione, l'identità online e tutto il resto. E qualcuno già tra i nostri ascoltatori storce il naso e dice: ma come, un influencer sui temi della maturità?
2: In mezzo a Cesare Pavese, Brancati, grandi letterati, ragazzi, il mondo cambia.
1: Della nostra realtà. E voi l'avete mai sentita nominare questa Amara?
0: No. Francesca Amara, Amara come la vita.
2: Sarebbe preoccupante se l'avessimo sentita nominare, secondo me. Comunque siamo di un'altra generazione pure noi.
0: Però ragazzi, io capisco che qualcuno possa storcere il naso, ma se oggi è uno spunto questo, i ragazzi vivono di social, vivono anche di influencer, molti magari di loro lo sono, è un lavoro, perché non mettere anche qualcosa della vita di oggi tra i temi della maturità?
1: E io scommetto che tanti ragazzi sceglieranno questa traccia.
2: Vedrai. Pensate alla maturità 2080, quando avremo Traccia letteraria e un testo di Fedez, ragazzi, io voglio dire, aspetto quel momento.
0: Ora non esageriamo, dai che c'è Mina su Radio Monte Carlo e Portati via.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.

0: fretta.
1: L'immensa, la grandissima Mina, Portati via. E devo dire che le tracce, le 7 tracce uscite per la maturità 2026 non sono niente male quest'anno.
2: Tutto sommato no, c'è un po' di tutto, anche abbiamo detto un influencer, che poi io dico molti storcono il naso, ma dipende poi i ragazzi se scelgono questo tema come lo sviluppano, dipende sempre da quello. Non hanno azzeccato nulla le previsioni, come sempre, il Toto traccia, anche se però sulla Repubblica Italiana, gli 80 anni della Repubblica Italiana, ci siamo andati vicini.
3: C'è la Costituente, la Costituzione non ha proprio 80 anni, ma alcuni meno, però comunque insomma siamo da quelle parti.
2: Infatti.
3: Uno che se la cava con la storia può sicuramente tirare fuori un bel tema.
2: Col discorso di insediamento della Costituente di Giuseppe Saragat siamo andati abbastanza vicini, dai.
1: Ragazzi, attenzione, perché adesso ho un indovinello per voi. È fresca, italiana, gialla e tenera. Cos'è?
2: Cara Monica, mi sa che non stai parlando di musica.
1: No, hai ragione, parlo di un miracolo che si ripete ogni anno e ogni primavera.
2: Dai che siamo tutti curiosi, cos'è?
1: Un altro indizio, è buonissima anche con la buccia. Stiamo parlando della patata novella selenella, fresca, delicata e 100% italiana.
2: E allora è proprio il caso di dire che buona novella, abbiamo già tutti l'acquolina in bocca.
1: Selenella, i valori della terra.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: titolo che è uno scioglilingua di natura sua, lui l'ha cantato. Elton John, I guess that's why they call it the blues, su Radio Monte Carlo alle 9.33. Saranno più tranquilli adesso i genitori, i nonni, dopo che sono usciti i temi della maturità di quest'anno, ora che li hanno letti, sono sereni?
1: Ci sono tante possibilità, questi ragazzi comunque hanno 6 ore di tempo per infatti poter svolgere il tema. Sì, anche i genitori adesso si tranquillizzano un po'.
0: Saragat, Pavesi, Calabresi, l'influencer Amara, c'è di tutto quest'anno la maturità.
2: Ma che bontà!
0: Scusate, cosa c'entra Massari stamattina?
3: Ciao ragazzi, anche stavolta non mi avete interpellato.
0: No.
3: E anche stavolta io rispondo presente lo stesso.
0: Sì.
3: Poco tale.
1: Maestro, ma noi effettivamente stavamo parlando di maturità, come mai è venuto a trovarci?
3: Perché non è giusto.
0: Cosa?
3: Neanche quest'anno alla maturità.

0: al mio esame di maturità, il commissario mi chiese un argomento a piacere, sì, e io gli ho preparato una mousse, no, al cioccolato, ma marmellata di arance e gran marmie, buonissima.
1: No, no, ma scusi, cioè lei ha fatto un dolce alla maturità, voleva corrompere.
0: Certo. Io non avevo tempo di studiare, lavoravo in pasticceria da quando avevo 3 anni. Vedi. Mica potevo perdere tempo con le guerre puniche adesso. Solo che gli esaminatori non hanno gradito.
2: Strano.
0: E mi hanno detto: ci dica i nomi delle 3 caravelle di Colombo.
2: Vabbè, quelli sono facili.
0: E io prontamente ho risposto: certamente. Rossana, no. Morositas, no. E Ricola. Ricola.
1: Ma come? Quelle sono caramelle, non caravelle.
0: Allora il presidente di commissione mi dice: le do un'ultima possibilità.
2: Sì.
0: In che anno venne scoperta l'America?
2: Anche questo è facile, Massari.
0: E io senza esitazioni gli ho risposto:
2: ecco,
0: lo so benissimo, nel 1800.
1: No. Come?
0: Sa la cosa nelle orecchie? Melanzana alla parmigiana? Ho detto: mille vesto bombato.
1: Ma no, ma non avranno capito neanche loro, come noi, scusi.
0: Trovi lei, lentini, che anno era?
2: È facile, 1492.
0: Sbagliato. No, si vede
2: sbagliato.
0: Che a scuola era una
2: ma
0: capra.
2: Come?
0: Capra.
2: Ma scusi, lei dice mille. Come si fa a
0: bravo,
2: capire?
0: Bravo, bravissimo. Risposta esatta. Ecco. Avevo detto 1492, ma mi hanno bozzato lo stesso.
2: E te credo.
0: Un'ingiustizia,
2: sì,
0: perché io ricordavo benissimo la data. Ero appena nato.
2: Cioè,
0: non
2: credo.
0: C'è più religione.
2: Lei ha detto tutt'altro, altro che. A proposito, ve le ricordate le 3 caravelle?
1: Cos'era? La Nina, la Pinta e la Santa Maria.
2: Brava, promossa. La sala.
3: Questo esame di quinta elementare, non di maturità, Lentini, scusi, eh.
2: Capito, però magari non tutti se li ricordano. I 7 nani non me li ricordo mai, uno mi manca sempre, per cui.
3: Capito, ma quelli non sono storia, scusi,
1: Non te li chiedono quelli.
2: Meglio, perché uno si dimentica sempre. For just a

0: Ho bisogno di voi, gli stadio, degli amici, amici, delle colleghe, dei colleghi.
1: Noi abbiamo bisogno degli ascoltatori di Radio Monte Carlo, altrimenti andiamo a casa.
0: Eh beh,
1: senza,
0: certo,
1: di loro.
0: Se la, ci licenziano immediatamente.
1: State lì, tra poco ci sono le ricerche del campus.
2: Dalle 10, non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Senti che ritmo con Richie Evans, Going Back to My Roots, su Radio Monte Carlo a 7 minuti alle 10.
1: Nella nostra mattinata sento che manca qualcosa. Sì, qualcosa, Ambrogio.
0: Qualcosa di dolce?
1: Non lo so se saranno dolci oppure no, ma ci sono le ricerche del campus.
0: Stefano Andreoli.
2: E oggi parliamo di qualcosa che conosciamo tutti bene, anche se si è, diciamo così, diffuso nell'ambiente scientifico con un nome composto inglese che può far gelare il sangue a tanti, tra cui il sottoscritto. Sto parlando del procrasti cleaning.
0: Cos'è?
2: Parola composta che deriva da procrastinare e cleaning, cioè pulire. Cosa significa? Lo facciamo tutti. Abbiamo una scadenza importante, un compito magari gravoso, noioso, che non ci gratifica ma che dobbiamo fare. Allora, cosa facciamo? Per non dover cominciare, per non metterci a fare quel compito, facciamo dell'altro. Per esempio, pulire la casa, riordinare, fare qualcosa magari di molto minuzioso, come per esempio ordinare i libri sugli scaffali oppure pulire le fughe delle piastrelle in bagno.
0: Verissimo.
2: Proprio perché il nostro cervello non vuole affrontare quello sforzo lì, però nel contempo non vuole sentirsi in colpa dicendo no, sono stato lì a fare niente. Quindi cosa fa? Si sceglie un compito più gratificante, perché tu chiaramente vedendo la casa ordinata e pulita nell'immediato sei gratificato dalla tua bella dopamina e quindi hai la coscienza a posto. E intanto quell'altro compito, quello che devi fare, lo rimandi a domani, perché nel domani magari ti sembra meno noioso.
0: Sai, capita. Che a me succede sempre? Sì. Sempre!
2: Io sono un campione di procrasti cleaning e non lo sapevo, l'ho imparato oggi da Focus.
0: Pensa, procrasti cleaning.
2: Cleaning, no, cleaning.
1: Siamo tutti così, mi sa.
0: Siamo anche un po' clinici, mi sa. Vabbè, grazie Stefano per le ricerche.

0: Song of the Future con gli O2 a chiudere la puntata di oggi di Bonjour Bonjour. Nelle ricerche del campus dicevamo che quando dobbiamo procrastinare le cose facciamo tutt'altro, ad esempio pulire la casa. C'è chi ci scrive: come vi capisco, sto proprio pulendo la cucina, forse per evitare di fare altre cose.
1: Sarà lucidissima la tua cucina, siamo sicuri.
0: Noi lucidissimi torniamo domani con Monica Sala.
1: Beh, su questo avrei dei dubbi, però diciamolo, lucidissime domani mattina a partire dalle 7 con Davide Lentini,
0: con Andro Mercù.
2: Esattamente, a domani, ciao.
0: Mattia Brena, Claudio De Rio, Monica Tognini e con Stefano Andreoli.
3: Non brilla Cristiano Ronaldo all'esordio al suo sesto mondiale, nessuno ne ha giocati così tanti, pensate, partita un po' in colore, si era capito vedendolo entrare in campo non col bambino per mano ma con la badante, chiaramente ha una certa età.
1: Ma dai.
0: È ancora in grande forma, anche se in campo ha un po' così.
3: E insomma, 41 anni si sentono
1: si
3: tutti.
1: Si riprenderà, vedrete. Vi lasciamo con Rosaria Renna, con Filippo Firli, vi aspettiamo domani come abbiamo detto alle 7. Buona giornata, ciao!
0: Ciao. Baci, ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Le tracce: Pavese, Brancati, Calabresi, La Scrittura, l'Assemblea Costituente, Saragat, Furedi e i Confini. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire. 6 ore di tempo a disposizione. Ieri sera, ospite a Versailles, Trump ha firmato l'accordo con l'Iran. Il documento in 14 punti, tra cui la fine delle operazioni militari, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Missili su Kiev, dove sono state udite almeno 2 esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca. Colpita e incendiata una grossa raffineria. Stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. Ricoverata da ieri in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato l'avvocato del 38enne, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. La donna è stata sottoposta a una lavanda gastrica. A Mykonos, in Grecia, sono stati fermati i conducenti delle 2 auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte, 4-2 alla Croazia. Impresa del Congo, 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. 1-0 del Ghana su Panama. Esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: La cosa giusta è stare con noi a quest'ora della mattina, lo cantano anche i Simply Red di The Right Thing.
1: Perché se ci fate caso sono le 10:08, benvenuti dopo Caffè e Latte con te, bonjour, bonjour, Due Come Noi parte per la puntata spettacolare di giovedì e poi adesso vi dimostreremo anche il motivo. Due come noi anche se siamo davvero molti molti di più.
0: Sì, quello è quello che ci auguriamo e che verifichiamo spesso anche al 342-4141-762 che oggi vi serve per venire con noi a Jazz Open Modena a un concerto straordinario, quello di Luca Carboni, ve lo regaleremo nel corso di questa mattinata, state con noi sino alle 13 e lo scoprirete. Grazie alla nostra squadra, abbiamo Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei in redazione e in console Luca bellissimo Onere qui a Milano. Chi c'è a Roma?
1: Chico Allotta, però sai, senza cappellino, quindi si regge un pochino di più di Luca Onere che stamattina si è presentato
0: in versione DJ.
1: Sì, là, sai, il producer di VIP Lounge, quindi un paio d'aria se le deve anche sparare, no? Ogni tanto il nostro fantastico Luca. Ciao Luca, ciao a tutti.
0: E poi l'ufficio musica che ha accuratamente selezionato le emozioni musicali che condivideremo a partire dal nuovo singolo di un artista che ama molto il nostro paese.

0: carriera molto diversificata tra cinema e musica, e nella musica anche nei film, non lo so, probabilmente Rosalind ha sbagliato qualcuno di film, Harry Styles ti risulta?
1: È bravo. Però ovunque ci sono quelle persone che dettano legge nello stile, fanno un film e sono credibilissimi come attori, cantano e sono straordinari. Harry Styles è uno baciato, proprio si direbbe amato dagli dei. Su Radio Monte Carlo, che vi aspetta in tante pagine social, ma anche su radiomontecarlo.net, dove io vado sempre a spulciare perché ci sono un sacco di notizie interessanti, come per esempio l'uscita del nuovo album di Elton John, che dice diverso dai precedenti, tanto allegro, oppure ci sono le foto, così per controllare, il bikini di Victoria Beckham con il suo David alle Baleari, hanno fatto una vacanza da quelle parti, e ancora Lily Collins, figlia di Phil, attrice lanciatissima che sarà Audrey Hepburn nel film che racconta come hanno costruito Colazione da Tiffany, che le rende omaggio nel giorno del compleanno con una foto bellissima e anche delle parole struggenti. Tutto questo su radiomontecarlo.net, ma potete seguirci anche su altri social.
0: Sì, su Facebook, Instagram, LinkedIn, X, e come diceva Rosaria anche sul portale montecarlo.net, radiomontecarlo.net, dove ha dato un'occhiata lei. Adesso facciamo gli auguri di compleanno ad Isabella Rossellini, che è una figlia d'arte leggendaria, figlia dell'amore tra Roberto Rossellini e Ingmar Bergman. Ingrid Bergman, scusa, sì, è giusto. Ha iniziato la carriera.
1: I parenti poi vengono e ci picchiano.
0: Ha iniziato la carriera cinematografica a 24 anni come traduttrice, poi giornalista, poi è diventata modella, e soltanto dopo i 30 anni è diventata un'icona di stile dei marchi più importanti della moda, ma anche un'attrice molto quotata.
1: E poi ultimamente l'abbiamo rivista in una serie dedicata agli animali, molto bella, anche in piccoli ruoli, ma che le hanno fruttato per esempio la candidatura all'Oscar di recente, quindi un'icona assoluta, sempre molto bella, con questo sorriso rassicurante. Ci ha appena regalato un nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, ma è uno di quelli che ha scritto la storia con la S maiuscola della musica, e quindi siamo molto felici di fare gli auguri di compleanno a Sir Paul McCartney, nato in questo giorno nel 1942.
0: E adesso su Radio Monte Carlo cosa vi regaliamo? Proprio i Beatles di Penny Lane.

0: The Rise and Fall, che celebrava l'incontro tra Craig David e Sting nel 2003, lo abbiamo sigillato e riascoltato su Radio Monte Carlo.
1: A proposito, chiamate delle bodyguard, delle guardie che vi seguono, perché tra pochi istanti, amici, vi rapiamo, vi portiamo via e non sappiamo se vi rilasciamo o lo facciamo con una voce bellissima. Muoverete la testa pure se non volete, scommettiamo.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Ci sono partner pronti a darti una mano.
17: Vai!
16: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
18: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: canzone che ha un potere di malinconirti quando finisce. Vorresti rimetterla in loop 3000 ancora volte. Ain't Nobody, Rufus, il suo compagno storico con Chaka Khan, nel mattino di giovedì, qui con Rosaria Ren e Filippo Firli su Radio Monte Carlo.
1: Che bello che al 342-4141-762 ci sia stato un plebiscito per dire: ma ricordate anche Raffa, l'unica Raffa,
2: come
1: la nostra Raffa.
0: Cioè, senti la sua voce anche per qualche istante e sorridi, cioè sei proiettato in una bolla di felicità.
1: E poi tanti auguri, Raffaella, te li facciamo con la tua voce, con il tuo volto indimenticabile, quello che sei stata per gli italiani e non solo, perché sei diventata un'icona nel mondo. Raffaella,
0: la donna
1: Maria
0: che ha
1: Roberta
0: insegnato
1: Pelloni
0: il sesso, la
1: agli
0: donna
1: italiani.
0: Che ha insegnato il sesso agli italiani.
1: E non solo il sesso, anche l'accoglienza, il sorriso, la professionalità, l'etica del lavoro, il rispetto. Cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, radiofonica, autrice italiana, un sorriso meraviglioso, delle gambe chilometriche. Raffaella è patrimonio di tutti. C'è questo musical creato da Luciano Cannito, che ha debuttato a Madrid con grande successo, perché forse la Spagna è stato il secondo paese che l'ha amata di più dopo l'Italia, ma poi anche l'America Latina e tanti altri.
0: Lei un po'
1: altri,
0: ha fatto anche la spola, no?
1: Ha fatto
0: programmi televisivi,
1: ha lavorato tanto
0: sia qui che lì.
1: Benissimo in lo spagnolo, l'inglese, bravissima Raffaella, e quindi poi farà il tour anche in Italia, quindi un modo per omaggiarlo sarà sicuramente andare a godere delle sue canzoni, di quest'aria incredibile. Auguri Raffa ovunque tu sia, ma so dove sei, nei nostri cuori.
0: Eccola Gaia con Bossa Nostra.

0: Cari pirati con Nora Jones, che bella questa immagine di Chasing Pirates, più o meno, su Radio Monte Carlo. Ma la cosa più bella è che siamo la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena, da lunedì 13 a sabato 18 luglio, e quindi eccoci qua.
1: Eccoci qua, perché al primo che invia in questo istante al 342 4141 762 un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Luca Carboni in programma il 17 luglio, sarà un venerdì in Piazza Roma a Modena.
0: Ma hai detto Luca Carboni, ma tutti vogliono andare ad abbracciare, ad amare, a cantare con Luca Carboni. I vostri messaggi vocali al 342 4141 762.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Espresso freddo a freddo e green, così potrebbe essere il caffè del futuro, preparato con gli ultrasuoni invece che con il calore. Siamo nei laboratori dell'Università di Sydney, dove hanno trasformato una comune macchina da caffè del bar in un dispositivo capace di produrre in 2 o 3 minuti un espresso della stessa intensità di quello tradizionale, ma senza scaldare acqua e consumando un quarto dell'energia, che non è proprio un dettaglio dal punto di vista dell'impatto ambientale.
0: Questo nuovo dispositivo rinuncia sia al calore che alla pressione del caffè e con lo stesso apparecchio riesce a ottenere un espresso concentrato o un caffè filtro lungo, qualcosa che una normale macchina da bar non sa fare. Il dato più interessante riguarda l'energia. Il sistema a ultrasuoni ha consumato meno del 75% dell'energia richiesta da una macchina per espresso tradizionale, a parità di intensità della bevanda.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
9: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta.

0: Porta in vacanza. Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: We get a little crazy in un mondo così assurdo. L'unica risposta è un pinch, un pizzico di sana follia, sospesa, ipnotica, sempre bellissima, risentita su Radio Monte Carlo. Seal, Crazy di Seal. Quando è il momento di scoprire chi ha vinto questo appuntamento importantissimo? Siamo la radio ufficiale della prima edizione di Jazz Open di Modena.
1: Per
0: siamo
1: quanto riguarda l'Italia, perché certo, sono 30 certo. anni che da Stoccarda ha conquistato il mondo, siamo felici. Ci sarà il nostro Claudio Di Leo che trasmetterà in diretta dalle 2 alle 4 ogni pomeriggio in centro a Largo San Giorgio, e poi vi stiamo regalando i biglietti per i concerti come quello di Luca Carboni venerdì 17 luglio in Piazza Roma Modena. Li regaliamo questi due pass a...
2: Sono Luca, chiamo da Modena e ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Senti Luca, sapeva quasi quasi già di vincere perché il suo tono era molto stentoreo, molto alto, molto,
1: molto
0: bello.
1: Felice.
0: Complimenti, molto felice, sì.
1: Tra l'altro uno dei libri dell'estate, secondo me sotto l'ombrellone, portatevi questa biografia poetica e commovente che si chiama Luca non parlava mai, che è proprio di Luca Carboni. E poi godetevi questo concerto venerdì 17 luglio in Piazza Roma Modena, un programma che seguiremo da lunedì 13 a sabato 18 con grandissimi nomi, vero Filippo?
0: Non sì, so. Sai il giorno del mio compleanno, il 16 luglio, chi suona nella Piazza Roma nel main stage?
1: Chi
0: insieme
1: suona?
0: In duetto, tutti e due, mi fanno sto pezzo. Jamie Cullan con Joe Stone, completamente insieme, non vorrei essere
1: lì. Birthday to you.
0: Esatto, spero di sì. E poi Jean-Michel Jarre che si esibirà sempre a Piazza di Roma, Moby con tantissimi altri.
1: Emma Stone. Zion Cole, mamma mia.
0: Fantastici, davvero, tutti

0: Giocheremo ancora nel corso di questa mattinata per regalarvi Luca Carboni a Open Jazz Modena, Billy Joel, Tell Her About It.
1: Adesso i film che sono sul grande schermo e poi le ultime notizie.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. In corso la prima prova, quella di italiano. Tra le tracce, il tema su Assemblea Costituente e il discorso di Saragat, Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Per l'attualità, la scienza di farsi stupire e un brano di Calabresi. Firmato a distanza il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da Trump e Pezeshkian. Il documento in 14 punti prevede la fine della guerra, la riapertura di Hormuz, la definizione del programma nucleare iraniano e la fine delle sanzioni. Domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Altra notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina, missili su Kiev, dove sono state udite almeno due esplosioni. Oltre 500 droni ucraini contro la regione di Mosca, colpita e incendiata una grossa raffineria, stop ai voli negli aeroporti della capitale russa. A Mykonos, in Grecia, sono stati fermati i conducenti delle due auto coinvolte nello scontro di lunedì in cui è morta la 37enne Sara Ceccantini. Proseguono gli accertamenti. Dagli esami non sono emerse tracce di alcol. La donna si trovava sull'isola per festeggiare l'addio al nubilato. Nuova mattinata di disagi sulla rete ferroviaria. La circolazione sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli sta subendo forti rallentamenti per un furto di cavi da parte di ignoti nel Casertano, denuncia Trenitalia. Ritardi fino a 90 minuti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte 4-2 alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, solo 1-1 contro il Congo. 1-0 del Ghana su Panama. Esordio amaro per Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan, sconfitto per 3-1 dalla Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
18: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
19: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
20: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Incroci vocali delle voci splendide, Barbara Streisand and Barry Gibb. Pare che ci fosse anche una liaison di amore in questo periodo. Erano perfetti quindi per Guilty su Radio Monte Carlo. Buon giovedì mattina. Sono le 11:08 con Rosaria Arena e con Filippo Firli.
1: Ma secondo te hanno giocato a nascondino anche?
0: Bah, secondo me
1: sì. Le cose, le scaramucce.
0: Sei letto quando tiri su le lenzuola, ti infili in un matrimoniale, fai finta di essere nascosto e poi lì sotto.
1: Bambini.
0: Quello che succede nel letto lo sa solo il letto, no?
1: Lo diciamo perché ci ha colpito questa notizia che un videogioco in cui semplicemente si gioca a nascondino in appena una settimana abbia venduto 3 milioni di copie. E quindi uno si chiede, ma perché fare il videogioco del nascondino quando è tanto più divertente farlo dal vivo?
0: È perché sennò su TikTok che metti? Cioè su Twitch, su YouTube, cioè
1: che cosa condividi con gli altri?
0: Allora costerebbe soltanto $5 al lancio e fa in modo che insomma prenda un po' la tendenza dei giochi che reinterpretano dal punto di vista digitale, quindi inesistente, le esperienze reali. Ha superato un picco di 95.000 giocatori simultanei e fa in modo che, appunto, come diceva Rosaria, in una tavolozza di colori tu sei un colore, devi mimetizzarti con gli sfondi e tutto quello che hai dietro, che è ancora più difficile se ci pensi che salire su un albero dal vivo, no?
1: Quindi viva i giochi che reinterpretano esperienze sociali, sperando poi che alle generazioni più giovani invece venga voglia poi di farlo nella realtà, perché è divertentissimo cercare, ti devi ingegnare, devi cercare un pertugio, una cosa nascosta, devi pensare in modo differente.
0: Non mi sei proprio pro di nascondino.
1: No.
0: Cioè, la cosa più giusta è mettersi vicino alla tana, cioè devi trovarti
1: un posto vicino alla tana, perché appena quello che contava, poverino, che veniva sempre bullizzato, di solito il più piccolo a cui gli si diceva no, è una grande cosa fare la conta, falla, e poi tu appena lui si girava o lei
0: hai
1: si guardava
0: tutto.
1: Andavi a fare tana,
0: la falsa
1: libera
0: pista,
1: tutti.
0: Libera tutti. C'è un mio amico che addirittura si è infilato dentro una cesta di panni sporchi e si è chiuso.
1: Mamma mia. Secondo funzionato?
0: Ma secondo te quanto ci abbiamo messo ad allontanarlo? Senti, vai a casa, torna a casa immediatamente.
1: Non giochi più con noi.
0: No.
1: Prendo il pallone e torno a casa. Ma
0: un
1: non
0: po' di deodorante, please. Questa era.
1: Carry on su Radio Monte Carlo Jungle.

0: Zucchero baila tra gli appuntamenti imperdibili di Umbria Jazz, sicuramente il concerto all'Arena Santa Giuliana che è sold out da quando è stato annunciato. Cioè prima è stato detto che non ci sono più biglietti, ma come? Ci saremo anche noi di Radio Monte Carlo, che siamo fieramente radio ufficiale. Più tardi ospiteremo la sindaca, la prima sindaca donna di Perugia, che ci parlerà proprio di Umbria Jazz. In Umbria, con tutto quel verde, si festeggia in maniera particolare la giornata mondiale del picnic.
1: Sì, esatto, perché ci sono anche ricordati per questa giornata. Oggi tutte attività outdoor, no? Prima parlavamo del nascondino, adesso abbiamo svoltato con questa ricorrenza in un momento molto bello e condiviso, no? Della famiglia o anche comunque degli amici, e continua ad essere tra le cose più praticate. La sopravvivenza all'aria aperta, stendere un plaid, una tovaglia, qualsiasi cosa, buttarci sopra, poi dipende anche dal punto di vista regionale tutte le cose che vanno a finire sul plaid,
0: specialità,
1: ma
0: sì.
1: L'importante è sedersi tutti insieme, avere un pallone vicino e mangiare la qualunque.
0: Un po' di musica di Radio Monte Carlo. Non hai l'esigenza di apparecchiare la tavola, il coltello dove va, dove metto, insomma, le altre cose. Meno stoviglie, più praticità e soprattutto la gioia proprio di godere un po' della natura e di stare con gli amici. Quali sono le cose tipiche, tipo le uova sode, le torte salate, oppure le cose facili da porzionare, no?
1: Allora,
0: già tagliate.
1: Quelli che ne sanno, no, che hanno indagato sul fenomeno, dicono giustamente che insomma la pasta fredda o
0: la
1: le torte
0: fredda,
1: salate,
0: tutto quello che puoi, l'insalata di riso
1: o
0: di cereali vari,
1: esatto, il panino con la frittata, no? Il panino con la frittata. Io mi ricordo che qui a Roma noi avevamo i prati dell'Eur, conosci benissimo, i pratoni del Vivaro che stanno dalla parte nord di Roma, oppure andavi direttamente, prendevi la 24 e andavi in Abruzzo, al Parco Nazionale d'Abruzzo. Queste erano le mete di noi romani del Lazio. Comunque più o meno penso che sia quello, e soprattutto ti ricorderai quando ad un certo punto, dopo aver giocato a pallone, tu non lo so, qualcos'altro con le amiche, tornavi da mamma e dicevi: mamma, e allora che c'è? Dice: guarda, ti do il plaid o il bicchiere di carta, perché avevamo spazzolato tutti, no?
0: Certo, va bene, insomma, momenti bellissimi di picnic. L'importante è poi riportare tutti i rifiuti e selezionarli bene, non lasciare il posto anche meglio di come lo abbiamo trovato. Buon picnic a tutti, buona giornata mondiale. Questa è Annie Lennox.

0: sa, qualche volta la vita dà questa sensazione, cantata da Annie Lennox su Radio Monte Carlo.
1: Immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea.
0: Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine.
1: Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: A raffreddare il palato?
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
26: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
27: E i consumi?
26: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
28: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio.
0: luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Mamma mia, incrollabile questa promessa. Ovunque tu sarai, io ti amerò per sempre. Un porto sicuro, proprio in mezzo alla tempesta. Love Song, grazie a Marco Fullone che si occupa, è il nostro music designer di quest'oggi. Ci ha dato questo bellissimo flashback con i Cure.
1: Maria da Trani si sta pregustando il concerto di Vasco a Bari mentre ci ascolta, perché giustamente siamo a Bari, già mi sono adattata al modo di parlare. È bello che, sai che la community di Vasco è bellissima. A Olbia io mi sono commossa perché ero vicina a un gruppo di ragazzi che aveva una foto grande, gigantesca, di una ragazza. Ogni tanto la tiravano su Sally, l'hanno tenuta su sempre. Io ho pensato che fosse una loro amica con cui condividevano la passione per Vasco, e poi non ci sia più questa ragazza e loro ogni volta la riportano. Quindi diciamo mi sono fatta pure i pianti mentre cantava Vasco Sally. E poi abbiamo fatto amicizia di giorno, sì, con due ragazze di Roma a cui abbiamo spiegato come andare senza trovare traffico facendo un giro diverso di Olbia, e mi ha scritto su Instagram, ha detto: Rosaria, grazie a te e a tuo marito per le dritte. È bello, ai concerti si diventa amici e si creano dei legami bellissimi.
0: Sì, esatto. Poi così, parlando di tutte le attività outdoor, no, che si fanno all'aperto, dal gioco estivo per eccellenza che è il nascondino, ma anche per
1: il picnic di cui abbiamo parlato.
0: Il picnic di cui abbiamo parlato, vengo ripreso pure per essendo anche laziale sul fatto che i pratoni del Vivaro non sono a Roma Nord ma ai Castelli Traneme e a Rocca di Papa.
1: Zona bellissima che ho frequentato tantissimo, certo. Mi è rimasta nel cuore, così come, che dire, del panino con la cotoletta fredda di Tonino.
0: Peccato che non ci sia adesso.
1: Esatto, io ho quello con la parmigiana di mia madre avanzata, che il giorno dopo nel panino era più buona. Diciamole, poi quelle cose che ci facevano da piccoli non le ritroveremo mai. La nuova di Natalie Imbruglia.

0: James Blunt su Radio Monte Carlo. Amici, ma la Repubblica del Congo, i mondiali, pensava di essere alla Fashion Week di Milano, forse? State con noi, tra poco saprete tutto su Radio Monte Carlo. Due come noi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Ci siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
3: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
4: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
3: Beh, adesso tutto magari no. Si fa quel che si può.
2: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
4: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
11: Devi abbinare...

0: Creare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo ritito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
18: Eurospin! La spesa intelligente!
19: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90 euro. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90 euro. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Father and Son e Cat Stevens su Radio Monte Carlo a 8 minuti da mezzogiorno, in questa giornata in cui ci state mandando, a proposito di picnic, le vostre merende preferite, la fetta di pane con il pomodoro oppure con quella famosa spalmabile alle nocciole.
1: Buona.
0: È sicuramente un classico dell'infanzia nostra, ma forse anche dell'infanzia dei ragazzi di oggi, me lo auguro.
1: Sì, sicuramente. Alessandro da Potenza ricorda che dei suoi picnic il flash più importante è sua cugina, che è bella e buona, è seduta sul plaid, vede un ragnetto di quelli con le zampe lunghe.
0: I ragni sono simpatici,
1: ta, ta, ta, ta, ta, che camminano sul piatto. Ha detto che ha combinato un caos, nel senso che proprio nessuno ha mangiato più nulla, perché spaventata ha letteralmente spazzolato via tutto il plaid.
0: Tutto per un piccolo ragno, però le paure sono così irrazionali. Con grande gioia e piacere Radio Monte Carlo seguirà il tour nel prossimo autunno di Malika Ayane, e vi regaleremo anche i biglietti per andarla ad applaudire.

0: tu, bellissima Gabriele su Radio Monte Carlo con When a Woman. Vi aspettiamo tra poco, altre grandi sorprese e soprattutto Luca Carboni da vincere dopo le ultime notizie.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. Tra le tracce pavesi, brancati e calabresi, i confini di Furedi e il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Domani la seconda prova, poi gli orali. Forti disagi sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nel Casertano da parte di ignoti. I treni sono stati instradati sulla rete convenzionale via Formia. La circolazione è stata dichiarata in ripresa, ma gli slittamenti continuano. Domani in Svizzera i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran dopo la firma dell'accordo. Trump ha siglato ieri sera nel corso della cena a Versailles con Macron. Il presidente americano ha risposto oggi alle critiche. Chi dice che non sono stato abbastanza duro con Teheran è invidioso o stupido. A Mosca, chiusi per sicurezza tutti gli aeroporti dopo il massiccio attacco ucraino con droni della notte. Oltre 500 voli cancellati o rimandati. L'offensiva di Kiev ha danneggiato un'importante raffineria di petrolio. 16 persone sono rimaste ferite. Blitz notturno dei carabinieri del ROS nel Brindisino. Arrestato un trentenne accusato di propaganda terroristica online. Il giovane originario di Gaza è in Italia come rifugiato politico e lavorava in una pizzeria. L'indagine è partita nell'aprile 2025. Mondiali di calcio, l'Inghilterra parte forte con un poker alla Croazia. Delude invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, fermato sull'1-1 dal Congo. Vittoria del Ghana su Panama, la Colombia batte 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Dopo l'appuntamento con TG Com 24 a mezzogiorno in 6 Gladys Knight, License to Kill con Filippo Figli e Rosaria Renna, vedo una Bond girl al tuo fianco.
1: Lei è Silvia Notargiani.
0: Ma buongiorno!
1: Buongiorno Silvia!
2: Ho fatto un'incursione, sono passata a salutare e quindi volevo salutare entrambi e tutti quanti chiaramente. Vi vedo belli abbronzati, ragazzi?
0: C'è un po' di sole, però tu sei fototipo chiaro, mi sembra.
2: Io sì, ma divento nera, È difficile da credersi, ma divento abbastanza scura, quindi devo stare un po' attenta.
0: Senti, ma nel weekend invece di andare al mare parli alle persone su Radio Monte Carlo?
2: Come sempre, cara, come sempre dalle 16 alle 19, quindi aspetto, vi aspetto ovviamente se volete, magari voi vi rilassate al mare.
1: Lo facciamo sempre sentendo
0: il mandiamo la foto allora, se ci
2: la
0: dai, se ci dai questa.
2: Ma tu considera che è proprio perché io sono in onda sempre nel fine settimana, quello che fanno gli ascoltatori di Radio Monte Carlo normalmente quando sono in onda io è mandarmi le foto di tutti i posti meravigliosi che vivono e tanto mare chiaramente in questo periodo, quindi un po' di invidia c'è.
0: Quindi fatelo e anche nel prossimo weekend 342-41-41-762 scrivete alla nostra Silvia, soprattutto mandate le foto bellissime. Dai, poi verrà anche il tempo nostro per il mare o le vacanze in generale.
2: Ma certo, quello sì, e poi arriveranno tante belle esperienze, stiamo aspettando Umbria Jazz, quindi insomma, no?
0: Tutta le una cose meraviglia. Da fare bellissime non mancano assolutamente.
1: Grazie Silvietta, in realtà l'abbiamo strappato perché ma non c'è problema, io già al fine settimana, vieni qui e chiacchiera un pochino con noi.
0: Ci ha fatto molto piacere, un abbraccio, ti ascoltiamo sabato e domenica.
2: Un bacio grande a voi, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Silvia Notar Giacomo, la nostra grande musica qui su Radio Monte Carlo. Occhio Luca Carboni, ci sono anche i Maroon 5. Erin.

0: Marco Mengoni nel mattino di Radio Monte Carlo con quest'altra fantastica canzone sua che era l'essenziale. Tiziano Ferro continua con il suo tour a Bologna, non ha chiamato soltanto sul palco Elettra Lamborghini per salutare e ringraziare la grandissima Raffaella Carrà per tutto l'amore che le ha donato. A un certo punto ha rivolto lo sguardo verso una platea de Roi e c'era proprio Marco Mengoni che stava lì e tutto contento dice: ma no, ma veramente stai salutando me? Sì.
1: Sono soddisfazioni avere colleghi illustri che vengono a seguire il tuo concerto. Allora, prima hai accennato alla Repubblica Democratica del Congo che sta facendo parlare durante questi mondiali, perché innanzitutto hanno fermato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, tutti scrivono Ronaldo flop, falsa partenza, il Portogallo stecca la prima e ha funzionato evidentemente la gabbia anti CR7 nella lotta a distanza tra Leo Messi e Ronaldo. Per il momento è in vantaggio l'argentino, perché invece ha fatto addirittura una tripletta nella prima partita trionfale dell'Argentina. Però ci sono simpaticissimi gli atleti del Congo che come sono sbarcati qualche giorno fa?
0: Sono sbarcati come leopardi, no? Questi i leopardi loro, non il poeta famosissimo del nostro paese, il nostro simbolo. I leopardi perché, questo è il loro soprannome storico, che hanno onorato davvero al meglio dal punto di vista simbolico, perché sbarcati uscendo dall'aereo, la loro divisa da gioco ufficiale manteneva i classici colori della bandiera, ma lo stile e l'orgoglio ruggente di questo insert maculato, leopardato, animalier,
1: smoking nero, immaginate, esatto, con questo reverse davanti grandissimo che forse avrebbe fatto alzare il sopracciglio a Giorgio Armani, però in leopardo, e anche tutti gli accessori, i borsoni eccetera. Sappiate
0: chic
1: che per gli africani è il primo gol mondiale dopo 32 tiri, il primo mondiale che hanno fatto è stato nel 74, più di 50 anni fa, avevano perso tutte e tre le partite, quindi questo gol e questo pareggio con il Portogallo viene festeggiato in Congo come la vittoria mondiale. Vedi com'è tutto relativo nella vita.
0: Senti, ma non ci credo, ma guarda che stiamo per suonare
1: Jamiroquai,
0: Cosmic Girl.

0: Cosmic Girl, Jamiroquai su Radio Monte Carlo, 12-20 minuti. Buon giovedì a tutti, Rosaria Renna, Filippo Firli, e tra poco una grandissima super ospite, la sindaca di Perugia, sarà qui a raccontarci qualcosa di davvero importante, come sempre al fianco di Umbria Jazz.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
7: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Un mitico Rio, una canzone straordinaria per il Duran Duran, era il 1982, Save a Prayer su Radio Monte Carlo.
1: E nel mattino di Due Come Noi con Rosaria Renna e Filippo Firli è un piacere farvi salutare, salutare noi personalmente Vittoria Ferdinandi, che è la sindaca di Perugia, un volto, una voce, qualcuno che conosciamo molto bene essendo noi la radio ufficiale di questa manifestazione fantastica.
0: Di Umbria Jazz, benvenuta, benvenuta su Radio Monte Carlo.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: Ah, questo sarà il terzo Umbria Jazz, perché era stata appena eletta nel 2024, no?
2: Eh sì, il terzo da sindaca, ma diciamo...
0: Prima sindaca donna di Perugia, evviva! Premiata anche dal presidente Mattarella per una bellissima iniziativa di ristorazione legata alla disabilità, al disagio sociale, quindi complimenti.
2: Grazie, grazie di cuore. Sempre un onore Umbria Jazz da perugini, ma da sindaca è ancora di più un onore, una responsabilità. Siamo quasi alle porte, mancano poche settimane, un programma stellare mi verrebbe da dire, quindi un Umbria Jazz in grande spolvero.
1: Senta, ma sindaca, quest'anno il suo contributo personale, cioè che cosa voleva che uscisse ancora più fuori? Lei sta sempre occupata di sostenibilità, di inclusione, di coinvolgimento sul territorio, che cosa succederà? Ci può dare qualche anticipazione?
2: Ma abbiamo fatto un enorme lavoro, perché quando parliamo di Umbria Jazz parliamo di un festival che in realtà già dai tempi ha rotto ogni schema di fruibilità della musica, no? Perché già decenni fa è un festival che si è sempre integrato all'interno della città in maniera veramente epidermica, e quindi anche quest'anno abbiamo lavorato tantissimo per sì un cartellone di grandi nomi e di concerti a pagamento, ma più della metà saranno tutti concerti gratuiti che irradieranno tutta la città, perché questa è la meraviglia di quel festival, che è davvero anima, orgoglio, identità della città di Perugia, per cui invito veramente tutti a visitarci, perché è una città che per 10 giorni trasforma il proprio volto, musica e note musicali in ogni angolo della città, dalla mattina fino alla tarda notte, incontro multiculturale, internazionale, insomma un'anima bellissima. Abbiamo lavorato sull'accessibilità, sull'inclusione, ma anche quest'anno su una grande vetrina di prodotti del territorio. Io questo l'ho voluto molto, perché Umbria Jazz è patrimonio dell'identità di quella città e deve esserlo a 360 gradi, quindi dobbiamo essere capaci parallelamente di promuovere tutto quello che è il grande patrimonio della nostra regione, della nostra città, e quindi anche vini, prodotti del nostro territorio.
0: Bellissima l'apertura poi al femminile, l'anteprima con Serena Brancale in piazza 4 novembre.
2: Sì, una grande apertura, una grande anteprima che io ho voluto moltissimo insieme a CNA, che è un altro partner essenziale della nostra città, che ci parla d'artigianato, di sapienza delle mani di cui la nostra regione diciamo è regina, e quindi un enorme grande concerto di piazza
1: gratuito
2: con Serena Brancale, una voce al femminile che insomma sta facendo parlare molto di sé, quindi come cominciare meglio questi dieci giorni
0: incredibili a Perugia. Ne stiamo parlando con la sindaca Vittoria Ferdinandi qui su Radio Monte Carlo. I could

0: Radio Monte Carlo, da sempre radio ufficiale di Umbria Jazz, con Filippo Firli e Rosaria Renna. C'è anche la sindaca di Perugia, la padrona di casa, Vittoria Ferdinandi, che si prepara tra un paio di settimane ad ospitare tantissima gente. Ci ha sempre colpito che tutti quelli che sono venuti a salutarci, a trovarci, hanno detto che non possono fare a meno di includere qualche giorno a Umbria Jazz, a Perugia, durante questo periodo, anche semplicemente per respirare l'atmosfera e mangiare bene.
1: Un'atmosfera magica, e però lasciami dire, non per piaggeria, ma che voi siete dei media partner incredibili, perché anche quello che fa Radio Monte Carlo in quei giorni in Corso Vannucci, portate veramente una ventata di grandissimo coinvolgimento, e veramente vi voglio ringraziare di cuore.
2: Grazie.
1: Di questo Umbria Jazz, per chiunque lo vive una volta, è un appuntamento che poi non si riesce a fare a meno, perché è veramente un'atmosfera incredibile, meravigliosa, non solo per gli amanti della musica, ma proprio un'esperienza a 360 gradi. Io lo dico sempre, è una grande politica culturale che funziona. Umbria Jazz non è semplicemente un festival, ma è veramente una politica culturale che tiene insieme cultura, economia, turismo, e anche da questo punto di vista, in una città che fatica un po' ad alzare l'indice di permanenza dei turisti, guardavo i dati proprio ieri, Umbria Jazz invece da questo punto di vista ci aiuta moltissimo anche ad aumentare il livello di permanenza dei turisti durante quel festival, perché arrivano, stanno lì, ma ne approfittano anche per scoprire e conoscere la regione, Assisi, Spoleto, tutte le meraviglie che caratterizzano tutta la regione Umbria e non solo Perugia, che però in quei giorni si mostra nel suo abito migliore.
2: Esatto, a proposito di abito migliore, che soddisfazione è proporre musica di altissima qualità, grandissimi talenti, e soprattutto avere un pubblico così giovane, pronto, preparato, con la voglia di conoscere tutti i talenti che non sono soltanto all'Arena Santa Giuliana, ma come diceva lei, riempiono tutti i vicoli, Piazza 4 Novembre, i teatri più importanti.
1: È veramente una proposta artistica a 360 gradi, che va dalla proposta per i puristi, che si trova al Teatro Morlacchi, ma da anni c'è anche la Galleria Nazionale dell'Umbria, che offre uno spazio di maggior raccoglimento per i più appassionati, ma allo stesso tempo poi i grandi nomi che saranno quest'anno con noi, Sting, Zucchero, Joao Gilberto, insomma,
2: il
1: veramente
2: finale di Elvis Costello.
1: Elvis Costello, ce n'è veramente per tutti i gusti, ma c'è anche una grande parte di formazione che io amo moltissimo, con la Berkeley che porta nella nostra città centinaia di studenti giovanissimi da tutto il mondo che vengono a studiare il jazz e che possono studiarlo però in quello che diventa un anfiteatro di un'intera città, dove possono suonare, approfondire, andare ad ascoltare i grandi nomi. Io le Berkeley le amo moltissimo, perché da piccola vivevo proprio sopra la scuola dove ospitavano le Berkeley, quindi per me Umbria Jazz significava cominciare a sentire già dalle prime ore della mattina le note.

0: Stefano Curreri, il testo di Luca Carboni, da intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, Le fragole buone buone, su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 42, Radio Monte Carlo che è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena dal lunedì 13 a sabato 18 luglio e vi regala proprio lui.
1: Vi regaliamo Luca Carboni ed è arrivato il momento di attivarvi. All'istante dovete spedire un messaggio vocale al 342-414-1762 indicando il vostro nome, la vostra città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo. I biglietti per il concerto di Luca Carboni il 17 di luglio in Piazza Roma a Modena saranno di qualcuno di voi.
0: Aspettiamo i vostri vocali al 342-414-1762.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a mo-

0: e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
14: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
15: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
16: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: Parola di Antonino.

0: con Shalamar and Night to Remember su Radio Monte Carlo, una notte da ricordare. Sicuramente ce ne sarà più di una, la prima edizione italiana di Jazz Open Modena con Radio Monte Carlo Radio Ufficiale, da lunedì 13 a sabato 18, anche con il nostro Claudio Di Leo, dalle 2 alle 4 del pomeriggio in centro a Modena, in diretta in radio dal Largo San Giorgio. Stavamo giocando per il concerto di Luca Carboni, Filippo.
1: Sì, per il venerdì 17 in Piazza Roma, proprio a Modena. Saprete tutto dal nostro Claudio in diretta, ma adesso è il momento di scoprire chi è il vincitore di questa sessione di gioco.
2: Cecilda Imola, anch'io ascolto Radio Monte Carlo. Un abbraccio grande e buona giornata.
1: A te un abbraccio, Cecilia.
0: Dolce, dolce Cecilia, che bella voce. Dai, grazie per essere così affettuosa nei nostri confronti. Ci fa piacere regalarti due biglietti per un concerto veramente che sarà un'esperienza di vita con un grande, grande, grande artista italiano che si chiama Luca Carboni.
1: E poi ci saranno tre scenari che il nostro Claudio Di Leo, come diceva Rosaria, vi racconterà precisamente, perché tanti saranno gli artisti e gli scenari cambiano. L'importante è ricordarvi della appuntamento con Open Jazz di Modena.
0: Charlie Puth and Coco Jones.

0: per salutarvi, Lovin' Is Easy, Rex Orange County qui su Radio Monte Carlo. Ringraziamo e salutiamo Luca Onere in regia, Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei che si è occupato di tutti gli spunti di cui abbiamo parlato stamattina.
1: E tutti quanti voi, sempre in tanti e molto affettuosi al 342-4141-762. Salutiamo anche Camillo da Bologna che ha tentato di corromperci per vincere i biglietti di Provaci, grande fan di Luca Carboni, come tutti noi. Andrea Munari tra poco in diretta dal Principato di Monaco per i TG Com 24. A domani. Ciao, grazie Filippo.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano. Tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica. Ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat. Prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 candidati. Sull'alta velocità Napoli-Roma, furto di cavi da parte di ignoti fra Cassino e Tora. Treni nel caos, ritardi fino a 1 ora e mezza. Deviazione lungo la linea ordinaria via Formia. La circostanza segue le inchieste riguardanti sabotaggi e rischio attentati con fascicoli aperti da varie procure. L'annuncio della Casa Bianca ha firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA. Costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera sulla questione iraniana per spingere Washington a una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa. A Evian, Trump è stato riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Inneggiava la Jihad, arrestato un palestinese trentenne per terrorismo a Latiano, nel Brindisino. Perquisizione domiciliare a carico di un altro palestinese di 25 anni, sotto inchiesta per lo stesso reato. Calcio, il programma odierno dei mondiali nordamericani, dalle 18 Repubblica Ceca Sudafrica, dalle 21 Svizzera Bosnia Erzegovina, a mezzanotte Canada Qatar, dalle 3 Messico Sud Corea. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. boutique, la più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
14: Giovedì in boutique, spero sia stata una bella mattinata per tutti e che il pomeriggio sia praticamente in discesa. Grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli, ben ritrovati a tutti voi qui nella boutique della musique, il programma che vi fa ascoltare solo pezzi firmati. E i pezzi firmati sono le canzoni più belle, quelle che si portano dentro qualcosa di noi e che accompagnano anche la nostra vita. Le seleziona Marco Fullone, il music designer, le impreziosisce di curiosità Claudia De Rio, prima penna della boutique, e coordina tutto Giulio Corbelli, che ci guida in regia. La voce che vi arriva è quella di Andrea Munari. Sono qui nel Principato di Monaco, dove tutto è iniziato anche per questa nobile radio. Siamo in diretta a Radio Monte Carlo, è una splendida giornata di sole qui, la temperatura di 28 gradi e ci dice che siamo proprio tra le braccia dell'estate. Che meraviglia! Siete superstiziosi? Non bisogna esserlo, canta Stevie Wonder, e lo ha fatto così bene che viene premiato con ben 2 Grammy Award. Miglior canzone, migliore interpretazione, ecco, Superstition.

Now, bella storia, dice Stevie Wonder. Non facciamoci tirare dentro da manie, credenze, convinzioni superstiziose, perché il povero gatto nero, lo specchio che si rompe e quant'altro ci creano situazioni problematiche e soprattutto di ansia. Non è la via da seguire la superstizione. Superstition ain't the way, dice. Ce la siamo giocata così e ci va benissimo. La boutique della musica di Radio Monte Carlo dispensa anche punti di vista, ma solo con le parole della musica. E quella che arriva dice che la vera fortuna è capire chi si è veramente, sentirsi liberi e sereni dentro. A Lucky Man, dei Verve.

Sono un uomo fortunato, sono una persona fortunata. È una canzone bellissima di Richard Ashcroft, l'anima dei Verve, e lui sarà in Italia con la sua musica la prima estate di Lido di Camaiore tra pochi giorni, domenica 21 giugno. E noi tutti siamo qui adesso con Radio Monte Carlo. Ci tenete accesi per ascoltare la boutique della musique e la voce di Aretha Franklin, che interpreta meravigliosamente una canzone scritta da Carole King, You Make Me Feel a Natural Woman.

And You Are Gold è una delle più belle di Spandau Ballet, è un richiamo poi allo stile musicale di James Bond, perché Gary Kemp degli Spence, che l'ha scritta, era un ammiratore di John Barry, 5 volte premio Oscar per le sue colonne sonore e che per 007 ne ha composte ben 12. State ascoltando la Boutique de la Musique di Radio Monte Carlo. Qui la musica si racconta e ci porta il suo messaggio, come My Sweet Lord, che dice di restare spiritualmente liberi senza rinunciare alla fede, proprio come si sentiva George Harrison quando l'ha scritta.

0: Ci sono suoni, melodie e voci ed è questo che resta per sempre ed è bello ritrovarci qui per ascoltarle con George Harrison e con l'anima un po' gospel, incontrando anche culture e tradizioni differenti. Tra poco qui in boutique, altri grandi incontri in musica, promesso.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Raffreddare il palato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Sono tutte le prime volte di qualcosa nella nostra vita. Questo canta Sade Adu con Never As Good As The First Time. È così? Non è mai bello come la prima volta? Questa è Radio Monte Carlo, siamo tutti nella boutique della musique. Vi diciamo grazie per trasformare questo momento della giornata proprio in un luogo di incontro privilegiato. Ci mettiamo tanto amore, un abbraccio che è come una coccola e anche spensieratezza. E il tutto si trasforma in una danza. E la voce di George McRae dice: prendimi tra le tue braccia e rock

È di Wayne Casey e di Richard Finch, che sono i due di Casey and the Sunshine Band, questo successone che hanno affidato proprio a George McRae. Siamo in diretta, ore 13, 37 minuti, 46 secondi, vi parlo dal Principato di Monaco, tra sole e mare, oggi con i colori più belli, con il nostro sorriso, con la grande musica di Radio Monte Carlo, che stiamo ascoltando nella boutique della musique. Sempre di gran classe, sempre elegante. Quando sono giù, e quando perdo la strada, il tuo amore mi sorride. Sento il tuo cuore e tu senti il mio. Mi porti gioia. You bring me joy. Anita Baker.

Moonlight Shadow alla voce di Maggie Reilly fa parte della visione di Mike Oldfield per la musica che poi ha trasformato, come sappiamo bene, in composizioni di successo come questa. E se vi piace la sua musica, c'è un tour con una super band guidata da Robin Smith, collaboratore di lunga data di Mike Oldfield. Concerti a settembre-ottobre in Europa e Regno Unito, ma non in Italia. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, che adesso ci prende proprio tutti per mano e ci riporta ancora una volta in quella proprietà dal nome molto evocativo descritta nel romanzo scritto da Emily Brontë e nel film diretto da Robert Fuste e che ha ispirato questa stupenda canzone di Kate Bush.

Cime tempestose, romanzo dalla trama struggente, dolorosa e canzone dal successo mondiale per Kate Bush. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo e arriva la musica di chi ha fatto incontrare generi musicali con il suo stile unico, proprio creando un'onda nuova e ispiratrice insieme ad altri formidabili musicisti. E la canzone che abbiamo scelto ci parla di libertà e giustizia, temi forti e importanti che hanno la voce di Pino Daniele.

0: Menso, Pino Daniele, il soppazzo, e speriamo di essere riusciti a farvi stare bene con la musica qui in boutique. Domani lo faremo di nuovo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Voglio, ascolta Antonino.
19: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
18: Grazie amore, ma gli anni passano.
19: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
18: Poi ci sono i 70, gli 80.
19: Brava, pensiamoci ora con Generali.
20: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
21: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
23: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
24: Ma cosa dici?
23: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
24: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
25: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
26: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
3: E allora grazie per essere stati con noi e per ogni pensiero che ci avete inviato. È stato un altro bel momento insieme. Grazie davvero. Di nuovo a tutti quanti, lo dico anche a nome di Marco Fullone, Claudia De Rio, Giulio Corbelli e di tutta Radio Monte Carlo. C'è un bel incontro tra qualche minuto di quelli che fanno felici, perché si chiama Happy Together, e ci sono Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Tra pochi secondi anche le breaking news di TGCom 24. Voi ci sarete domani? Riapriamo la boutique alle 13. Allora buon pomeriggio dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Ciao a tutti!
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
7: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, così il sindaco Sobyanin. I sistemi di difesa aerea ne hanno distrutti almeno 182, colpita anche una raffineria. Parallelamente, missili balistici del Cremlino colpiscono Kiev. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. A Platine, il Reggino, madre fa retromarcia in auto e investe la figlia di 3 anni. La bimba perde la vita, inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. I rilievi dei carabinieri confermano la fatalità di un incidente trasformatosi in tragedia. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat, prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. A mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Sud Corea. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Tra poco, Happy Together.
4: con
10: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.

con George Michael. Siete su Radio Monte Carlo, sono in questo momento le 14:08. Un saluto dal nostro Andrea Munari, che è stato con noi in diretta da Monte Carlo. Bella la vita vista mare, eh? Ma se rinasco. E, sigla prego, grazie.

0: caro il nostro Giulione, per noi la sigla è un po' un interruttore on off, acceso spento. Parte la sigla e ci accendiamo, ma chi si accende? Ve lo diciamo subito. Isabella Leodori, buon pomeriggio a Milano. Come
1: Claudio
0: stai?
1: Di Leo invece in diretta da Roma, sto benissimo, grazie. Voi tutto a posto?
0: Tutto benissimo, grazie. C'è Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione e forse anche Teresa Fogli al centralino. Ma vi lasciamo con un po' di
1: sa che oggi è libera la nostra Teresa.
0: Sì?
1: Ma credo che sia il giorno del suo compleanno, siamo lì o siamo
0: dobbiamo
1: lì?
0: Dobbiamo chiedere,
1: facci sapere Teresa.
0: Esatto.
1: Intanto, vi ricordiamo che siamo qui fino alle 16 con tante belle chiacchiere, con tanta ottima musica, soprattutto perché è quello che ci contraddistingue, giusto?
0: Noi siamo un contorno, siamo messi lì a far da contorno alla grande musica di Radio Monte Carlo e tanto per continuare, di lui ce ne siamo innamorati lo scorso anno, l'abbiamo scoperto, suonato tantissimo e continuiamo ad

0: Che bello tornare così agli anni Ottanta. Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere le 14:16 su Radio Monte Carlo.
1: Eppure andiamo in controvento Venditti, io e te, perché sì, invece di notte prima degli esami noi giustamente andiamo ad ascoltare un'altra cosa.
0: Esatto.
1: Se no è troppo facile.
0: Notte prima degli esami,
1: è
0: perché
1: scontato.
0: A Piazza Sempione i ragazzi sono messi là, hanno fatto il video, bravi, ok.
1: A posto. No, è una cosa molto bella invece.
0: Sai che per me no invece?
1: No, perché?
0: No, perché sono cose fatte più per mostrarle,
1: sì,
0: poi sui social.
1: Però magari ha stemperato un po' la tensione, questi ragazzi hanno affrontato una prova molto importante per la loro vita, quindi magari è servito a stare un po' insieme, se non altro. Ecco, magari l'avrei fatto senza pubblicarlo sui social.
0: Esatto.
1: Vero?
0: A volte si fanno cose solo per quella finalità.
1: Siamo boomer, io e te, ricordatelo, sempre.
0: Esatto.
1: Ogni volta che apriamo bocca, eccoli boomer, eccoli.
0: Andiamo a Parigi?
1: Vai.
0: Andiamo a Parigi perché anche lì, così come in Italia, ma domani alla chiusura di Happy Together avremo maggiori ragguagli dal meteo di Isa, beh, a Parigi sta arrivando una seconda ondata di calore e il comune di Parigi ha deciso di autorizzare temporaneamente la balneazione nel tratto del canal Saint-Martin, situato proprio nella parte orientale della città. Io spero per loro.
1: Aver caldo, ma
0: io ad esempio nel Tevere
1: si sceglie come morire, no?
0: Nel Tevere, esatto. Preferisco morire di caldo piuttosto che buttarmi nel Tevere.
1: Direi. Però immagino che si possa fare, quindi sì amici, ai noi arriva il caldo, ma su questo torneremo. Nel frattempo, Swing of Sister con You on My Mind.

0: You on my mind. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Swing Out Sister. C'è una novità che sta facendo parlare tutto il mondo, tanto da finire tra le migliori invenzioni di Time. È la cintura di sicurezza multiadattiva della nuova Volvo EX60. E questa sera, qua a Roma, ci sarà il reveal di questa vettura con un evento esclusivo.
1: È un SUV rivoluzionario, costruito con tecnologia Mega Casting, che riduce centinaia di componenti di telaio e carrozzeria in un'unica fusione, rendendola leggerissima, efficiente e con il record di materiali riciclati in una Volvo. Per maggiori info, volvocars.it.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
4: Via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
14: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
15: Ma cosa dici?
14: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
15: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
16: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
20: Ehi, ma
4: ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: The Boy's Mind con Brandy e Monica. Questa è Radio Monte Carlo, questa Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Leodori. Ancora ben trovati, buon pomeriggio fanciulli. Allora, arrivano notizie che riguardano il futuro, quello che vorrebbero fare per migliorare la vita sulla Terra. Chi ha i soldi, chi ha le disponibilità e chi ha voglia appunto di guardare un po' oltre il proprio naso, evidentemente. Anche se quello che dice potrebbe essere anche un po' controverso. Stiamo parlando di Jeff Bezos, che durante il salone tecnologico VivaTech di Parigi ha illustrato la sua visione del futuro, cioè è questa: trasferire nello spazio le attività industriali più inquinanti per restituire alla Terra un ambiente più sano e vicino alle condizioni precedenti alla rivoluzione industriale.
1: Eh sì, abbiamo distrutto un pianeta, distruggiamo l'intero sistema solare, perché no? Bezos sostiene che mentre alcuni indicatori sul nostro pianeta, come povertà, mortalità infantile, analfabetismo, nel tempo comunque sono migliorati,
0: c'è molto da fare ancora,
1: moltissimo, tantissimo, l'ambiente rappresenta l'ambito in cui la situazione globale è un po' peggiorata,
0: un po' tanto.
1: Per questo guarda alla Luna come punto di partenza proprio dell'espansione umana nello spazio, perché è vicinissima, tra virgolette, alla Terra, bassa gravità, presenza di ghiaccio, d'acqua nei crateri polari, e potrebbe essere un po' la nostra pattumiera spaziale.
0: Trasferire la fabbrichetta che inquina esatto, sulla Luna, e magari andare a lavorare, oppure con lo smart working si potrà fare, voglio sperare.
1: Questo qua, sì, può darsi, questo quando i viaggi diventeranno un po' più economici rispetto ai costi che hanno oggi i viaggi spaziali.
0: Ecco, nel frattempo, prima di tutto questo, se veramente sarà possibile farlo, voglio dire, bisogna pensarci, perché arriva il grande caldo, sempre di più ogni anno, sempre peggio, esatto, l'estate, eccetera. Intanto, se piantassimo più alberi, tipo...
1: Sarebbe stata la soluzione più facile.
0: Io ogni anno devo fare sta campagna. Amministrazioni, piantate gli alberi, sono la nostra salvezza, vi prego, ma ci torneremo sopra.

0: John's Thinking About You. Intanto al 342-4141-762, prima parlavamo di fare il bagno a Canal Saint-Martin a Parigi. Scrive un amico Giorgio proprio dalla capitale della Francia, dice: ragazzi, ve lo sconsiglio completamente di fare il bagno lì, e noi lo prendiamo per buono.
1: Viva in the night fly.
2: Monte Carlo nights.
3: In the night.
4: Viva la di Monte Carlo.
5: Ma com'è che

0: Innovazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Just gonna stand there.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: È una delle canzoni più amate in assoluto del grande Rod Stewart, Tonight's the Night, su Radio Monte Carlo. Era il 1976, pensate, anche questa avrete modo di sentire dal vivo, perché ci sarà questa data, unica data italiana, a Bassano del Grappa, il 2 luglio prossimo, di Rod Stewart, la radio ufficiale, indovinate, quale potrebbe essere?
1: La più bella di tutte.
0: Radio Monte Carlo, cioè,
1: quella.
0: È vero, la più bella di tutte, belli miei. Allora, questa cosa del bagno nel canale a Parigi, giusto per, insomma, rinfrescare le persone, cioè ci sarà la possibilità di farlo con queste ondate di caldo che arrivano anche in Nord Europa, quindi
1: sì,
0: insomma,
1: anche là.
0: Appunto. Qualcuno ha prenotato un viaggio a Parigi, Martina, se non sbaglio,
1: sì,
0: giusto? Dice: il mio sogno, quindi porto anche le mie figlie, è un sogno che si realizza, si parte la prossima settimana dalla Sardegna fino a Parigi, che bello, quindi veramente non fate il bagno del
1: no,
0: canale,
1: quello no, anche il nostro amico prima ce l'ha sconsigliato, quindi,
0: ecco, quindi...
1: prima dicevi di piantare alberi, cosa
0: sì,
1: giustissima, c'è un'amica Lucia da Roma, zona Ponte di Nona Nuova, che uh-huh, dice: ci sono molti parchi pubblici, conosco quella zona, hanno fatto delle opere di forestazione piantando piccoli arbusti, peccato che poi non vengano curati,
0: allora,
1: e sono tutti rinsecchiti.
0: Vanno piantati, ma vanno anche seguiti, vanno preservati,
1: sì,
0: vanno coltivati bene, non so come dire, ma cioè, l'ABC, cioè, proprio non so, vabbè. Comunque, qualcuno decide anche di rinfrescarsi, a proposito di fare il bagno, nelle
1: sì,
0: fontane pubbliche. Sapete che non si può fare?
1: Non si può?
0: Non si può!
1: Ma che fate?
0: Al limite mettete la testa sotto una fontanella, insomma, sotto un nasone,
1: esatto,
0: ma non potete andare a fare il bagno in Piazza della Repubblica, nella fontana, quella bella, grande.
1: È quello che è successo qualche sera fa, tre ragazzi alle 3 di notte, quindi non so nemmeno in che condizioni fossero questi tre ragazzi, si sono buttati nella fontana delle Naiadi, che è in pieno centro a Roma,
0: ma
1: in Piazza della Repubblica.
0: Che facevano dentro? Nuotavano?
1: Sai che forse erano in atteggiamenti un po' così? Erano
0: sì,
1: un americano, un inglese e un belga.
0: Pare una barzelletta, guarda,
1: sì,
0: raccontata
1: no,
0: così. Ecco, che di solito, voglio dire, nell'acqua, no, si calmano i bollenti spiriti, in quel caso no.
1: Si era alzata un attimo la pressione a tutte e tre.
0: Bravo.
1: Hai capito?

0: La prima ora di Happy Together qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima le novità del cinema, poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Su un sentiero trovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, nell'Aquilano, da dove si sono allontanate. Ricerche intensificate in montagna e attorno al lago di Barrea. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio, lo affermano i legali dell'indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di barbiturici. Scatta la maturità, oggi i temi di italiano, tracce su Pavese, Brancati, Calabresi, creatività scientifica, ancora Furedi sui confini e la Costituente col discorso di Saragat, prima prova scritta dell'esame per quasi 530.000 studenti. L'annuncio della Casa Bianca, firmato l'accordo con l'Iran. Teheran conferma ma sollecita gli USA, costringete Israele a rispettare l'intesa. Tel Aviv però non intende ritirare i soldati dal Libano. Il Pakistan comunica, riaperto subito lo stretto di Hormuz. Il via libera a Washington sulla questione iraniana in cambio di una soluzione per l'Ucraina. Questa la linea europea nel G7. Mosca accusa a Evian Trump riempito di idee dannose. Ancora raid russi su Kiev. In azione droni e missili balistici. Calcio, il programma odierno dei mondiali, scatta la seconda giornata. Dalle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica. Dalle 21 a Los Angeles, Svizzera, Bosnia, Erzegovina. Da mezzanotte a Vancouver, Canada, Qatar. Dalle 3 a Guadalajara, Messico, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Man That I Need con Whitney Houston. Questa è Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, il pomeriggio insieme a fare chiacchiere e anche a dire qualcosa di utile magari, ogni tanto ci proviamo se non altro, perché sì. Per esempio parliamo del rapporto che abbiamo con la spesa che quotidiana, che insomma facciamo quotidiana, settimanale, quello che volete, cercando di farla in maniera più oculata, nella maniera giusta, più consapevole se non altro, per contenere i costi e magari mantenendo sempre le nostre abitudini alimentari.
1: Sì, mantenere i costi ridotti, ma non solo, perché in questo periodo storico, e prima parlavamo di inquinamento, dovremmo vivere in maniera un po' più sostenibile, quindi anche ridurre gli sprechi alimentari, gestire meglio le risorse domestiche. Tra i consigli principali c'è quello di evitare andare al supermercato con la fame, perché se no ti compri tutto.
0: Mangiati
1: esatto. Nel supermercato, perché proprio la fame favorisce acquisti impulsivi e spesso cose non necessarie. Poi bisogna pianificare quello che bisogna comprare, avere una lista e attenersi specificatamente a quella, non andare oltre.
0: Assolutamente, è una lista scritta a mano con la penna, il fogliettino. Sai che ne trovo ancora in giro nei carrelli che magari vengono lasciati dai clienti?
1: È vero. Io uso quella nel cloud che condivido con mia moglie.
0: Te pareva, lei deve fare il tecnologico. A me piace nero su bianco, a me piace con la pennina bellina, con addirittura il pennino che...
1: No, ma sai perché? Perché se mi viene in mente qualcosa a me lo aggiungo e lo trovo anche lei nella lista,
0: lo so.
1: L'utilizzo.
0: Va bene, e comunque sì, guarda, sembra una roba banale, però in realtà se ci atteniamo alla lista veramente cambia la vita, è una questione di abitudini, sicuramente. Voi come fate la spesa a proposito?
1: Siete bravi nel risparmiare e nel ridurre gli sprechi soprattutto. 342-4141-762, poi portatevi sempre degli shopper riutilizzabili.
0: Bravo.

0: 1984, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark su Radio Monte Carlo alle 15:16 minuti, ma abbiamo degli ascoltatori bravissimi nel fare la spesa, soprattutto nell'organizzarsi. C'è una nostra amica, ad esempio, che non solo si fa la lista della spesa, ma la fa in base al percorso che fa all'interno del supermercato, cominciando da tutti i vari corsie che deve percorrere.
1: Cioè, dalla frutta fino all'acqua, fino a... ma è fantastico.
0: Cintura nera di supermercato.
1: E non solo, con carta e penna scrive la lista. Sì, certo. Ecco, hai visto chi è?
0: La maggior parte.
1: Sì, la maggior parte. Sì. Vero male, ma non mi sento sola. Poi Claudio, se non sbaglio, la spesa la faccio con la lista a memoria, non spreco nulla perché non considero mai la data di scadenza. Se un prodotto è avariato, vi garantisco che ve ne accorgerete anche senza guardare. No, ma è sempre meglio guardarla, Claudio, sì, secondo me, perché non si sa mai. E a questo proposito, Lorena da Catania dice che per risparmiare ci sono spesso e volentieri nei supermercati quei reparti dove offrono il cibo vicino alla scadenza o preferibilmente da consumare entro e quelli possono avere anche 30, 50, 70% di sconto e vanno benissimo se consumati nel giro di pochissimo tempo, di un paio di giorni al massimo.
0: Sì, sì, quello è verissimo e fa benissimo anche alle nostre tasche, oltre che a combattere gli sprechi. C'è un altro Claudio, uguale anche lui, pennarello e block notes, anche se deve fare la spesa in continuazione perché una volta fatta ha due figli in casa che gli mangiano tutto in continuazione, soprattutto adesso che non vanno a scuola, e quanto ti capisco, avere degli avvoltoi a casa, lo capisco benissimo. Guarda.
1: Saluto Roberto, dice: io faccio sempre la lista carta e penna, puntualmente la dimentico a casa sul tavolo sulla cadenza.
0: E poi ti compri qualsiasi cosa.
1: È improvvisa, esatto. Poi. Molto bene, grazie amici di essere con noi, di essere sempre così belli, numerosi e presenti. Mariah Carey su Radio Monte Carlo con Anytime You Need a Friend.

0: Che meraviglia, Mariah Carey con Anytime You Need a Friend, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
1: A Mendrisio, in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping. Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
0: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Foxtown Shop. Like a fox. Happy together.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: devi andare su deghi.it.
16: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi devi cucinare per 16.
16: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare. Devi fidarti.
14: Perché se non devi, non ci credi.
19: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: E te lo dice Antonino.
21: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Just gonna
23: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
24: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: balli?
1: No,
0: balliamo.
1: Voglio dire, cioè, una canzone così non vi svolta la giornata. Sì, per forza.
0: Ti va un lento?
1: Un lentone, dai, dai, dai, montami sui piedi. Mamma mia, che meraviglia, mamma mia. Allora, I Can Tell You Why, Eagles, che ve lo dico a fare, qui su Radio Monte Carlo. Miei cari fanciulli, allora, mi fa molto ridere questo messaggio, ve lo voglio leggere tutto.
0: Perché tutto lo vuoi leggere?
1: Arriva da Riccardo da Cagliari, merita, merita. Dice, io non solo ho il divieto di fare la spesa, ma addirittura di entrare in un supermercato. Affamato o non affamato, quando sono in corsia il mio cervello inizia a dire, ma la pizza la potrei fare sabato, mentre la bambina dorme, allora ci vuole la mozzarella, la salsa e le olive nere. Per non parlare della pasta, quando trovo quella trafilata al bronzo in offerta, non... apriti cielo, ecco. E da lì parte la macchina infernale e compro un'infinità di cose che alla fine servono solo a riempire il frigorifero, a darmi tentazioni che vanno contro ogni principio di una sana alimentazione, ma soprattutto che fanno imbestialire mia moglie, la quale lo ha interdetto. Cioè, sì, praticamente lui non può più entrare in un supermercato.
0: Decreto ingiuntivo da parte della moglie, non si può entrare. Riccardo, adoro, da Cagliari, non può entrare in nessun supermercato. A proposito di spesa consapevole, giustissimo quello che dice Monica da Torino, nei supermercati anche quando ci sono le cose in offerta bisogna sempre poi guardare il prezzo al chilo, perché vero, è quello che fa la differenza e ci deve essere scritto.
1: Assolutamente, perché magari uno vede un barattolo e dice, guarda, questo costa meno di quell'altro, e magari pesa 100 grammi e non mezzo chilo come quell'altro. Esatto. Ecco, quindi è tutta lì. Le etichette vanno lette sempre, sempre, sempre.
0: Assolutamente.
1: Solo non solo per quanto riguarda appunto il prezzo al chilo, eccetera, ma anche per vedere che ingredienti ci sono, che materiale c'è, che cosa viene utilizzato, da dove viene, eccetera.
0: Bisogna... Anche tu vai come un rabdomante nel supermercato.
1: Devo
0: con
1: dire,
0: l'app,
1: sì,
0: che scansiona.
1: Assolutamente. Quando non conosco il prodotto, sì, l'app mi aiuta moltissimo. Poi compro sempre le stesse cose poi alla fine.
0: Sì,
1: ormai c'è più bisogno nemmeno di guardare le etichette perché le so a memoria.
0: C'è Sienna Spyro adesso su Radio Monte Carlo, le 15.34, Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo insieme anche oggi fino alle 16. Material Love.

0: Trouble Sleeping con Corin Bailey Ray su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il progetto Reefs, spin-off dell'ETH di Zurigo, fondato da quattro donne, unisce biologia marina, design e stampa in 3D per rigenerare le barriere coralline danneggiate dal cambiamento climatico. I mattoni in argilla cotti ad alta temperatura sono modulari e porosi, progettati per favorire l'attecchimento dei coralli e creare nuovi habitat marini.
2: Queste strutture non sostituiscono l'ecosistema naturale, ma lo sostengono offrendo una base su cui la vita può ricostruirsi. I risultati mostrano un aumento significativo di coralli e biodiversità.

0: Idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente!
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: con Radio Gaga alle 15.50, siamo a 10 minuti dalla conclusione di Happy Together di oggi, insieme a Isabella Eleodori, Claudio Di Leo qui su Radio Monte Carlo, e poi domani chiuderemo la settimana e poi settimana prossima Isa mi lascia da sola.
1: Ti lascio da solo, sì, perché vado a camminare a piedi nudi nel parco, sulla sabbia, un po' ovunque, perché sai che praticare barefoot, allora barefoot vuol dire camminare a piedi nudi praticamente, sì, senza scazzi, nessun tipo di calzatura. Si chiama BAM, cioè Barefoot Alpine Method. È una pratica che unisce camminata scalza su terreni naturali, attenzione al respiro e presenza mentale. Pare che faccia molto molto bene al nostro equilibrio psicofisico, non solo, e però è una pratica che va introdotta gradualmente, anche perché di punto in bianco ti togli le scarpe, cominci a camminare sui sassi, insomma
0: così non fa proprio benissimo.
1: Vedo un po' dura, ecco.
0: Che poi tutto questo in realtà poi ci riporta alla nostra condizione naturale di essere umano, perché gran parte della nostra storia, della nostra esistenza, l'abbiamo trascorsa camminando senza calzature, adattandoci costantemente a diverse superfici, cosa che abbiamo smesso di fare, grazie al cielo, quando abbiamo cominciato a mettere le scarpe.
1: Certo, certo, abbiamo smesso di fare anche di sfregare i legnetti insieme per fare il fuoco, quindi esatto, voglio dire, insomma, ci si evolve. Elisa, anche fragile, questa è Radio Monte Carlo. Tienimi su.

0: Ecco, questa è una canzone che mi fa veramente sentire l'estate, le vacanze, la bellezza, la leggerezza, la spensieratezza soprattutto. Hang on in there baby con Curiosity Kill the Cat su Radio Monte Carlo, che chiude in bellezza il nostro appuntamento di oggi, Claudio.
1: Sì, grazie Isabella Leodori
0: e Claudio,
1: grazie
0: Di Leo.
1: Grazie a Giulio Corbelli in regia, grazie a Serena Mazzone in redazione. Noi torniamo a stare insieme per chiudere la settimana domani, sempre tra le 14 e le 16. Adesso chi c'è?
0: Chiara Lorenzotti con Se la vi prima le news con il TGCOM 24, grazie, a domani, ciao!
1: A domani, ciao!
2: Happy Together con Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il Ministero della Difesa Nazionale turco ha accolto con favore l'accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, esortando tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, dice il presidente americano. Domani la firma a Lucerna. Cielo nero su Mosca. Dopo l'attacco ucraino con 200 droni, in fiamme una grande raffineria. Chiusi gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la vostra capitale. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Spunto una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni. Trovato un fermaglio rosso della più piccola, era vicino alla casa famiglia di Civitella Alfadena, nell'Aquilano. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Mistero sui 3 telefonini segreti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e riferiscono: riceve ancora messaggi di odio, è il momento per tutti di abbassare i toni. Maturità 2026, fra le tracce della prima prova un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini, poco meno di 528.000 i maturandi. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC e quanto afferma l'ANAC nel parere richiesto dal ministro Abodi all'autorità anticorruzione in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

pomeriggio di questo giovedì 18 di giugno, le 16:08 minuti in questo istante. Benvenuti, bentrovati. Come state? Come si sta là fuori? Caldamente bene, lo so. Giovedì pomeriggio con me Chiara Lorenzutti, il nostro Seravì con la grande musica di Radio Monte Carlo. Un saluto anche a Ise e Claudio che tornano poi domani pomeriggio a partire dalle 14 con Happy Together. Grazie sin da ora a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Fogli al centralino, a tutti voi che sarete dei nostri, se lo vorrete al 342 41 41 762, e pronti a goderci questo giovedì che forse già siamo già proiettati verso il weekend, verso il fine settimana, giornate impegnative con il caldo, sì, si fa più fatica a fare tutto, non però ad ascoltargli Incognito.

Una canzone che ci porta un po' indietro nel tempo, 10-12 anni fa, per questa Come Vorrei, Vasco, qui su Radio Monte Carlo alle 16:16 con C'est la vie. E oggi Vasco festeggia suo figlio, l'ha fatto con un post molto carino sui social, quindi una dedica molto affettuosa, un bel po' di foto condivise. Ha festeggiato il compleanno del figlio Luca Giovanni Otmar Rossi Schmidt. Diciamo Luca, Luchino, come dice lui, anzi Luchito, dice: il mio Luchito compie 35 anni, gli auguro tanta gioia e salute, ovviamente anche tanto altro, ma queste sono le cose più importanti. Tanti. Peraltro, insomma, lo stesso Luca collabora attivamente con il padre come coautore di alcuni brani musicali. Vasco questa sera sarà allo Stadio San Nicola di Bari, insomma, dopo i tanti appuntamenti che hanno segnato l'inizio di questo ennesimo tour estivo. 27 brani in scaletta, insieme ai tanti successi sono ritornate alcune tracce del suo passato, per esempio debutti live per Bolli di Sapone, Marea, un tour che poi continua e si chiuderà a Udine il 28 e soprattutto il 29 giugno per il grandissimo finale. Quindi c'è sta cosa che adesso le scalette si conoscono un po' in anticipo, perché vengono condivise, e secondo me era talmente bello andare ai concerti e non immaginare quale canzone sarebbe stata eseguita poi in seguito, che forse questa eccessiva comunicazione in anticipo ha tolto anche un po' la magia della sorpresa, cosa che è sempre piaciuta moltissimo. Ma adesso, insomma, leggiamo le cose in anticipo, ci roviniamo un po' il brivido del live. Non ci rovineremo assolutamente il brivido del live per quanto riguarda Sting, che ascolteremo a Perugia per Umbria Jazz, all'Arena Santa Giuliana il 3 di luglio e il 31 luglio a Bassano del Grappa. Quindi Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del suo tour italiano.

0: Si intitola Brand New Day, la canzone di Sting che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la vie. Oggi è dedicata questa giornata all'inizio degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani. Tra poco parleremo un po' di una sorta di anniversario speciale, anche un po' di effetto nostalgia.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan You Believe It. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Pronti a raffreddare il palato?
12: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza. Ogni giorno.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
15: Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro.
16: Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
19: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero

fatti, questa è Radio Monte Carlo alle 16.31, pomeriggio con C'est la vie. Insomma, un pensiero ai maturandi ma anche ai genitori, perché noi siamo molto vicini alle famiglie che poi vivono e condividono momenti di forti emozioni. Quindi un abbraccio ragazzi e soprattutto buona seconda prova domani. Abbiamo parlato di Londra, perché? Perché a Londra si celebrano i 20 anni dall'uscita al cinema di un film, in realtà tutto italiano, ma poi capiremo perché Londra, ed è Notte prima degli esami. Con questa maratona in programma a Regent Street Cinema, la più antica sala inglese, poi inaugurata nel 1896 con il debutto appunto nel Regno Unito dei fratelli Lumière, quindi insomma luogo assolutamente storico. Nel pomeriggio del 27 di giugno verrà proiettata la prima delle due pellicole cult appunto dirette da Fausto Brizzi, e prima una e dopo l'altra. Ma perché la scelta della capitale inglese? Non è casuale, perché qui vive ormai da tempo e ha stabilito la sua vita e la sua famiglia uno dei protagonisti, che è appunto Nicholas Vaporidis, e lui ha detto il tentativo è quello di esportare un po' di cultura pop italiana degli anni 80 per raccontare poi l'Italia. Ci sarà lui stesso a intervenire proprio in quel periodo, dicendo che noi abbiamo saputo dare a livello mondiale in termini di moda, musica e costume un forte contributo proprio esattamente in quegli anni, quindi 20 anni dall'uscita di questo film molto noto. E se potesse poi viaggiare nel tempo e dare un consiglio a lui di allora, che cosa direbbe oggi Nicholas Vaporidis a tutti i maturandi? Direi di ascoltare più se stessi, di fidarsi di più del loro istinto, cercando poi di avere meno paura di quello che pensano gli altri. E poi c'è anche un ricordo da parte sua di un meraviglioso Giorgio Faletti, che era presente in quella pellicola, scomparso, lo ricordiamo, nel 2014, con delle battute non previste dal copione ma poche hanno fatto storia, dicendo: non è importante quello che trovi alla fine della corsa, ma quello che provi mentre corri.

0: La grinta e l'energia invidiabile di questa donna straordinaria. Sto parlando di Cher con la sua The Shoop Shoop Song. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici.

La lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

Tears for Fears con la loro Pale Shelter. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, 16:49 pomeriggio con Sylvia V. Parlando di tracce per quanto riguarda la prima prova, quella dell'esame appunto di italiano per i maturandi, ha sorpreso, credo, migliaia di studenti la scelta appunto di un testo di Wenche Huisman. Lei è una giornalista culturale, una saggista tedesca e una scelta, se vogliamo, anche controcorrente rispetto alla frenesia digitale quotidiana. Ne parliamo perché è stata proposta tra le opzioni della tipologia C, ovvero il classico tema di attualità. Si è parlato del suo saggio intitolato Funziona a meraviglia e, diciamo, la sua scrittura si distingue per la capacità di smontare il falso mito secondo cui il progresso scientifico debba necessariamente poi inaridire la nostra capacità di emozionarci. Si parla appunto della meraviglia, mi piace moltissimo questa traccia, la meraviglia come vantaggio evolutivo e come farmaco naturale, e diciamo questa riflessione anche romantica, se vogliamo, parte da un'esperienza di questa giornalista che racconta di essere rimasta sveglia all'alba insieme a sua figlia per ammirare lo spettacolo dell'aurora boreale nei cieli di Amburgo. E poi da quel momento di grande condivisione, di grande intimità, è nata anche un'indagine più vasta, dicendo la meraviglia veramente ha un valore potente per noi, per la nostra testa, per il nostro intelletto, per la nostra emotività, è un vero e proprio motore evolutivo della specie umana. Quindi l'invito è quello di cercarla, ritrovarla, perché può andare anche di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Quindi è vero che gli schermi dello smartphone ci sono dappertutto e sono un po', diciamo, se vogliamo, il primo interfaccia o il secondo della nostra esistenza, riducendo anche le esperienze che possiamo vivere a dei dati, a dei post, a delle foto e basta. Ebbene, la meraviglia, questa traccia, insomma, costringe i ragazzi a interrogarsi sul significato profondo del nostro tempo, quindi del tempo presente. Quindi lo stupore è fondamentale. I giovani e gli adulti dovremmo tutti impararci a stupirci davvero molto di più, quindi riscopriamo una connessione autentica con la realtà. Ecco, un po' complesso forse arrivarci, però devo dire che il motore di questa traccia lo trovo veramente molto molto affascinante, una riflessione consapevole poi sul tempo presente. Torna una canzone nuova, una bella collaborazione tra il duo napoletano elettronico New Genea e un chitarrista e cantautore britannico che si chiama Tom Misch. La canzone si intitola On and On su Radio Monte Carlo.

0: Meraviglia questa canzone, anche un po' malinconica, insomma si parla di un amore che non riserva grandi soddisfazioni. Dire Straits con Your Latest Trick. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, tra poco Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, i carabinieri hanno bloccato la strada di accesso alla casa famiglia di Civitella Alfedena, dopo aver ritrovato un fermaglio rosso che apparterrebbe alla minore Sara. Le ricerche si spostano verso la riserva naturale La Camosciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta alla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, la prima 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda 30 anni, a Prato a maggio 2025, accolta la richiesta dei PM. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Domani la firma a Lucerna. Soddisfazione della Turchia. Il Ministero della Difesa Nazionale di Ankara esorta tutte le parti interessate ad agire responsabilmente. Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta tra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. I mondiali di calcio, alle 18 fischio d'inizio per Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 scendono in campo Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il Ghana ha battuto il Panama 1-0, Uzbekistan Colombia 1-3. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
5: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 Genova Gravellona Toce, code per un incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla tangenziale est di Milano, code di 3 km per un altro incidente tra via Mecenate e viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla A13 Bologna-Padova, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A14 Bologna Ancona, una code a tratti per traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla A24 tratto urbano romano, rallentamenti per un mezzo in panne tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un mezzo in avaria all'incrocio Verghereto in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Mi emozionavo nel 1984 all'ascolto di questa canzone e mi emoziona ancora oggi, Time After Time, per Cyndi Lauper qui su Radio Monte Carlo alle 17.08 minuti, pomeriggio con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti. Allora, c'è un giorno preciso, ogni anno lo sappiamo, in cui l'estate smette di essere una sensazione e diventa una realtà, non solo dal punto di vista meteorologico. Qualcuno potrebbe dire, con la temperatura di questi giorni, direi che le prove più che concrete ci sono per affermare che l'estate è qui. E invece attendiamo ancora il giorno del solstizio d'estate, ed è un evento, insomma, lo sappiamo, che da migliaia di anni affascina i popoli, gli scienziati, gli appassionati di cielo. Nel 2026 cadrà domenica 21 giugno, quindi manca poco, sarà in quell'istante che inizierà ufficialmente l'estate, quella astronomica, nell'emisfero settentrionale. Quindi ci sarà anche il giorno più lungo dell'anno. Attenzione, giorno più lungo non significa che la giornata duri più di 24 ore, solo che quella nella quale il sole rimane sopra l'orizzonte per il maggior numero di ore, quindi 15 ore di luce più o meno previste per il 21 giugno, con differenze che dipendono poi dalla latitudine. Da lì in poi la tendenza sarà quella ad accorciarsi per quanto riguarda le giornate, quindi ci sarà un po' questa tendenza. Solo con l'avvicinarsi poi dell'autunno ci renderemo conto che effettivamente è così, si tratta veramente di pochissimi istanti, di pochissimi secondi, forse anche meno probabilmente. Ecco, quindi attenderemo il solstizio, la luce resterà di più con noi. Adesso io so già, quando poi parlo di queste cose, non avendo io poi un approccio, come dire, scientifico di quelli seri, ci sarà qualcuno che contraddice, ma non le ho dette io queste cose. Giulio Bertolomeo, scherzo, lui è affidabilissimo, quindi ha trovato insomma delle fonti molto molto certe. Subito, Tiro Mancino, Vento del Sud. Ragazzi.

0: Si intitola You Rock My World, la canzone quella di Michael Jackson, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Se rimanete con noi ci emozioneremo insieme tornando alla fine degli anni 70, tra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience Risparmia e Vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ci sono partner pronti a darti una mano.
21: Vai, vai, vai!
20: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!

La Strange to London Electric Light Orchestra, ve l'ho detto che saremo stati bene e saremo anche un po' tornati indietro nel tempo per una di quelle canzoni che rimettono un po' a posto tutto, quindi anche gli umori di un giovedì pomeriggio alle 17:27 qui su Radio Monte Carlo. Allora, parliamo un po' delle nostre buone o cattive abitudini, dipende un po', abbiamo parlato di tecnologia, di utilizzo dei telefoni, sappiamo quante migliaia di foto scattiamo nelle settimane, intasiamo rullino, cloud, ma pensiamo anche che più del 70% delle foto che scattiamo abitualmente non verrà mai rivisto. Ecco, cerchiamo un po' di indagare, di capire che cosa c'è dietro questo gesto ormai automatico. Io stessa mi ritrovo ad avere dei seri problemi di memoria anche nella mia quotidianità, anche senza telefono, qualcosa che riguarda me, ma anche con la memoria del telefono che si riempie incredibilmente, poi vai a verificare la maggior parte dello spazio poi occupato da fotografie, da video che non ricordavi nemmeno di aver fatto, e quindi di tanto in tanto un po' di sana pulizia dici: ma senti, forse per questo momento potremmo anche evitare di avere, che ne so, 15 selfie tutti uguali scattate in quel momento lì perché la luce sembrava perfetta. Quindi non è una cosa che faccio solo io fondamentalmente, meno male, ma transcreenshot, scontrini, quelli che fotografi per sicurezza, tantissime versioni delle stesse TV, diciamo che il rullino diventa un po' un cassetto caotico che ci spaventa anche nel momento in cui dobbiamo aprirlo. Ma che cosa dicono gli esperti di queste nostre abitudini? Si parla generalmente appunto di accumulo digitale, ovvero conservare tutto per sicurezza fino a trasformare poi il rullino in un enorme archivio dormiente, perché di fatto non lo guardiamo mai, che genera solamente confusione e anche la fatica mentale di pensare di avere uno spazio che poi è esaurito. Ma la spinta centrale, approfondendo un po' appunto secondo gli psicologi, è la paura che possiamo avere di dimenticare, perché fotografare ci dà l'idea di mettere al sicuro un pezzo di vita, come dire: l'ho fotografato, quindi c'è, è esistito, l'ho vissuto davvero. Peccato che poi io ricordi pochi dettagli di quel momento perché ero molto presa a scattare le fotografie, ma ho la certezza e la contezza che sia avvenuto veramente, quindi se ho la prova in qualche modo penso e spero di poterci tornare quando voglio. Quindi questo è un po' l'atteggiamento, e il fatto di doversi ricordare anche quanto si è stati felici, perché ogni tanto scattiamo già le foto magari già con il pensiero: questa potrebbe piacere sui social, questa funzionerà, potrò avere un discreto numero di like. Ecco, sganciamoci da questa idea e viviamoci di tanto in tanto il presente, così da un lato ricorderemo più dettagli sulla nostra vita quotidiana e dall'altro magari non intaseremo un rullino.

Ci sono i Casebian con la loro Goodbye Kiss qui su Radio Monte Carlo in C'est la vie. Un po' di gossip ci porta in Inghilterra questa volta, perché ci sono due mondi che incredibilmente sono anche abbastanza vicini nel Regno Unito, perché accade molto che alcune icone legate al mondo della musica, per la verità, siano anche molto vicine alla casa reale inglese. Quindi basti pensare a Elton John, insomma mi vengono in mente veramente tanti personaggi. Stavo dicendo David Beckham, no, lui per altri motivi, però ha sposato una Spice, quindi insomma ci sta che anche lei frequenti. A proposito di Spice Girls, c'è una conoscenza che si sta sviluppando in maniera sempre più intensa, quella tra la regina Camilla e Jerry Halliwell, quindi stiamo parlando appunto di una delle Spice, simbolo appunto del girl power degli anni 90. Pare che questa amicizia sia diventata un rapporto sempre più stretto, ci sono interessi comuni alla base di questa unione, impegni benefici condivisi, quindi ci si trova magari in alcune occasioni di beneficenza, lì è nata questa bella amicizia. Qualcuno ha pensato, anzi la stampa britannica ha immaginato una possibile nuova dama di compagnia della sovrana, quindi così potrebbe andare. Diciamo insolito immaginare che ci siano dei percorsi di vita così diversi e che poi ti portino in qualche modo a trovare degli interessi comuni, vista anche poi diciamo la differenza d'età. Però ogni tanto quando ci si incontra, no? Ecco, situazioni anche molto diverse, però c'è quella sintonia, perché no? Insomma, sono due mondi abbastanza divertenti da immaginare accomunati.

0: I suoni sono quelli della fine degli anni Ottanta, si sente e ci piace moltissimo che si senta. 1987, Joy Sims con Come Into My Life, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV.

0: I suoni sono quelli della fine degli anni Ottanta, si sente e ci piace moltissimo che si senta. 1987, Joy Sims con Come Into My Life, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
4: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: Pronti a raffreddare il palato?
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza.

0: ogni giorno.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a €2,69. Scopri di più su conad.it.

John Osborne con la sua One of Us, questa è Radio Monte Carlo nel nostro C'est la vie, e devo ringraziare e salutare chi scrive al 342-4141-762. Abbiamo parlato di foto, di selfie, di accumuli incredibili che si creano poi all'interno dei nostri telefoni. Sì, ogni tanto ci si mettono anche gli esperti, è vero, potremmo arrivarci anche noi, però ogni tanto c'è quella definizione precisa, perfetta, che parla appunto di accumuli vari e soprattutto racconta qualcosa di noi. Vabbè, divertente, sai, le chiacchiere che uno un po' fa sotto l'ombrellone, quindi quando ci si trova a vivere delle situazioni che molto simili. Devo salutare chi dice: facendo troppe foto si perde il bello di poter ammirare e godersi un paesaggio, quindi poi capita sempre che in metro, sui mezzi pubblici, tutti siano fermi con la testa bassa a guardare il cellulare. È bello, e questa è una riflessione anche che ci slega poi dal momento della vacanza, è bello osservare la gente, i loro comportamenti, quindi conoscersi. Saluto Veronica da Milano. Prendendo i mezzi pubblici, in effetti ho fatto anch'io questa riflessione, di tanto in tanto ci può stare. Poi un saluto a Cesare dalla provincia di Pavia, che si un po' emozionato con alcune canzoni oggi qui su Radio Monte Carlo, e noi non possiamo che esserne particolarmente contenti. E parleremo poi dei trucchi per la valigia perfetta, niente che già non sappiamo. Secondo me siamo bravissimi a fare la valigia perfetta, anzi potremmo arrivare alla conclusione che la valigia perfetta non esiste, perché sfido chiunque ad essere mai tornato da una vacanza con la consapevolezza di aver organizzato al meglio il bagaglio, quindi di aver preso tutto. E soprattutto io dico sempre: mi piace privilegiare la quantità, sì, voglio poter scegliere in vacanza, altrimenti che vacanza è?

0: Si intitola Home, la canzone dei Simply Red, la voce quella di Mick Hucknall qui su Radio Monte Carlo, ultima canzone della puntata di C'est la vie in questo giovedì 18 giugno. Come sempre grazie per l'affetto, la partecipazione al 342-41-41-762, ma non solo, vi lascio in ottime mani Tamara Donà, oggi con Stefano Gallarini, Take It Easy ad accompagnarvi fino alle 20. Grazie a tutti voi, a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGcom 24, a seguire Autotraffic. Buona serata, noi ci sentiamo domani alle 16. Baci da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro fino al 2 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Oggi, per fortuna, è passata attraverso lo stretto di Hormuz la prima nave italiana, la Grande Torino, che ora sta navigando verso l'Oceano Indiano e la Cina. Siamo molto soddisfatti per aver risolto un problema. Così il vice premier Tajani. Trump definisce il G7 di Evian un grande successo. L'intesa sarà firmata domani a Lucerna. Pioggia di droni ucraini su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev alla riunione del gruppo di contatto a Bruxelles. Il Cremlino avverte: i raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky. Spunta una traccia di Sara e Alicia, le sorelle scomparse da 11 giorni nell'Aquilano. Trovato un fermaglio rosso, apparterebbe alla più piccola. Era vicino alla casa famiglia di Civitella, al Fadena. Intensificate le ricerche in montagna e attorno al lago di Barrea. Ergastolo e per 18 mesi isolamento diurno. Questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache, il romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. La prima, 27 anni, fu uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda, 30 anni, a Prato a maggio 2025. I funerali del cardinale Ruini, celebrati dal Papa nella Basilica di San Pietro, è stato un pastore saggio e sollecito. Ha lasciato un segno profondo, ha detto Leone XIV, che ha ricordato il motto episcopale di Ruini, una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «La verità ci renderà liberi». Maturità, prima prova fatta. Oltre 527.000 studenti hanno sostenuto quella di italiano, con la scelta fra 7 tracce, tra le quali la poesia di Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Domani la seconda prova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code sulla 1 nel tratto toscano tra Valdarno e Incisa Reggello verso Firenze, un veicolo fermo sulla stessa 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabro in direzione Roma, veicolo fermo anche tra Colleferro e Valmontone verso la capitale, sempre lungo la 1. Sulla A21 sono segnalati i pedoni invece all'altezza dello svincolo di Voghera in direzione Torino, una perdita di carico sulla A26 tra Ovada e Allaccio, diramazione Predosa Bettola per chi è diretto verso Gravina Bellona Toce, code a tratti in Lombardia sulla A4 per traffico intenso, tralacciamento con la tangenziale est di Milano e lo svincolo viale Monte Ceneri incrocio viale Certosa per chi è diretto verso Torino. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 36 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio con la provinciale 117 Buscate Cuggiono. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.

È definita la regina di Radio Monte Carlo e un motivo c'è. Sade a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti. Tornerà domani con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Buonasera, buonasera e buon giovedì 18 giugno. Buonasera, è un po' meno abbronzato di Giancarlo Cattaneo, ma comunque ci sono tanti contenuti qui e cose da raccontare. Perché mi guardi così?
1: Alle 18...
0: Stefano Galarini, buonasera.
1: Alle 18.08, buonasera.
0: Non ha letto una notizia?
1: No, stavo pensando a un'altra cosa. Sei Giancarlo,
0: sì.
1: Che saluto, ciao Gianca. Era già abbronzato prima.
0: Chissà come
1: tornerà ancora più abbronzato.
0: Beh, senz'altro, infatti.
1: Allora,
0: buonasera, fammi salutare Gabriele,
1: sì,
0: Lo Bianco in
1: ciao.
0: Regia. Buonasera la nostra Serena Mazzone in redazione.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Teresa Fogli, oggi è il suo compleanno e quindi le facciamo tanti auguri. Tanti auguri Tere, un abbraccio grandissimo, festeggia bene. E quindi la sfida Fogli, che è la sfida musicale di Take It Easy, questa sera l'ha fatta Gabriele.
1: Ah,
0: però
1: okay.
0: È anche molto bella,
1: perfetto.
0: Perché lei è in vacanza, giustamente ci sta.
1: È in vacanza, è dove lei, insomma,
0: festeggia.
1: Ci ha anche invitati.
0: Davvero?
1: Sì, sapendo che non saremmo potuti andare,
0: certo,
1: quindi ha fatto apposta. Ma comunque, detto questo,
0: buonasera, come stai?
1: Bene, grazie a tutti, ciao, buonasera. Sono contento di essere con te, Tamara, ma soprattutto ieri prima ho visto un collega qua in radio,
0: sì,
1: e mi ha detto: ma come mai sei qua adesso, perché sei in onda? Dico sì, mi fa: ma cosa dirà il microfono? E ho detto: no, è il microfono che stasera parlerà con me.
0: Bello, perché io ho proposto a Stefano un po' di notizie, siccome un po' che non andiamo insieme in onda, ho detto: dimmi tu se questa ti va, questa non ti va. Lui ha detto: Marco, dai, non lo so, vediamo insieme,
1: sì,
0: in diretta.
1: Io voglio.
0: E quindi così improvvisare.
1: Inventare il microfono che parla lui. Cioè, tu gli dici che cosa dovrebbe dire, il microfono parla al tuo posto.
0: Beh, speriamo che almeno l'italiano,
1: nel futuro,
0: perché nel mio caso ogni tanto è strampalato, questo microfono lo sappia.
1: Funzionerà.
0: Insomma.
1: Funzionerà.

0: Adesso non me ne vogliano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo e soprattutto le persone come Gabriele Lo Bianco che mettono musica in discoteca, sai, quel boom boom, l'house,
1: invece questa è bella.
0: No, voglio dire, quando si torna al passato, come Aaron, la sua Wonderful Thing, che prende appunto spunto da quelli che sono i brani degli anni 60, quel modo di suonare, spaccano, hai capito? Perché c'è la bellezza nelle cose.
1: Molto
0: altro
1: delicato
0: che...
1: anche se vuoi. Bene, grazie, allora una buona serata a Stefano Gallerini, grazie per aver deciso di venire in onda come due giorni, c'è Giancarlo Cattaneo che è in vacanza, arrivano un po' di messaggi anche per lui al 342 41 41 762, ce n'è uno carino che dice: siete una grande radio, avete introdotto tra i benefit anche i permessi di assenza per abbronzatura.
0: Scusa per me, io non ce li ho questi permessi.
1: Anche io non ce li ho, come vedi,
0: niente, okay?
1: Ti saluta Fede, qualcuno mi dice che Cattaneo è a Napoli, dicono gli ascoltatori di Techilisi, no, acqua.
0: Ma non c'è il gioco.
1: Ciao
0: però,
1: amici, da una caldata, una caldata famiglia milanese, Denise, Leo e Fabio che ci ascoltano dicono viva l'aria condizionata. Non sempre però, perché delle volte poi con l'aria condizionata ci si ammala pure.
0: No, non me ne frega niente.
1: Ah, tu la usi lo stesso.
0: Sì. A tradimento. L'avessi.
1: Non ce l'hai, deduco. Va bene, allora parlavamo prima fuori onda, oggi prima giornata di maturità, quindi prima prova, nelle tracce c'è anche Pavese, hanno fatto una cosa che un po' ti interessa, Stefano.
0: Sì, hanno chiesto a ChatGPT di svolgere le prove. E allora hanno capito che funzionano perfettamente l'intelligenza artificiale quando si tratta di fare un racconto e un'analisi anche, non so, della poesia e degli scritti, in questo caso di Cesare Pavese e non soltanto, soltanto anche di Italiano Brancati. Il problema è che l'intelligenza artificiale pecca quando si tratta di parlare di argomenti dando delle, diciamo così, informazioni a livello personale, la propria esperienza e le proprie emozioni. Lì l'intelligenza artificiale fa cilecca.
1: È artificiale per quello.
0: Ma questo funziona. Funziona nel, diciamo, tracciare un quadro preciso da un punto di vista di cose
1: anche
0: che ormai si sanno.
1: Grammaticale forse, esatto.
0: Però è chiaro che quando si parla di emozioni, per adesso vince ancora quella umana.
1: Per fortuna sì, per
0: chissà
1: fortuna
0: per
1: sì.
0: Quanto.
1: Quindi manca una componente personale ed emotiva che per fortuna l'intelligenza artificiale non ha, e anche insomma un'esperienza di vita che non ha e mai avrà, ovviamente.
0: Non è vero. Perché mano a mano imparerà dalle cose che noi diciamo, della nostra esperienza di vita. Lei immaginerà di essere, per esempio, tra Maradona e dirà: ah, ecco, sì, io l'ho vissuto tanto tempo fa, è un peccato morire.

0: Nel pomeriggio di Radio Monte Carlo, 18 e 21 in punto, ci sono anche i Take That con Pray qui a Take It Easy. Allora, un po' di messaggi. Volevo salutare questi amici Simone e Gianluca che sono in viaggio in Islanda. Oggi nono giorno, decisamente fresco, e ascoltano Radio Monte Carlo. Lo fanno grazie alla nostra applicazione. È Buon viaggio.
1: Grazie, hanno 9 gradi in questo momento, quindi sono abbastanza freschi. Grazie anche a Dale e alla famiglia che ci stanno ascoltando. Allora, tra poco c'è una canzone. Sì. Allora, io devo dire che tra le mie 10 canzoni preferite in assoluto. E poi c'è un amico comune che è stato Alex Baroni.
0: Ah, mamma mia.
1: Vogliamo citarlo?
0: Sì, sì, certo, carissimo Alex, che la cantava, sì, e si era anche molto ispirato a questo artista.
1: E posso dire che la cantava in modo divino.
0: Sì, davvero. È vero. Forse dopo di lui era bravo quasi quanto lui. Tra poco qui su Radio Monte Carlo.

0: Vi è mai capitato di voler organizzare una cena speciale e non sapere da dove partire? Beh, ci pensa The Fork.
1: È l'app ideale per scegliere con totale affidabilità fra oltre 20.000 ristoranti in Italia, una scelta smart guidata da foto reali e recensioni verificate.
0: In più, se prenotate tramite app fino al 5 luglio, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante. Ogni prenotazione vi dà una chance in più per l'estrazione finale.
1: Eh sì, in palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
21: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
22: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
21: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
22: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Non è soltanto il pezzo di Stevie Wonder, ma anche il titolo Overjoyed. Come fai a tradurre una cosa del genere? Gioia oltre la gioia, quando una cosa è bellissima come questa canzone qui su Radio Monte Carlo.
1: Allora, questo è Take It Easy, lo show di Radio Monte Carlo. Mi ero dimenticata di dirtelo, ma logicamente l'hai fatto tante volte, lo sai. Siamo sì. anche in televisione su Radio Monte Carlo TV, motivo per il quale ti sei messo una bella camicia questa sera.
0: Io sono sempre con la bella camicia.
1: Sei sempre
0: camicia.
1: Molto sì. elegante. Tu,
0: ti ho sperato che si asciugasse oggi in tempo.
1: E beh, in effetti faceva abbastanza caldino quando sei arrivato, quindi è riprovato dalla metropolitana. Buonasera sì. Costantino, buonasera. Gentilmente volevo fare una richiesta, un saluto, insomma auguri di buon compleanno a mia figlia Alessia per i suoi 18 anni. Tanti tanti auguri Alessia, e in bocca al lupo, perché insomma i giovani di oggi, adesso non è che voglio fare la però insomma sono chiamati a vivere in un contesto non semplicissimo, non che quando fossimo piccoli noi non fa, però adesso con tutta questa tecnologia sembra quasi più complicato.
0: Allora, cambiamo argomento rispetto a quello che avremmo raccontato. Parliamo di 18 anni. Sì. Tu quando hai compiuto 18 anni, cos'è che è la prima cosa che hai fatto? Vabbè. Se la puoi dire, io non posso. Te lo dico
1: subito,
0: non
1: chiedermelo. Quella che volevi a cui pensavi non era a 18 anni, quindi è la patente. Io volevo essere dipendente abitando in un paesino del lago per poter girare, andare a prendere le mie amiche, quindi mi ero iscritta alla patente prima di compiere i 18.
0: Come me.
1: Anche tu? Sì. Ma in molti sicuramente.
0: Io sono andato in edicola, ho comprato quelle riviste che si potevano comprare solo a 18 anni.
1: Ma perché ti chiedevano il documento?
0: Certo.
1: Davvero?
0: E comunque no, però ho detto se me lo dovessero chiedere io dimostro che oggi ho compiuto 18 anni.
1: E quindi hai aspettato fino a quel momento.
0: Era una sfida.
1: Però vedi cos'era lì la cosa bella? Era l'attesa.
0: Sì.
1: Che forse adesso per certe cose non c'è più.
0: E adesso nella figlia di Costantino avrà l'età, uscirà di casa. E 18 anni lei potrà farlo perché è indipendente.
1: Certo.
0: Sono quelle cose che tu devi fare per forza una volta nella vita perché hai questa idea di essere finalmente indipendente dai genitori. La nota te la puoi firmare da solo.
1: È vero, assolutamente sì.
0: Oggi
1: e poi
0: non
1: lo
0: sono
1: puoi
0: andato
1: dire.
0: A scuola perché erano cavoli miei.
1: E poi quella cosa che ti puoi giocare sempre con mamma e papà da quel momento. Adesso sono grande.

0: Euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: si torna con la sua splendida voce Everything But The Girl Missing qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. C'è una notizia interessante che ci racconta che anche le spiagge italiane, soprattutto nel Veneto, abbracciano, diciamo, questa giustamente onda di totale sostenibilità. Quindi non si fuma più.
1: Ah, peccato, perché era sabbia a spegnere sigarette benissimo. Ma tu fumi una sigaretta in spiaggia.
0: Ma cosa stai...
1: Nella sabbia si spegne subito. Poi rimane il mozzicone lì, qual è il problema? Scusa.
0: Tra l'altro, in molte spiagge italiane ultimamente lo fanno, mettono questi cartelloni e ti dicono: guarda che il mozzicone non si disperde,
1: sì,
0: la bottiglia fra 25 anni ancora lì, e quindi è giusto che
1: è
0: tu
1: vero,
0: per avere un po' di consapevolezza. Comunque non si fuma a Jesolo, non si fuma Bibione, neanche lo svapo, quindi neanche le sigarette elettroniche. Multe
1: di 50
0: toste,
1: euro.
0: 50 euro.
1: Allora, in effetti sì, hanno fatto un po' una sperimentazione. Adesso dal 1 maggio è proprio attiva a Jesolo questa diciamo normativa. È vietato fumare, ci sono delle aree apposta soltanto per chi non riesce a smettere. Guarda che chi fuma è difficile smettere.
0: Ma figurati, sono contornata da gente che fuma, lo so benissimo.
1: Per cui
0: sì, no, giustamente magari vengono un po' delimitati. Poi non lo so, ce la faranno?
1: Non
0: si mettono
1: so.
0: Tutti lì insieme attaccati nell'area fumo. E
1: beh,
0: via.
1: Perché comunque chi ama fumare comunque andrà in quell'area lì a farlo. Comunque sappiate che è vietato. Bibione aveva cominciato, pensate, nel 2011, e la sperimentazione è andata avanti. Adesso le regole sono ancora più restrittive.
0: Arriva Malika Ayane.

0: Grande Jamiroquai sulla la la di Conor O'Horse. L'unica canzone dove uno può fare la la la lui quanto e come vuole ed è sempre meraviglioso.
1: E nessuno gli dice niente, no. Anzi. Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic.

0: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, lo ha detto J.D. Vance nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Il vicepresidente americano ha riferito: lo stretto di Hormuz è aperto. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Domani la cerimonia in Svizzera. Ondata di droni ucraini, chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucia, brucia anche la capitale russa. Oggi il leader di Kiev a Bruxelles, la von der Leyen, dichiara: la speranza è che durante l'estate l'Unione Europea e l'Ucraina aprano altri capitoli negoziali del processo di adesione. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Lo ha detto il Papa nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Leone XIV ha ricordato il motto episcopale di Ruini: la verità ci renderà liberi. Un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Inutili soccorsi di un operatore sanitario fuori servizio che si trovava sul posto e l'arrivo dell'ambulanza. Il minore è deceduto in ospedale. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi, analisi del testo su Pavese e Brancati. Non abbiate paura di sbagliare, l'errore è sano, le parole della ministra Bernini. Poco meno di 528.000 i maturandi. Domani la seconda prova. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata, intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su quasi tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e lafa anche nelle ore notturne con temperature fino a 10 gradi oltre le medie potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno e poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Più sporadicamente nei rilievi di Toscana e Lazio. In serata i temporali potranno spingersi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi a Afa in pianura padana, venti deboli. Nel Principato di Monaco giornata di sole con una massima di 28 gradi e poco vento. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Liguria lungo la A7 troviamo code causate dal traffico intenso tra Laccio con la 10 e Laccio a 12 in direzione Milano. C'è una perdita di carico in Lombardia sulla 4 tra Rovato e Ospitaletto verso Brescia. Code invece in Emilia sulla 14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi procede verso Ancona. In Abruzzo troviamo un veicolo fermo sulla 14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest Chieti per chi è diretto verso Ancona. Sulla tangenziale di Napoli segnalato invece un veicolo fermo tra Fuorigrotta e Vomero verso l'allaccio di diramazione per Capodichino. Ultima segnalazione che riguarda la statale 9 via Emilia, dove è in corso la pulizia del manto stradale all'altezza dell'incrocio con la provinciale 78 Castelfranco Emilia in direzione incrocio Rimini statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Monte Carlo, Outside, George Michael, a Take It Easy. Ancora una buona serata a tutti voi, buon giovedì a Stefano Gallarini. Io sono Tamara Donà, Gabriele Lobianco in regia, il nostro Giancarlo Cattaneo in vacanza, tornerà lunedì. E grazie, insomma, ci sei tu, ieri sera ti ha ringraziato.
1: Ah, non ho sentito.
0: Sì, ti ha ringraziato anticipatamente,
1: grazie.
0: Diciamo così. Smettete tu e Lobianco di parlare di cibo, per favore, perché mi avete fatto venire una fame pazzesca. Tu che sei cuoco rinomato,
1: sì.
0: Cosa cucini questa sera?
1: No, non lo so ancora, per la verità, però insomma mi ha spiegato Gabriele che ha fatto una pasta recentemente che è venuta una roba, hanno sbagliato un ingrediente.
0: E chi ha sbagliato? L'ha fatta
1: lui ha sbagliato.
0: Ah, lui ha sbagliato.
1: Ha avuto un ingrediente e in pratica è venuta una colla, hanno mangiato la colla.
0: Anche se si dice ciofeca.
1: E allora mi ha chiesto, ma cosa posso fare stasera senza che venga la
0: qualcosa,
1: colla?
0: Ordinare qualcosa, hai detto.
1: No, ma ci sono dei sistemi per evitare questo, ma parliamo d'altro.
0: Allora, il primo robot da compagnia emotiva a grandezza naturale in Cina è successo. Abbiamo guardato il sito di questa compagnia che appunto realizza questi robot che sono veramente grandi come delle persone normali, che fanno tante cose.
1: In realtà sono alti 1,60 m,
0: come
1: 50,
0: me,
1: non è che sono altissimi, sono però ormai cominciano a venderli davvero anche sul, diciamo, sulle piattaforme come Amazon cinese, AliExpress, faccio un esempio, e partono da un costo di circa 5.000 dollari o euro che siano, e comunque servono, a volte non servono a molto, se non ad avere una persona, tra virgolette, un umanoide che si muove in casa, magari apre la porta o magari cucina.
0: Che faccia delle cose per te.
1: Sì.
0: Allora, aspetta un attimo, è dotato di 88 articolazioni ad alta mobilità, si muove meglio di me, l'ho visto prima, incredibile. Connessione wireless, memoria, quindi anche quello è.
1: Cioè, e la nostra si ricorda le cose. Certo.
0: E quindi potrebbe aiutarti in casa laddove magari tu non hai voglia. Per esempio, se tu avessi un robot, cosa gli faresti fare perché a te non piace fare, insomma?
1: No, beh, pulire,
0: non lo so.
1: Pulire a casa.
0: Anch'io,
1: quello sì. Ah, tra l'altro raccontavo recentemente che in un bar hanno messo i cartelli che hanno perso il robot, quello che pulisce, perché è scappato dal bar, non l'ha più trovato.
0: Che carino, anche lui si è dato alla fuga.
1: Eh sì, succede.
0: Ci
1: anche
0: sta.
1: Quello.
0: Arriva la musica di Radio Monte Carlo che non si ferma mai. Stupida sfortuna, Fulminacci.

0: quanti papà devono sentirsi Superman per passare le cose? Fai for firing su Superman proprio qui su Radio Monte Carlo in Take It Easy, 19:18.
1: E molti ascoltatori e molte ascoltatrici probabilmente saranno pensando a cosa cucinare questa sera, invece c'è chi lavora, chi invece magari mangerà fuori, però tu ci hai pensato, tempo di due dischi, quindi questa sera a casa Gallarini cosa si cucina?
0: Allora, rigorosamente un piccolo antipasto fatto con il prosciutto cotto e tartufo è insieme.
1: Ma ha già comprato?
0: Sì, devi un'azienda che lo produce, l'ho scoperto, non ne posso più fare meno.
1: Bene.
0: E poi le tagliatelle con il ragù.
1: Urca, ragù fatto da te?
0: Il ragù fatto da me. Poi lo scongeli.
1: Capito. Una volta ho portato del ragù a Gabriele Bianco. Fai tu la pasta pure.
0: Fa tutto lui.
1: Anni fa ho portato del ragù che faccio io, l'unica cosa decente, oltre al risotto. Cosa fare? L'ha fatto scadere e non l'ha mangiato. Quindi non avrai mai più il mio ragù. Ma quello di Gallarini forse.
0: Ma non l'ha messo in freezer?
1: No, non aveva il freezer.
0: Lo bianco verrai picchiato per questo? Vabbè, okay.
1: Non aveva il freezer. Brevemente, il dilemma del piatto serale. Cosa mangiare la sera? Bisogna mangiare bene, ma non troppo, perché sennò non si dorme. Metà piatto di verdura o insalata, preferibilmente cotta al vapore. Un quarto di proteine, pesce, uova, legumi, quello che vuoi, un po' di carboidrati. Un quarto.
0: Vabbè, quindi va bene la pasta di carboidrati, perché c'è il ragù, c'è dentro la carne,
1: è
0: con
1: il tartufo,
0: la pasta,
1: però, che...
0: e poi c'è le proteine.
1: E il tartufo cos'è?
0: È una patata.

0: Carol Nilb qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, lo so che molti ascoltatori scrivono, ma la sfida di questa sera, la sfida fogli, ancora non l'avete fatta? La facciamo adesso. Siete pronti? Sei pronto, Stefano?
1: Io sono prontissimo.
0: Allora, una sfida che in realtà ha fatto il nostro Gabriele Lobianco, perché Teresa è in vacanza, è il suo compleanno, quindi ancora tanti auguri Tere, ma insomma ti sei occupato tu di questa sfida ed è una sfida molto bella che vede i Beatles protagonisti. Prima lui. Quella.
1: Lo sai che ho il 45 giri di sto pezzo?
0: Sì, vabbè, stupendo. Starting Over, lui e John Lennon qui su Radio Monte Carlo. Potete ascoltare questo brano molto bello, oppure se volete questo brano qui. Bye.

0: I Love, quindi due Beatles che si sfidano. Tra l'altro oggi 18 giugno è anche il compleanno di Sir Paul McCartney.
1: Sì, però non è un invito a votare, dovete fare quello che preferite. Il numero è il 342 41 41 762.
0: Quindi ricapitolando, John Lennon 1, Paul McCartney 2, perché votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente. È Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata.
1: Lo apri e hai tutto quello che ti serve. Ma il bello è che anche da chiuso scatti selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante.
0: Samsung Galaxy Z Flip 7, la tua creatività in tasca.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
15: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
16: Grazie amore, ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali.
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. tutti. Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
24: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
25: Prime Day di Amazon, è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Senza togliere nulla a Paul McCartney, però questa Just Like Starting Over di John Lennon ha vinto la sfiga decisamente. Tra l'altro ha dei suoni pazzeschi, mm-hmm, questo disco, che è del 1980.
1: Capisci, quando la musica è quella di qualità resta sempre ed è sempre bellissima. E questa è la musica di Radio Monte Carlo, d'altra parte. Allora Stefano, abbiamo parlato prima di cibo,
0: sì,
1: di quello che cucinerai questa sera,
0: sì.
1: Il tartufo però ci dicevano...
0: Sì, no. Sì, perché ho detto una cretinata, ne dico tante. No, ma io ce l'ho in testa perché allora, il tartufo è un fungo, però siccome nasce è sottoterra,
1: pensavo fosse un tubero,
0: no,
1: vedi?
0: Perché sembra una patata, ma fa parte delle tuberacee, okay, che è una famiglia di funghi, però questa parola tuberace uno associa e dice tubero.
1: Vabbè, ok, grazie, sbagliato. Anche questo l'ho imparato, ma tanto lo dimentico tra un minuto, perché ho delle convinzioni mie da cui faccio fatica a staccarmi, come questa per esempio. Io non so te, non so voi, magari lo farete, non succede niente se lo fate, ci mancherebbe, però quelli che fotografano sempre i piatti, cioè quando arriva un piatto, invece di mangiarlo subito, anche se sei al ristorante o dove sei, quindi ti godi il momento, si mettono lì a fotografarlo.
0: Ecco, io mi alzo e vado in un altro tavolo. non si fa perché ti perdi proprio il momento. Hanno fatto anche uno studio da questo punto di vista, perché a parte che il piatto te lo devi godere, il profumo appena caldo, appena uscito appunto dalla cucina, e te lo devi vedere. Se tu cominci a prendere il telefonino, lo smartphone, l'inquadratura giusta, la luce, così il piatto si raffredda, perdi quel momento e hai perso il piacere di quel piatto.
1: Sì.
0: Quindi perché fotografarlo? Goditelo questo
1: perché
0: un po'.
1: Sei afflitto da sindrome da convalida digitale, si chiama così. L'approvazione per te è la cosa più importante. Vivere il momento lo è meno, e quello diventa un trofeo digitale, cioè fotografare e postarlo.
0: E lo psichiatra può diventare utile in questo caso. Va bene,
1: io lo dico sempre, però anche lo, insomma, psichiatra mi sembra un po' esagerato. Ma magari un bravo psicologo potrebbe aiutare.
0: Comunque un aiuto, ecco, diciamo così.
1: Di sì.

0: Crazy Nas Barkley qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Normalmente a quest'ora alle 19:41 in questo programma si legge un testo, una poesia.
1: Eccomi qui. Allora,
0: no, no, ma questa sera non leggiamo.
2: Ma sono venuta apposta.
0: No, non posso, perché ti hai imparato una poesia a memoria?
2: Sì, sono venuta apposta io per
0: Scusami,
2: quello.
0: Scusami, ma non me la sento.
2: Niente poesia.
0: No, non si può
2: non
0: leggere.
2: Non vengo più.
0: Ma ma parleremo di una cosa interessantissima qui su Radio Monte Carlo.
3: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: 4%. Messaggio pubblicitario. Termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ciao, sono Giorgio Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermocrema Idratante a €5,89. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a €3,99. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: C'è la gioia di un musical anche nel video di questa So Easy su Radio Monte Carlo, Olivia Dean.
1: Olivia Dean con la sua bellissima voce. Parlavamo prima della, diciamo così, del tempo che passa, del cambiamento.
0: Ma per me non passa, io ho un ritratto che invecchia per me.
1: È
0: lo
1: vero,
0: sai?
1: Tu sei un po' il ritratto di Stefano Gallarino, di Dorian Gray, però sei quasi come ti conobbi diversi anni fa.
0: È quel quasi che ti frega.
1: Vabbè, il tempo è giustamente passato un pochino, ma sei veramente uguale. Mm-mm. E mi sono chiesto sempre, ma come fai, quale sarà il suo
0: segreto?
1: Andy McDowell, bellissima attrice di Quattro matrimoni e un funerale, testimonial di tante insomma campagne, no, di bellezza negli anni, è diventata un po' la paladina del tempo che passa, perché lei accetta il tempo che passa senza troppi artifici, cioè non si tinge più i capelli da tempo, i capelli bianchi, non si è rifatta, è una delle poche attrici hollywoodiane che non si rifà, adesso non so se è inglese o americana, comunque insomma dello star system mondiale che non si rifà, e ci rimanda una bella immagine della donna o comunque dell'essere umano che può invecchiare e lo può fare con grazia. Uno dice certo, è così bella, è normale, e no, però accettare anche la vecchiaia, quindi il cambiamento che passa quando sei così bella, e comunque non è facilissimo.
0: No, perché fa quel mestiere, poi è più complicato. Comunque l'hanno apprezzata molto perché l'hanno vista passare sul red carpet appunto con i capelli grigi.
1: Sì, grigi, e lei dice che per lei la bellezza è la cultura, è stare insieme agli amici e vivere una vita gratificante.
0: C'è la bellezza che si dice quella che hai dentro.
1: Eh sì.
0: Ma va bene.

0: Close to You, brano meraviglioso dei Carpenters qui su Radio Monte Carlo. Take it easy per chiudere in bellezza questa puntata. Fammi salutare e ringraziare l'ufficio musica che anche oggi ha svolto veramente in maniera egregia il proprio lavoro.
1: Certo, non può che essere così. Grazie davvero a tutti, grazie a te Mara. Noi ci sentiamo domani.
0: Torni domani, hai voglia? Sì, anche se ti faccio parlare di certe cose di cui non ti interessa per niente.
1: Fa niente, però so che ti devi sfogare. Ecco.
0: Esatto, visto che non c'è Giancarlo. Grazie di cuore a Stefano Gallarini.
1: Grazie a te Mara Donà.
0: Grazie di cuore a Gabriele Lobianco in regia, Serena Mazzone in redazione. Un abbraccio alla nostra Teresa Foglia, ancora buon compleanno. Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Take it easy, torna domani alle 18. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take it easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
11: Buona serata da Federica De Boni. La cerimonia prevista per domani in Svizzera sul memorandum d'intesa tra USA e Iran sarebbe stata annullata. È già stato firmato a distanza il documento, così il Pakistan, paese mediatore. Intanto il vicepresidente americano Vance riferisce che il periodo di 60 giorni per il negoziato sul nucleare con Teheran è iniziato. Riaperto Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi, revocato anche il blocco degli Stati Uniti. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, ondata di droni su Mosca, chiusi tutti gli aeroporti, più di 500 i voli cancellati oggi, colpita anche una raffineria. Il leader Zelensky, arrivato a Bruxelles, avverte: se brucia Kiev, brucerà anche la capitale russa. Sul tavolo del Consiglio dell'Unione Europea il rebus del negoziatore. Gli esami di maturità sono iniziati con la prova scritta di italiano, più di 500.000 gli studenti sui banchi, tra le tracce un testo dal libro di Calabresi, un brano di Furedi, una poesia di Pavese e l'assemblea costituente di Saragat. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, trovato un fermaglio per capelli vicino ad un sentiero, è la prima traccia concreta dal giorno della loro sparizione il 6 giugno scorso. Al vaglio degli inquirenti anche le loro schede telefoniche, sarebbero almeno 3. Celebrati nella Basilica di San Pietro a Roma i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Papa Leone XIV ricorda l'ex presidente della CEI come pastore saggio e sollecito. La Chiesa italiana, ha detto, gli deve moltissimo. L'anticiclone africano soffoca l'Italia, scatta l'allerta caldo della Protezione Civile con bollettini arancioni e gialli in 17 città per le prime intense ondate di calore. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le temperature massime oggi hanno sfiorato i 36 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno, fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Ah! E se non carica lo streaming?
14: Ah!
15: Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
17: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata, intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su quasi tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e lafa anche nelle ore notturne con temperature fino a 10 gradi oltre le medie potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno e poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Più sporadicamente nei rilievi di Toscana e Lazio. In serata i temporali potranno spingersi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi a Afa in pianura padana, venti deboli. Nel Principato di Monaco giornata di sole con una massima di 28 gradi e poco vento. Per maggiori dettagli meteo.it.
17: Radio Monte Carlo Autotraffic.
20: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 11 in Toscana c'è un incidente tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, un veicolo fermo segnalato in Liguria. Sulla 12 tra Laccio con la 7 e Genova Est per chi è diretto verso Livorno, veicolo fermo nel Lazio. Sulla A12 la Roma Civitavecchia tra Maccarese e Fregene e a Laccio con la 91 verso la capitale c'è una perdita di carico. Sulla 1 tra Reggio Emilia e Laccio con la A22 in direzione Bologna. Sulla A26 troviamo invece lavori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci riporta in Lombardia sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa con un veicolo in avaria all'incrocio Gallarate statale 341 in direzione incrocio statale 232. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

0: I'm Your Baby Tonight, era Whitney Houston.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Liguria, degli uliveti e dei boschi. Ultimo giorno di pace e tranquillità per me, poi ritornerò alla normalità, ma intanto mi godo questa serata d'estate con le lucciole in mezzo agli ulivi, a pochi giorni dal solstizio che segnerà la parità tra giorno e notte. Intanto il mondiale va avanti, ma senza di me, neanche sento i risultati. Un saluto a Tamara e Stefano, c'è Rick Brambilla in regia stasera e si va con la playlist compilata da Marco Fullone. Ecco Lenny Kravitz con Human.

0: Dance Little Sister, molto funky, Terence and Abby. Sono di maggio e mi sto interessando molto alla ciclovia tirrenica, al tratto Riviera dei Fiori, perché penso che sia davvero una bella risorsa per il turismo e per la mobilità dolce dei cittadini della costa. Cioè, io ci credo sul serio, spero un giorno di potermi muovere con una bici a pedalata assistita invece che con lo scooter, e lo auguro soprattutto alle prossime generazioni. E intanto da sabato si aggiunge un altro pezzo alla ciclopedonabile e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Pronti a raffreddare il palato?
9: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
10: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

era Christopher Cross su Radio Monte Carlo e ci siamo. Sabato prossimo 20 giugno alle ore 10 sarà inaugurata l'Incompiuta di Imperia. IM, sapete, è la sigla della provincia, Incompiuta, cioè il tratto che collega finalmente Imperia con Diano Marina e va a completare così la ciclovia tirrenica Riviera dei Fiori tra Ospedaletti e Andora, completando un itinerario di circa 45 km lungo la costa ligure. Abbiamo parlato del pezzo di ciclabile aperta qualche settimana fa nel Golfo Dianese, quindi da questo sabato si dovrebbe poter fare in bicicletta Ospedaletti, Sanremo, Armaditaggia, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Porto Maurizio, Imperia, poi Diano Marina, San Bartolomeo, Cervo fino alla Marina di Andora. E la prossima settimana vado a vedere i nuovi tratti. Essendo ciclopedonabile sono ammessi i pedoni, no? E quindi un pezzetto a piedi me lo vado a fare. Camminando tra mare e montagna, tra siepi fiorite, ex gallerie ferroviarie illuminate e nei punti più curati le amministrazioni comunali hanno piantato gelsomini, oleandri, rosmarino, ginestra spinosa, tamerici, giacaranda, agave e cactus. Uno spettacolo. Diventerà un volano per l'economia e per il turismo green. E speriamo che la ciclopedonale prosegua e colleghi tutte le coste italiane. E adesso sentiamo Sunbird con Potential.

0: Era Red Light Special da TLC e dal 19 al 21 giugno in Romagna sarà Notte Rosa, un lungo fine settimana di musica, spettacoli, cultura, sport, intrattenimento con quasi 150 eventi che coinvolgeranno 40 comuni, da Comacchio a Cattolica, passando per le località della costa e dell'entroterra. E c'è anche il compleanno di Radio 105, ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: All of you wonderful listeners who support Radio Monte Carlo.
4: Hi.
5: Monte Carlo Nights.
6: With Nick the Nightfly.
7: Nick the Nightfly.
8: Ospite a Monte Carlo Nights.
9: Nick and the Nightfly from
5: Monte Carlo Nights.
2: Con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Pronti a raffreddare il palato?
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, proprio su tutti.

0: Era Red Light Special da TLC e dal 19 al 21 giugno in Romagna sarà Notte Rosa, un lungo fine settimana di musica, spettacoli, cultura, sport, intrattenimento con quasi 150 eventi che coinvolgeranno 40 comuni, da Comacchio a Cattolica, passando per le località della costa e dell'entroterra. E c'è anche il compleanno di Radio 105, ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: All of you wonderful listeners who support Radio Monte Carlo.
4: Hi.
5: Monte Carlo Nights.
6: With Nick the Nightfly.
7: Nick the Nightfly.
8: Ospite a Monte Carlo Nights.
9: Nick and the Nightfly from
5: Monte Carlo Nights.
2: Con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Pronti a raffreddare il palato?
14: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti di Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di

0: benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Erano Supertramp e sul listone a Ferrara domani sera sarà festa, con un sacco di artisti e di conduttori radio. 105 festeggia i suoi primi 50 anni nell'ambito della Notte Rosa. Notte Rosa che in generale sarà una festa della musica diffusa e allungata, come solo in Romagna sanno fare, nel weekend dal 19 al 21 giugno durante il solstizio d'estate. Ma non sarà solo per nottamboli la Notte Rosa, che culminerà poi il pomeriggio di domenica col passaggio sulla costa adriatica delle frecce tricolori. No, c'è anche molto spazio per le famiglie con i bambini. Bellaria Igea Marina, per esempio, punterà sui più piccoli con la settimana rosa dei bambini in programma fino a domenica 21. Sono 5 giornate dedicate ad attività all'aria aperta, laboratori ed esperienze educative. Le animazioni sono già partite martedì. Domani sera ci sarà il carnevale in rosa di Igea Marina sul lungomare di Viale Pinzon, con carri allegorici, gruppi in maschera, musica e colori. L'appuntamento è pensato proprio per coinvolgere bambini e famiglie in una serata di festa semplice e popolare che accompagnerà l'avvio del weekend rosa. Sabato 20 giugno poi la festa proseguirà con il carnevale in rosa a Bellaria e la sera ci sarà la sfilata dei carri mascherati che attraverserà Viale Panzini e Lungomare Colombo, trasformando la zona centrale di Bellaria in un percorso di animazione e musica. E a proposito di musica, ecco Giorgia su Radio Monte Carlo. Abbiamo

0: E con questo brano di Natalie Imbruglia siamo arrivati al segnale orario. Vi ricordo che stasera alle 21.30 avremo Silvia Notargiacomo e Claudio Di Leo in collegamento dallo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma. Sono là per la presentazione di una nuova auto. Anche voi siete curiosi? Tra poco le breaking news e il meteo.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato già firmato a distanza il memorandum di intesa Stati Uniti-Iran. L'Ayatollah Khamenei, guida suprema di Teheran, dice ho dato l'assenso per l'impegno assunto dal presidente Pezeshkian. Riprende il traffico Hormuz, passa anche la nave italiana di Grimaldi. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato iniziano oggi. Preoccupazione per il conflitto in Ucraina, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato anche Mosca, colpendo una raffineria e provocando una enorme nube nera, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Nel nostro paese iniziati gli esami di maturità con il tema di italiano, affrontato da oltre 527.000 studenti, le tracce apprezzate dai candidati che le hanno giudicate fattibili, il tema tratto dal libro di Calabresi, il più gettonato. Domani in seconda prova con le materie di indirizzo ci sarà la versione di latino al classico, matematica allo scientifico e lingua per il linguistico. La cronaca è un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, usato dalla sorella più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il fermaglio potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia. Chiudiamo con il calcio ai mondiali, al via Svizzera Bosnia-Herzegovina, 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. In precedenza l'Uzbekistan guidato da Cannavaro sconfitto 3-1 dalla Colombia, vittoria 1-0 del Ghana su Panama. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
12: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
13: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'ondata di caldo appena iniziata sarà eccezionale per durata, intensità e per la sua estensione. L'anticiclone africano infatti si spingerà su quasi tutta l'Europa. Da noi il caldo intenso e lafa anche nelle ore notturne, con temperature fino a 10 gradi oltre le medie, potrebbero proseguire per tutta la prossima settimana. Venerdì al mattino cielo sereno e poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. settentrionale, più sporadicamente nei rilievi di Toscana e Lazio. In serata i temporali potranno spingersi anche in pianura su Piemonte e Lombardia, localmente forti. Temperature in lieve aumento con valori da 29 a 36 gradi e afa in pianura padana, venti deboli. Nel Principato di Monaco giornata di sole con una massima di 28 gradi e poco vento. Per maggiori dettagli meteo.it.
15: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed era Ed Sheeran con Photograph qui su Radio Monte Carlo. Intanto io, che sono in mezzo al verde nelle colline incontaminate della Liguria, vi parlo del Museo dell'Elfieno. Il fieno che era il carburante di quando i trasporti si facevano a dorso di mulo. Qui nella zona dove mi trovo ora, le mulattiere attraversavano i passi delle Alpi Marittime per portare il sale e le acciughe dalla costa fino a Torino. I carichi erano in piccole botti, ogni mulo ne aveva due equilibrate sul bastio, e le carovane di decine e decine di muli legati l'uno all'altro percorrevano le vie del sale fin dal 1500, pagando il pedaggio ai vari signori della zona. I muli avevano bisogno di fieno e acqua e c'erano dei punti di approvvigionamento, come delle aree di servizio, e Dolcedo era uno di questi. I bei prati sulle pendici meno ripide dei monti fornivano il necessario, ed è per questo che a bellissime frazioni di Dolcedo un personaggio del luogo, Natalin, che ho rivisto per strada l'altro giorno passando per bellissimi, è la prima persona che ho visto, stava scendendo dalla sua APK e l'ho subito salutato. Natalin ha creato, con gli attrezzi di famiglia e altri raccolti tra gli abitanti, un piccolo museo che racconta il passato, spiegando le tecniche, come si usassero gli attrezzi, come il fieno veniva gestito. Erano come stock di carburante ed era prezioso come i carburanti di oggi, senza si fermava il commercio. Il Museo del Fieno ha bellissimi da visitare. E adesso sentiamo Camp

0: Era Survival degli America e tra qualche minuto saremo in collegamento con lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma con Claudio e Silvia che sono la nostra colonna romana e si parlerà di novità tecnologiche nell'automotive. Sentite il richiamo dell'orizzonte? È il blu del mare che vi invita a partire. Con Essenza Mare, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante, nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive di avventura è scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marina. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba. L'essenza del mare.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati. Proprio su tutti, anche sui tantissimi già in offerta. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
10: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
11: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
10: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare,
10: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
8: Eurospin! La spesa intelligente!
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Figlia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
18: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
19: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
18: E la mia ha fino a 7 posti.
19: Anche la mia.
18: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: E abbiamo ascoltato BB&Q Band. Adesso siamo in collegamento con Silvia Notar Giacomo e Claudio Di Leo, che si trovano allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma. Buonasera ragazzi.
1: Grazie Maurizio per la linea. Siamo a Roma in una location spettacolare allo Stadio dei Marmi, intitolato a Pietro Mennea, un grandissimo sportivo, per il Volvo EX60 Reveal Party.
2: Sì, lo Stadio dei Marmi è uno stadio meraviglioso, con queste statue che circondano l'intero stadio. Stadio, per capirci, siamo proprio sotto lo Stadio Olimpico, a due passi dal Palazzo del CONI e della Farnesina, e in mezzo allo Stadio dei Marmi, proprio nel centro del campo, c'è una cupola bianca, Silvia.
1: Una cupola bianca che nasconderà qualcosa, perché si tratta di una serata esclusiva dedicata alla presentazione delle nuove Volvo EX60 e EX60 Cross Country, i modelli 100% elettrici che per le loro prestazioni cambieranno le regole del gioco. Quindi assisteremo anche a degli spettacoli meravigliosi.
2: Eh sì, uno spettacolo, anzi gli spettacoli. Nello spettacolo ci sarà il concerto di Candlelight, che sono questi concerti che si fanno accompagnando la musica alla luce di candele, che accompagneranno le note che verranno suonate qui sulle gradinate dello Stadio dei Marmi. Ci saranno poi le acrobazie circensi meravigliose delle Cirque du Soleil, e visto che Radio Monte Carlo, Silvia, la radio ufficiale, la musica non può mancare.
1: Non mancherà la musica, ma ci sarà infatti il nostro Marco Fullone con il suo DJ set e ovviamente la grande musica di Radio Monte Carlo che accompagnerà questa serata. Quindi un evento sicuramente che anche noi abbiamo a cuore, ed è proprio The Game Changer, il claim che ci ha accompagnato su Radio Monte Carlo in tutto questo periodo.
2: Per tutti quelli che sono curiosi, magari non sono qui stasera, non hanno preso al volo l'invito che girava un po' carbonato in questo periodo, potrete poi vedere i riflessi filmati di quello che succederà questa sera sui social di Radio Monte Carlo e non solo. A questo punto, tra pochissimo, sta per cominciare la serata, quindi Maurizio, grazie, la linea a te, buona serata a te e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Un abbraccio da Claudio Di Leo, Silvia Notar Giacomo, ciao a tutti, buona serata.
0: Sì, grazie a Claudio e Silvia, ritorniamo alla musica con Lola Young e la sua Messi su Radio Monte Carlo.

0: Era Mats Langer, il danese di You're Not Alone. Ma intanto, se siete rientrati a casa solo adesso, in questo giovedì sera, vuol dire che non avete voglia di cucinare, vero? E cercate qualcosa nel congelatore. Gran comodità i surgelati, allora no? Ma sapete quando sono cominciati? E chi li ha inventati i surgelati? Se siete curiosi e curiose, dovrete aspettare fin dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen.

0: Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Erano Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, qui su Radio Monte Carlo, e si parla di surgelati. Allora, tutto iniziato 100 anni fa, sì, quando lo scienziato americano Clarence Birdseye scoprì il concetto di congelamento rapido. Mentre lavorava come naturalista in Canada, durante una battuta di pesca a Terranova, Birdseye osservò che quando il pesce veniva catturato e portato fuori dalle acque gelide e messo subito su un letto di ghiaccio, la combinazione di temperatura ed esposizione agli elementi congelava il pesce quasi istantaneamente. Poi quando lo si mangiava, una volta lasciato sghiacciare al calduccio in casa, il pesce era bello sodo e fresco come se fosse stato appena pescato. Ciò che rendeva unico questo metodo di congelamento era la velocità del processo, il cosiddetto flashing freezing. Fu così che Clarence Birdseye inventò e brevettò la sua macchina per la congelazione rapida, già nel 1924, e i primi prodotti surgelati di successo commerciale furono sviluppati da Birdseye stesso e comprendevano spinaci, piselli e ovviamente pesce. Nel corso della sua vita, Birdseye ha collezionato quasi 300 brevetti. Oltre al processo di surgelazione, sviluppò lampade a infrarossi e anche un metodo per rimuovere l'acqua dagli alimenti. Cioè, un genio sto tipo. I prodotti surgelati hanno cambiato la nostra alimentazione, rendendo comodissima la vita a molte persone con poco tempo per cucinare, vero? E adesso sentiamo Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: E su questo brano ci salutiamo, che sia una bella Monte Carlo night insieme al nostro Highlander. Nick vi accompagnerà nella notte. Ringrazio in regia a Milano Rick Brambilla. Ci sentiamo per cena domani, se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

Ah yeah, nice one. The Music, Just Let It, il titolo di questo brano che apre il nostro volo questa sera è quello di Jared Lawson, Just Let It Get Into You. Lui sta cantando in questo brano, lascia che la musica fluisce dentro di te. Un abbraccio da Nick the Nightfly, benvenuto al nostro Monte Carlo Summer Nights fino a luna anche questa sera. Gireremo il mondo con le nostre musiche dopo il viaggio di Maurizio Di Maggio, che saluto. Ciao Mauri, un abbraccio a te, benvenuto a Davide Polito con me in regia. Ciao Davide. E alla programmazione musicale Marco Folone e Beppe Ungro. Dopo la musica di Jared Lawson, adesso uno dei brani più celebri della storia della musica jazz, degli Weather Report, la musica di Joe Zawinul, ma qui nell'arrangiamento di Quincy Jones dal suo fantastico album Back on the Block. E sto parlando di Birdland, dove in questa versione che ascoltiamo ci sono alcuni dei più celebri musicisti della storia della musica jazz: Ella Fitzgerald, Miles Davis, Dizzy Gillespie, George Benson, Sarah Vaughan, James Moody, insieme con Quincy Jones in questa versione di Birdland on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly, the best music every night. Ascoltiamola. Birdland, nice one.

0: On Monte Carlo Nights, un progetto musicale che ci arriva dall'Italia, si chiama All So Good e dietro questo nome c'è Francesco Lo Giudice, un giovane multistrumentista italiano. Il brano di All So Good era Retro Note. Fra poco un grande classico di Gino Paoli nell'interpretazione di Boss Gags.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
20: Quando ci fa sentire così bene. Quando
5: quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
21: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

Senza fini on Monte Carlo Nights, anche uno dei miei brani preferiti di Gino Paoli, qui nell'interpretazione di Boss Skaggs, uno degli artisti più raffinati della scena musicale americana dagli ultimi, forse 30 anni. Ricordiamo tutti il suo grande successo Lowdown, che ha girato il mondo. Qui Boss Skaggs ha rivisitato Senza fini, lasciando il titolo, ma intorno al titolo c'è tutto il resto del brano bellissimo, appunto, del grande Gino Paoli, che ricordiamo anche lui e anche Ornella Vanoni con la sua indimenticabile versione di questo bellissimo brano. La musica adesso è un incontro con un progetto napoletano, si chiamano New Guinea, con Tom Mesh, uno degli artisti che seguiamo di più dalla scena musicale londinese. Tom Mesh, chitarrista, cantante, produttore, e la loro collaborazione che ascoltiamo si chiama On and On on Monte Carlo Nights.

0: Don't mean a thing if it ain't got that swing. Sembra che veramente Tony Bennett e Lady Gaga qui si sono divertiti moltissimo in questa versione di questo classico di Duke Ellington, che chiude il loro album che si chiama Cheek to Cheek. Fra poco a Monte Carlo Nights la chitarra di Larry Carlton con Bill LaBounty, e poi andremo a sentire la musica degli Mama's Gone con ospite Brian Jackson, che passerà in Italia quest'estate. Vi racconterò fra poco.
1: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
1: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi suoni.

0: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

Buona serata da Nectar Nightfly con la musica dal disco di Larry Carlton, Plays the Sound of Philadelphia. Larry Carlton suona la musica che arriva da Philadelphia.

Con noi ospite la voce, il bravissimo Bill LaBounty e il brano Drowning in the Sea of Love. La musica che ascoltiamo adesso è del gruppo londinese, il gruppo di soul, Your Mama's Gone. Con loro super ospite in questo brano c'è Mr. Brian Jackson, collaboratore storico di Jill Scott Heron. Passerà in Italia il 12 di agosto all'interno del Dromos Festival in Sardegna, in provincia di Oristano. Ascoltiamo loro adesso con Brian Jackson e il brano Dig.

0: la musica di Monte Carlo Nights con il bassista romano Mr. Max Bottini, un brano dal suo ultimo album che si chiama Walking, Moving, Loving, Living. E lui è il bassista della formazione italiana gli Gaban. Vi ricordate fra l'altro anche il loro successo, la loro versione di Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing che abbiamo sentito prima. Il brano è Loving, Living e fra poco uno dei più grandi successi della collaborazione fra Grover Washington Jr. e Bill Withers on Radio Monte Carlo. È un brano bellissimo che conoscete tutti e lo ascoltiamo insieme fra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
7: Monte Carlo Nights Story.
6: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
8: Monte Carlo Nights Story.
6: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
8: Monte Carlo Nights Story.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Just the Two of Us on Monte Carlo Nights, uno dei brani più amati di questa collaborazione con il grande sassofonista americano che fu Grover Washington Jr. e la voce bellissima di Bill Withers. Questa versione che abbiamo ascoltato è quella originale dell'album di Grover Washington che vi consiglio, 1980. L'album si chiama Wine Light. Un abbraccio ovunque vi trovate in questo momento. Benvenuto a Monte Carlo Summer Nights. La musica adesso è una novità di un giovane cantautore americano innamorato degli standards del jazz. Lui si chiama Aaron e il suo nuovo singolo che ascoltiamo è Shiny Stockings on Radio Monte Carlo. La musica nuova di Aaron.

0: On Monte Carlo Nights, la musica in origine di Roberto Flack dagli anni 70. Nel 2023 questo brano ha compiuto 50 anni di storia e la versione che abbiamo ascoltato è del bravissimo D'Angelo. Ahimè, non è più con noi, è scomparso troppo giovane, troppo presto, nel 2025. D'Angelo dal suo album che vi consiglio, si chiama Voodoo. Il nostro volo continua fra poco. Uno dei brani che abbiamo amato e suonato di più di Michael Franks, che ha a che fare con il telefono.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

When Sly calls, don't touch that phone, ovvero quando chiama Sly non risponde al telefono. Un brano di Michael Franks, è un bellissimo disco di Michael degli anni 80, si chiama Passion Fruit, con tanti super ospiti. C'è anche Astro Gilberto che fa i cori, Steve Gadd, Randy Brecker e tanti altri musicisti. Quando abbiamo suonato per la prima volta questo brano abbiamo pensato che era dedicato a Sly Sylvester dal gruppo americano Sly and the Family Stone, invece è un brano di un personaggio inventato, perché ogni volta che questo tipo che si chiama Sly chiama, porta solo brutte notizie, perciò lui nella canzone dice: se chiama lui non rispondete. Buona serata e benvenuto nel nostro Summer Flight on Radio Monte Carlo. Musica nuova adesso, ascoltiamo un brano del nuovo disco del pianista italiano Francesco Cavestre. Il nuovo album si chiama Noé e di questo album ascoltiamo la composizione Souvenir di un bacio.

0: La musica On Monte Carlo Nights della compilation Verve Remixed. Verve è un celebre etichetta musicale americano di musica jazz, qui con la voce di Astrud Gilberto, che viene remixato dal gruppo svedese Y Coop, e il brano era Here's That Rainy Day. Fra poco la musica di Stevie Wonder, interpretato da bassista Nathan East con il suo super ospite Stevie Wonder all'armonica, e nuova musica del gruppo inglese Ye Jungle.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Che affa, hum, che affa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio. Just gonna
15: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

La musica di Stevie Wonder, Overjoyed, proprio con Stevie Wonder ospite in un suo composizione, questo bellissimo Overjoyed, nel disco del bassista Nathan East, che è uno dei bassisti più richiesti da musicisti in tutto il mondo, da Eric Clapton a Phil Collins a Stevie Wonder, i 4Play e tanti altri. Nathan East e il suo album si chiama come lui, Nathan East. Se siete un bassista, penso che sarà un disco interessante da ascoltare per capire le sue preferenze musicali, perché non è un disco tecnico, è un disco proprio di bellissime canzoni. Adesso una novità del gruppo londinese Jungle con il loro ultimo album The Wave. L'album arriverà in settembre, per adesso ci sono alcuni singoli. Ascoltiamole. Jungle e il brano The Wave.

0: si chiama Don't Wait Too Long on Radio Monte Carlo, la voce e la musica di Madeleine Peru, un album prodotto da Larry Klein per Madeleine nel 2004 che ebbe molto successo, Careless Love. Adesso vi porto dentro un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, e questa notte ho il piacere di farvi ascoltare una mia interpretazione con mio quintetto di un bellissimo standard, The Shadow of Your Smile.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

The Shadow of Your Smile on Monte Carlo Nights, l'ombra del tuo sorriso, possiamo tradurla così, è un bellissimo standard che arriva dagli anni 50, ebbe successo la prima volta nel film Love Theme from the Sandpiper, era proprio il tema di questo film d'amore, poi divenne un singolo di successo per Tony Bennett e dopo di Tony Bennett migliaia di artisti. Questa interpretazione che abbiamo ascoltato è quella che ho fatto nel mio album Be Yourself con il mio quintetto che voglio salutare. C'era Dario Rosciglioni al basso, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Amadeo Ariano alla batteria e Jerry Popolo al sax. E in fondo a questa nostra versione abbiamo fatto una citazione di The Ghetto di Donny Hathaway. Buonanotte, un abbraccio da Nick, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare, come questo brano di Melody Gardot che si chiama Morning Sun dal suo album Currency of Man on Radio Monte Carlo. Melody Gardot.

Si chiama Doctrine of Love, Dottrino dell'amore, il titolo del nuovo album di questo talentuoso artista di origine americana ma inglese di adozione. Si chiama Yalane Nagonda e passerà in Italia quest'estate, il 5 agosto a Roma a Casa del Jazz, e il 7 agosto sarà Loco Rotondo al Locus Festival, un artista assolutamente che mi piacerebbe vedere in concerto. Il nostro volo continua fra poco con la voce di João Gilberto e un suo disco meraviglioso degli anni 70, Amoroso, con un omaggio all'Italia e la musica di Bruno Martino, e il suo più celebre brano dedicato all'estate si chiama Esatto, l'estate fra poco.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto.

giorno ci scalda, che i splendidi

Ah, yes, una carezza musicale notturno a Monte Carlo Nights, l'interpretazione dal grande musicista brasiliano João Gilberto, un disco che vi consiglio, che si chiama Amoroso, arriva dagli anni 70, l'orchestrazione dal celebre direttore d'orchestra arrangiatore Klaus Ogerman, e per la prima volta in questo album anche João Gilberto ha cantato un pochino in italiano e in spagnolo e in inglese malapena, perché non sapeva parlare l'inglese, perciò non cantava quasi mai, ma qui ha cantato anche It's Wonderful di Gershwin. Un album che vi consiglio per le vostre notti, una carezza proprio per l'estate. Vi vedo già sulle terrazze di casa vostra con questo in sottofondo e un bicchiere di champagne mentre ascoltate Monte Carlo Nights. Anzi, adesso un bicchiere di champagne andrebbe molto bene. Cambiamo sound e vi sveglio un attimo adesso con The Brooklyn Funk Essentials e il loro ultimo album Bust the Bus Stop con Alison Limerick, e ascoltiamo Bust the Bus Stop.

0: Sicuramente uno dei più originali artisti della scena musicale londinese è questo artista Arlo Parks. Qui abbiamo ascoltato il brano che dà titolo al suo ultimo progetto musicale, si chiama Heaven. Fra poco la musica di Anita Baker on Monte Carlo Nights, interpretato da Mr. George Duke.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it

0: E stanotte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, ci salutiamo con gli Club de Beluga e il loro brano Cabriolet Tour, un brano estivo, sicuramente un tour in cabriolet. Un abbraccio a Davide Ippolito, con me in regia. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici, ovunque siete, da Nectar Nightfly. Per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

heartless. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: love in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Il sole può tramontare e poi risorgere. Noi invece, una volta che il nostro breve giorno si spegne, abbiamo davanti il sonno di una notte senza fine. Gaio Valerio Catullo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. Il vero amore è una quiete accesa. Giuseppe Ungaretti.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Mahatma Gandhi.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni. Oscar Wilde.

0: very nice.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: L'amore vince ogni cosa. Virgilio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.